Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale.

di Safe, buona domenica per New Hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di salute e di intelligenza artificiale, meglio dell'intelligenza artificiale contro i medici. Ma i chatbot sanno davvero fare diagnosi corrette? Quante volte avete chiesto ma io ho questo ChatGPT, io, oppure mettere le analisi, non lo so, l'avete mai fatto di mettere le analisi su ChatGPT per capire che cosa, vabbè, psicologo, cuoco, traduttore, certe volte l'abbiamo visto anche partner. L'intelligenza artificiale può vestire più o meno bene molti panni, sostituendosi addirittura professionisti in carne ed ossa, con tutti i rischi del caso, bisogna dirlo. Ma come se la cava come medico, ChatGPT? Possiamo fidarci di queste formule? Gemini o altri? Oppure meglio ancora recarsi dai dottori dotati di intelligenza umana? La risposta per me, insomma, è rassicurante. E secondo quanto uno studio ha scoperto, se è vero che l'intelligenza artificiale se la cava piuttosto bene a formulare diagnosi quando ha tutte le informazioni necessarie, non è per nulla affidabile in fase iniziale, quando con pochi dati alla mano bisogna capire da quale malattia potrebbe essere affetto il paziente e quali esami bisogna prescrivere per indagare. Quindi è chiaro che ci sono dei limiti, no? I ricercatori hanno chiesto a 21 LLM, tra cui ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini e Grok, di fingersi medici pensate in 29 scenari clinici. I risultati mettono in luce tutti i limiti dell'intelligenza artificiale, incapace di ragionamento deduttivo ed efficace solo se, tra virgolette, imboccato con i dati corretti. Se da un lato i chatbot si rivelano medici validi in oltre il 90% dei casi, quando vengono fornite o quando venivano fornite loro tutte le informazioni utili contemporaneamente, dall'altro facevano fatica nelle fasi proprio preliminari del processo diagnostico, nelle quali bisogna redigere una lista di diagnosi differenziali poi da verificare. Gli LLM analizzati non sono stati in grado di arrivare a diagnosi differenziali corrette in oltre l'80% dei casi, capito amici? Quindi è importante. Nonostante i continui miglioramenti, i modelli linguistici di grandi dimensioni non sono ancora pronti per un impiego clinico autonomo e senza supervisione, e questo lo spiega uno degli autori. Le diagnosi differenziali sono centrali nel ragionamento clinico e sono alla base di quell'arte della medicina che l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di replicare. Cari medici, quindi

Potete stare tranquilli, l'intelligenza artificiale avrà una grafia più chiara della vostra? Questo lo possiamo dire, la grafia dei medici, che su tutti non si capisce. Ma non è ancora in grado l'intelligenza artificiale, sebbene seppure abbia questa grafia perfetta, non sarà mai e ancora al momento, ecco, diciamo che al momento non è in grado di rimpiazzarvi. Però ditelo che fate queste cose, che le mettete, fate le domande a ChatGPT, ma io ho questo dolore, ho questa cosa qua, eccetera. Ma qualsiasi dolore, amico, amici, può essere curato con la musica. E ce l'ascoltiamo questo pezzo bellissimo di Bruno Mars dal suo ultimo album, ce l'ascoltiamo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in

0: grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Ah!

0: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi, la regia, alla parte tecnica, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus e anche sul canale 94 Cittadella TV. E adesso continuano i festeggiamenti in onore di San Cataldo e ci sarà oggi alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto un evento che si chiama Le Città Visibili e voglio parlare di questo insieme ad Emilio Casalini, giornalista Rai. Buongiorno Emilio, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, ciao Annette.
0: Questo è un grande momento, no? Dedicato alla condivisione delle esperienze del territorio, sostenibilità, accessibilità, qualità della vita dei comuni, della provincia ionica, e una cosa bella è le periferie al centro. Cosa accadrà oggi? Qual è il focus dell'evento?
1: Oggi il focus è una diocesi che crea rete, quindi si mette al centro di una connessione tra provincia, comuni, amministrazioni e rete della Chiesa Cattolica, quella dentro la provincia che è fatta da tante parrocchie, da tanti sacerdoti, che molto spesso nei paesi il sacerdote, il sindaco, il parroco e il sindaco sono le figure più istituzionali, più di riferimento. Entrambi hanno una rete importante, molto spesso queste reti non si parlano, non comunicano e non lavorano insieme per lo sviluppo dei territori, soprattutto delle periferie. Questa è un'opportunità per incontrarsi e parlarsi.
0: Assolutamente, possiamo avere un vago ricordo di qualche film in bianco e nero, no? Che ci ricorda questa unione tra la Chiesa e le istituzioni, però questo è, nel senso che sicuramente, così come un po' accadeva addirittura nell'antica Roma, chi ascolta le esigenze e i bisogni degli altri poi è chiaro che può riportarlo più facilmente anche alle istituzioni. Probabilmente fare rete, suppongo, sia anche quello, l'utilità, no? Di aiutare le persone e le comunità.
1: Interessante che il motivo per cui io sono oggi, ho avuto il piacere di essere invitato, insomma, per fare questo anche racconto, è perché io di mestiere racconto non tanto i posti belli. Col programma Generazione Bellezza su Rai 3 non raccontiamo i posti belli, ma raccontiamo le migliori esperienze delle comunità e dei visionari fatti da cittadini e spesso amministrazioni che valorizzano al meglio il territorio che hanno. Quindi il mio contributo oggi sarà questo, cioè raccontare in un intervento che sarà un po' il nucleo dell'incontro, una quantità importante di best practice che abbiamo sul territorio italiano, dove quello che sembrava impossibile è stato realizzato e succede tante volte in ogni parte d'Italia. E quindi, se, come dice Don Antonio Loffredo, un altro prete che a Napoli ha cambiato tutte le cose, ha cambiato Irone Sanità da un luogo peggiore da cui non si poteva entrare in un luogo incredibilmente bello e funzionale per tutti, come dice sempre lui, tutto quello che manca si può fare. E allora questo è oggi quello che un pochino faremo, valuteremo, incominceremo a vedere delle migliori esperienze per metterle a fuoco, per prendere esempio, perché la cosa bella anche degli esempi positivi è che si possono replicare.
0: Assolutamente sarà così. L'inizio alle 16.30 nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto. Io, Emilio, ti ringrazio per averci, insomma, per essere stato mio ospite qui su Cittadella, la radio Cittadella TV. Ti auguro buon lavoro e a presto, buona giornata, grazie ancora.
1: Grazie, buon lavoro e buon saluto a tutti.
0: Grazie, ciao. Amici, detto questo, noi continuiamo con un po' di musica, va bene? Sì, sì, c'è un bel pezzo, sì, io me lo sento perché lo so.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Solo nostra
1: Gaia, bossa nostra. Ci piace questo pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti, Michael Schino, la regia, la parte tecnica. E adesso parliamo di movimento. Muoversi, tra virgolette, lava il cervello meglio del sonno, ed è una scoperta che cambia tutto. E leggiamo questo articolo che ho trovato su Focus: le contrazioni addominali attivano una pompa idraulica che favorisce il movimento del cervello nel cranio e il flusso del liquido cerebrospinale. L'elenco dei motivi che rende quindi l'esercizio fisico un toccasana per il cervello si arricchisce di una nuova insospettabile ragione. Quindi queste contrazioni addominali che attivano un sistema di pressione idraulica che facilita la circolazione del liquor, che è un fluido cerebrospinale in cui il cervello è immerso e che ripulisce questo organo dalle tossine. In effetti, quando lo possiamo notare anche noi, quando facciamo un'attività motoria, un'attività fisica, ci sentiamo meglio, quindi sembra che il nostro corpo reagisca meglio, anche il nostro cervello. Allora, lo sostiene questo, tutto questo lo sostiene uno studio pubblicato su Nature Neuroscience, che ha trovato una serie di vene, in una serie di vene una connessione meccanica inaspettata tra la cavità addominale e il cervello. Secondo un'analisi, le contraddizioni addominali comprimono i vasi sanguigni connessi al midollo spinale e al cervello. Il sangue esercita una lieve pressione meccanica che fa muovere dolcemente il cervello all'interno della scatola cranica, e questo movimento facilita il fluire del liquido cerebrospinale all'interno e attorno al cervello, che si ripulisce con

una spugna sporca che venga risciacquata. Quindi il flusso del liquor nel cervello è indispensabile per la rimozione di prodotti metabolici dannosi e la prevenzione di malattie neurodegenerative, potrebbe essere strettamente collegato al movimento del corpo. E i ricercatori, coordinati da Patrick Drew, che è un neurochirurgo e ingegnere biomedico dell'Istituto Neuroscienze della Pennsylvania State University, hanno usato due tecniche di imaging avanzato per visualizzare proprio lo spostamento del cervello in topi che si apprestavano a eseguire un movimento, ma che erano ancora fermi. La semplice contrazione dei muscoli addominali necessaria per innescare un movimento ha messo pressione al plesso venoso vertebrale e una serie, insomma, una rete di vasi che si estende lungo la colonna vertebrale, causando un cambio di posizione nel cervello all'interno del cranio. Quindi lo stesso spostamento è stato ottenuto quando i ricercatori hanno applicato a una mano una leggera pressione controllata sull'addome dei topi leggermente anestetizzati. Il cervello è tornato nella posizione originaria al rilascio della pressione. Quindi vedere l'invisibile, diciamo, la microscopia a due fotoni ha permesso di seguire il processo nei tessuti dei topi con immagini ad alta risoluzione, mentre la tomografia microcomputerizzata ha fornito immagini in 3D ad alta risoluzione degli organi dei roditori. In seguito, simulazioni computazionali del movimento dei fluidi hanno spiegato come il liquido cerebrospinale venga sospinto, quindi grazie alla pressione esercitata attraverso le pieghe del cervello, proprio come l'acqua finisce nei pori di una spugna. Non è necessario che i movimenti essenziali per ripulire il cervello dalle tossine siano faticosi, sono quelli innescati da una semplice camminata o da una contrazione addominale presente in qualunque, anche minimale, routine di allenamento. Quindi è vero, se voi vi chiedete, ma è possibile che io nei periodi in cui mi alleno, nei periodi in cui faccio tante cose, sembra che il mio cervello vada più veloce, ecco, probabilmente la risposta è questa. Io ho questa impressione quando mi alleno, così come quando faccio in generale movimento, se mi sento di essere un po' più veloce nelle connessioni, nelle cose che penso, nelle cose che struttura secondo me il mio cervello. Però ditemelo, se anche per voi è così, al 339-680-6868. E adesso continuiamo, per noi c'è Anima Joji con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Dua e Mika, Staring at the Sun, questo il pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Gisberto Nicoletti, Microschino alla regia e alla parte tecnica. E insomma, io volevo ringraziare per questa puntata, per questa nuova puntata insieme. Volevo ringraziare l'avvocato Giovanni Brunetti e l'avvocato Fabrizio Serrano, perché come sapete noi affrontiamo questa rubrica che è molto importante, si chiama Voci Fragili, perché quando parliamo di fragilità non ci riferiamo soltanto a contraddizioni, a condizioni evidenti come la disabilità o la malattia, ma anche a tutte quelle situazioni in cui una persona anche temporaneamente può trovarsi in difficoltà a gestire nel gestire la propria vita, i propri interessi o le proprie scelte. Quindi la fragilità può essere fisica, psicologica, sociale o anche semplicemente legata a momenti particolari dell'esistenza, magari, non so, basta pensare a degli anziani da soli o a chi affronta un disagio psichico, a chi vive una condizione di dipendenza o di isolamento. E proprio da questa fragilità è ampia e spesso invisibile che oggi abbiamo affrontato questa puntata dedicata ad una realtà sempre più diffusa ma ancora poco raccontata, che è quella dei padri separati, e come promesso continueremo a farlo nella prossima puntata sempre insieme agli avvocati, perché ovviamente ci diranno tutto quello che accade e come fare, perché la domanda è cosa possono fare i padri come si fa ad aiutarli, come si possono muovere. Quindi di questo parleremo nella prossima puntata, che sarà la prossima settimana. Poi voglio ringraziare Lino Conte, che ci ha parlato dei prossimi spettacoli al Teatro Fusco della compagnia teatrale Lino Conte. 14 e 15 maggio ci saranno questi spettacoli incredibili, 14 maggio con il grande omaggio alla straordinaria Mia Martini e il 15 maggio con, per il Festival Città di Taranto, la prima assoluta della nuova commedia di Mimmo Fornaro, Come acqua di mare. Come al solito, info prenotazioni al 342 7103 959. Ringrazio Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito. Continuate a restare qua, perché ovviamente ci sono tutti i programmi di Cittadella alla radio, c'è il telegiornale, ci sono tante cose da sapere, da scoprire ancora. Noi ci rivediamo domani, sempre precisi e puntuali, qui su Partecipiamo Taranto.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi ti ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

vita, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. Annamo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legati allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Caffè.
1: Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo, lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto, frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: non potermi controllare.
1: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo il nostro appuntamento con Ultimo, che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo, attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano, restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone, che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP, che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michelin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michelin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album, che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5. La super band, capitanata da Adam Levine, ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine. Dobbiamo perdonare gli uomini. Maturiamo più lentamente.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata.

0: la calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito, un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di Fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di riavvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino e poi ancora agile come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bicilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GTYA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm3 e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale, progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con MetaI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brenand. Presentato alle giornate degli autori a Venezia, è un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori, tra le voci italiane quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel, la serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo, arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad, a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece,

0: Cioè, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale che si sposta alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore e comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare

0: il lattosio, senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini, perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: 9.
1: Musica e notizie.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale, da non perdere, anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i mulini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

attenzione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, grande, grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è primo in classifica con Per te. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì. Nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggiore esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò il linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno, e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Depeche Mode su Citadel con Enjoy the Silence alle 7.23. Comincia così la settimana, comincia così l'11 maggio 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione e la musica mattutina di Citadel alla radio, Citadel TV. Ben trovati sui 96.5, ben trovati sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casule, buongiorno da Piero Caffio alla regia. Oggi fino alle 9 insieme vi terremo compagnia, vi racconteremo in realtà le tante cose che hanno caratterizzato la fine di questo fine settimana e che in qualche modo caratterizzeranno anche i prossimi giorni di Taranto, a partire naturalmente da questo terribile fatto di cronaca avvenuto in Piazza Fontana alcuni giorni fa, la morte di Sacco Bakari, 35 anni, di origine del Mali, ucciso da una baby gang con 3 colpi al petto. Indaga la polizia, le indagini cercheranno di fare luce sull'identità degli autori, dei responsabili, ma nel frattempo chi era Sacco Bakari? Ne parleremo questa mattina con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, una donna che ha conosciuto Sacco, che ci racconterà soprattutto l'essere umano strappato agli affetti degli amici, della famiglia, un uomo che era venuto e che era arrivato qui cercando esclusivamente lavoro. E poi parleremo con Remo Pezzuto di Libera, perché il fatto di cronaca che è avvenuto in Città Vecchia, come dire, non può e non deve passare inosservato. Indignarsi non basta, ha detto Pezzuto di Libera, lo ascolteremo ai nostri microfoni in diretta questa mattina. Poi ce ne andremo, ci sposteremo di qualche metro al Duomo, il bilancio della festa di San Cataldo 2026, le parole del vescovo miniero di ieri hanno chiuso sostanzialmente la 3 giorni di festa patronale. E poi invece da una festa che finisce a una verso la quale ci stiamo incamminando pian piano, che TEF, Taranto Eco Forum, oggi avremo con noi Telium Castiglia, parleremo dei partner, continueremo a scoprire i partner di questo evento che si terrà il 21 e 22 maggio 2026 qui a Taranto. Chiuderemo con lo sport, perché il Taranto batte per 2-0 il Canosa e vola ai playoff nazionali. Insomma, tanti gli argomenti oggi qui su 96.5 sul canale 94, quindi non andate via, adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro, questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche

0: Nel risolvere eventuali conflitti lavorativi, trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo e rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro, mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese. Sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siate pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato cosa suggeriscono gli astri. Noi adesso andiamo a dare un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno e cominciamo così la nostra rassegna stampa. In apertura, la sanità, lo scaricabarile, il titolo del quotidiano diretto da Mimmo Mazza, deficit sanità. Tutti contro tutti per l'aumento delle tasse, Confindustria, cittadini incolpevoli, rischi per il privato. E poi i commenti, anzi l'analisi, cervello in fuga, il presunto diritto di restare, firmato da Nicola Di Donna, e si parla sulla Gazzetta anche di Terremoto Giuli, via dallo staff i vertici meloniani, resa dei conti nel ministero. Insomma, un gran bel momento per il momento, per il governo in questo momento. E poi parliamo anche di quello che c'è nelle pagine di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno. I due pezzi in pagina sono dedicati ovviamente alla cronaca cittadina. L'omicidio di Sacò senza un motivo, parla il fratello di Bacari ucciso a Taranto, e il pezzo firmato da Giovanna Calabrese racconta anche raccoglie anche le parole di Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, una donna che ha conosciuto Sacò e che oggi tra pochissimo lo racconterà anche ai nostri microfoni. E poi dalle macerie e della violenza nasca una vera comunità, l'intervento del vescovo di ieri, il monito dell'arcivescovo Miniero, di cui parleremo anche più tardi. Quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi. Adesso ci fermiamo, prima di leggere tutti gli altri giornali c'è la New Hit.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella New Hit.

Light Me, Harvey, alle 7.34 siamo tornati in diretta, seconda parte della nostra rassegna stampa qui su Buongiorno Taranto. Dopo Gazzetta diamo uno sguardo all'edicola. Lavoro, scuola e atenei assenti. La formazione negli istituti e nelle università non intercetta le figure ricercate da ARPAL. Il caso della provincia di Brindisi è l'apertura all'inchiesta dei colleghi di dell'edicola. Al centro della pagina invece, sale operatori ed è un fantasma per 7 mesi. Tra 20 giorni ci sarà il primo intervento e l'annuncio al Policlinico di Foggia. E sulla prima dell'edicola anche lo sport, l'eccellenza, il Taranto batte il Canosa e vola ai playoff nazionali, e di questo parleremo anche nel corso di Buongiorno Taranto. Lo faremo con Francesco Friuli, naturalmente, la nostra redazione sportiva. Adesso invece chiudiamo la rassegna stampa con il quotidiano di Puglia. L'IRPEF, la corsa al raddoppio, sanità, ecco chi paga il conto. Aumento massimo per i redditi sopra i 50.000 euro, pronta la manovra di De Caro. Invece al centro della pagina una foto del simulacro di San Cataldo. Il titolo è: San Cataldo, folla di fedeli, miniero, la salute e salvezza. La festa e l'appello del vescovo: basta con le violenze. E a proposito di violenze, naturalmente c'è un pezzo dedicato all'omicidio, alle indagini e alla rabbia per quello che è avvenuto a Piazza Fontana. Bacari ucciso senza motivo, amici in lacrime, shock in città. Questa mattina arriverà a Taranto anche il fratello di Bacari e ne parleremo tra pochissimo con Caterina Conte Giacomo. Quindi mi raccomando, non andate via. Chiudiamo invece la rassegna stampa con il Taranto che batte il Canosa e vola ai playoff nazionali. I rossoblù di Danucci stendono il Canosa per 2-0. Il sogno della D non si ferma. Chiudiamola così la nostra rassegna stampa, tiriamo giù la nostra saracinesca virtuale, cominciamo gli approfondimenti, cominciamo tra pochissimo proprio a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana. Ma prima di incontrare Caterina Conte Giacomo, un po' di musica, c'è Francamente, 5D Mattina.

0: francamente 5 di mattina alle 7.39 in realtà sui 96.5 sul canale 94 qui a Buongiorno Taranto. Cominciamo gli approfondimenti di questo lunedì mattina e lo facciamo come annunciato tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto. La vittima Sako Bakary, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui ha incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sako Bakary? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sako Bakary, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sako?
1: Allora, Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
0: No, prego, prego.
1: Un problema tecnico.
0: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto e poi si è il ristorante poi è chiuso e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. E intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina. Riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, dicevo, Bakary ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
1: Assolutamente no, lui sì, come nasce come cameriere,

0: E intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì. Poi quest'anno è andato in Mali, dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
1: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, e non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante, diciamo, la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla, come dire, quasi che fosse colpevole, cioè non solo è morto, ma è quasi colpevole.
0: Esatto, il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone. Si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo, noi, parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo.
1: Fortunata in qualche modo.
0: Esatto, fortunata, perché di giusto, di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo. È stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato. Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
1: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia, come dire, devastata. Ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bakary,
0: Suleiman.
1: è davvero un dolore senza fine, immagino.
0: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma, il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
1: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacko Bakary. Grazie davvero, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi. Ciao.
1: E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma tra un po' torniamo e parliamo invece della cronaca di questa vicenda, su cui è intervenuto anche Libera Taranto. Avremo con noi Remo Pezzuto, quindi mi raccomando, restate su Buongiorno Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: stamattina proprio alla pazza gioia vi siete dati per la mia felicità.
1: Esatto, visto insomma le reazioni che almeno la musica diciamo restituisce questa mattina. Grazie a Piero Gaffio per questo rewind e a Luigi per averci scritto, insomma, per aver apprezzato. Almeno dicevo, nella musica cerchiamo un po' di conforto questa mattina, visto che i temi che stiamo affrontando sono particolarmente spinosi. Torniamo a parlare del delitto di Piazza Fontana. Lo facciamo questa volta parlando dell'intervento di Libera Taranto, che ha detto non basta più indignarsi di fronte a una tragedia come questa. E quindi noi diamo il bentornato qui a Cittadella Remo Pezzuto di Libera Taranto. Buongiorno Remo, ben trovato.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti. Un buongiorno un po' amaro per la città di Taranto, anche perché dalle indagini che si stanno delineando purtroppo raccontiamo quello che auspicavamo non arrivasse mai a Taranto, cioè l'uccisione di una vita innocente, di un uomo di 35 anni, un migrante, lavoratore che aveva deciso di lavorare onestamente all'interno della nostra città, e una persona quindi del tutto estranea agli ambienti criminali, che in maniera del tutto gratuita è stata ammazzata. E la cosa più cruda, più vera, è che a quanto pare ci sia il coinvolgimento di minori, di una baby gang, e questo è un risvolto amaro per una città che oggi sta delineando una sua nuova veste, un suo nuovo volto con tutti i cantieri che si stanno creando. C'è un risvolto dove la violenza, soprattutto anche quella minorile, si sta affermando, e devo dirlo anche con una nota molto polemica, una violenza che io non avevo mai visto sui social nelle prime ore in cui c'era stata la notizia dell'uccisione di un uomo di 35 anni, sicuramente un migrante. Quello che abbiamo letto sui social non ci si può indignare rispetto a quel razzismo.
1: Sembrava quasi colpevole Sacco Bacani.
2: E c'era gente compiaciuta anche della morte. E quindi noi ci dobbiamo interrogare oggi su che genere di città vogliamo costruire, di che genere di società vogliamo costruire. E non può essere delegato soltanto alla repressione, cioè c'è chi invoca ora le camionette in città vecchia per ristabilire una sorta di legalità. Ma quella, non è solo la cosa che serve per eliminare, cioè noi l'abbiamo scritto all'interno del nostro comunicato, serve un nuovo patto sociale tra i cittadini e i cittadini di Taranto e la società collettiva, perché io credo che poi anche i comunicati che si stiano leggendo in questi, penso all'associazione Babele, penso a Mediterranea, c'è una società sana e giusta all'interno della città che oggi non solo vuole reclamare la sua appartenenza al territorio, ma vuole anche dire che dietro questa uccisione c'è comunque un problema legato non soltanto alla sicurezza, ma legato a tutte quelle tematiche che noi ogni giorno chiediamo, cioè il rispetto dei diritti, il rispetto della dignità umana, il rispetto del lavoro. Che ci siano ambienti criminali, che questi diritti, questa dignità umana e questo lavoro non lo rispettano, è un problema e dobbiamo dare un segnale forte in città.
1: Grazie Remo, grazie davvero. Credo che tu abbia raccontato davvero in maniera significativa il punto di vista di Libera e anche di una parte, diciamo, della società sana di questo territorio. Grazie davvero per essere stato qui con noi a Cittadella e buona giornata a Remo Pezzuto di Libera Taranto.
2: Grazie Francesco, grazie a voi.
1: Noi torniamo invece tra qualche minuto e lo facciamo parlando di San Cataldo, perché ieri anche il Vescovo Miniero ha ricordato questa tragedia, ma non solo, ha rivolto una domanda all'intero territorio, ha detto ma Taranto è una comunità, ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Radio. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne e regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura, nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. E siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura, crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne ritirano 3 ai rossoneri che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2 set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Oggi tocca Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato.

Mossa nostra, solo nostra, dice Gaia. 9 minuti dopo le 8, siamo tornati in diretta. Questa è Buongiorno Taranto, questa è Cittadella sui 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre. Come annunciato, parliamo di San Cataldo, dalle macerie della violenza nasca una vera comunità. E sono le parole di Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, rivolte alla comunità tarantina nel discorso fatto al termine della processione a terra di San Cataldo. E il capo della chiesa tarantina è partito da una ferita aperta, un fatto di cronaca che è quello appunto che vi abbiamo raccontato finora, l'omicidio di Piazza Fontana. Miniero ha detto: se è vero che servirebbe più controllo del territorio, lo è altrettanto che la violenza nasce dalla povertà educativa e sociale, dalla marginalizzazione delle persone. L'arcivescovo ha indicato una via d'uscita che non passa solo per le divise, ma per i banchi di scuola e il tessuto sociale. Ed è nella prevenzione, ha detto il vescovo, che dobbiamo investire sforzi, risorse, una società istruita, coesa, pacificata e una società più sicura. Un richiamo che suona come un atto d'accusa verso le assenze che nutrono il degrado. Monsignor Miniero ha poi lanciato una provocazione diretta ai tarantini. La città di Taranto è una comunità? Lo chiedo a ciascuno, ha detto il vescovo. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso i quali dovremmo praticare anche doveri, cioè dovremmo esercitare i nostri doveri nei confronti di questo territorio. E poi, citando San Paolo, ha invitato Taranto a riscoprirsi come corpo mistico, dove il dolore di un singolo membro ferisce l'intero organismo. Monsignor Miniero ieri, come sempre, è partito dalla realtà che Taranto sta vivendo per rivolgere il suo augurio alla città, e nel suo discorso di San Cataldo trovare parole di pace in una comunità che ora rischia di frantumarsi ancora di più alla luce anche delle notizie che stanno venendo fuori dalle indagini e dai fatti compiuti a Piazza Fontana. Non è stato naturalmente solo questo Piazza Fontana, ma non è stato, scusate, solo questo il discorso del vescovo, ma in generale non è stato questo solo San Cataldo. La comunità si è ritrovata per le strade ieri, la processione a terra, i fuochi, insomma un momento che comunque Taranto ha cercato di vivere con se non un sorriso, ecco, quantomeno provando a cercare un attimo di pace in un momento come questo, nelle bancarelle a lungomare, non solo, una terra che si è stretta intorno al suo santo patrono, che si è ritrovata ancora una volta per le strade. E allora noi ci fermiamo per qualche minuto di musica e poi, quando torniamo, invece parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026 del 21 e 22 maggio. Continuiamo a scoprire chi sono i partner di Eurota ETS, chi sono coloro che hanno deciso di investire su futuro, sostenibilità. Oggi avremo con noi Itelium Castiglia, quindi non andate

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Jones, Sex Bomb alle 8:22, un pezzacchione dal passato. Oggi un Piero Caffio sugli scudi con i Rewind, come sempre. Del resto, sui 96.5, sul canale 94 del Digitale Terrestre, questo è Buongiorno Taranto. E adesso, come sta avvenendo molto spesso in questi giorni, in queste puntate, diamo spazio a Taranto Eco Forum 2026, la manifestazione che si darà il prossimo 21 e 22 maggio per raccontare progetti di futuro, sostenibilità. Stiamo pian piano conoscendo i partner di questa vicenda, stiamo cercando di scoprire, di raccontarvi quali sono le imprese che credono in questo progetto, che credono nel cambiamento e nella volontà di investire su economia circolare, su sostenibilità e di fare di Taranto, ecco, in qualche modo, se vogliamo, una visione nuova, una visione diversa. Questa mattina per Taranto Ecoforum Itelium Castiglia. Abbiamo con noi avremo con noi tra pochissimo in collegamento Iari Dal Canto, e con lui parleremo non solo delle ragioni per cui hanno sposato questo progetto, ma anche quali sono, ecco, in qualche modo i contributi che Itelium Castiglia porterà a questo evento, che vi ricordiamo, come dicevo, si svolgerà il 21 e 22 di maggio e avrà, insomma, una serie di speech non indifferenti. Ora, a proposito quindi dei partner e dei protagonisti di questa edizione 2026, diamo il benvenuto qui a Cittadella Iari Dal Canto per Itelium Castiglia. Buongiorno Dal Canto, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: La domanda iniziale di rito è la solita: perché sposare un progetto chiamato TEF, Taranto Eco Forum?
1: Beh, indubbiamente è un'iniziativa che suscita molto interesse tra tutti gli operatori, quindi Castiglia, che è la società nostra partecipata presente sul territorio, è una realtà che testimonia la propria presenza all'interno di una regione, di un territorio sicuramente dove quotidianamente molti nostri colleghi svolgono professionalmente un lavoro con grande attenzione su un tema di grande interesse, che è quello chiaramente ambientale, oggigiorno sempre più attenzionato a tanti nuovi regolamenti europei che sensibilizzano tutti gli operatori, tra cui appunto Itelium, che è in prima linea, in prima fascia come leader internazionale su determinate tematiche. Quindi oggi noi vogliamo, con questa manifestazione, testimoniare appunto la nostra presenza insieme a molti altri operatori di prima fascia. Ecco.
0: E le chiedo Dal Canto il contributo che Itelium Castiglia offrirà in questa manifestazione è legato in particolare a quale aspetto, a quale settore, a quale innovazione?
1: Allora, Itelium Castiglia è una società che fa parte di una delle tre anime di Itelium. Giusto per fare una piccola precisazione, Itelium è una realtà internazionale che ha sostanzialmente una storia che va indietro di circa 60 anni, dove sostanzialmente fa della propria missione quella di offrire un servizio a 360 gradi per ciò che concerne una valorizzazione dell'economia circolare, quindi proponendo soluzioni di riciclo in campo industriale. Itelium Castiglia è una società che svolge sul territorio, e non solo, si muove su tutto il territorio nazionale per ciò che concerne, specificamente legato all'iniziativa, attività di bonifica, quindi sostanzialmente di riqualificazione di quei siti che sono stati in qualche modo abbandonati, oggi vengono denominati molte volte siti orfani, e quindi attraverso delle iniziative dove vengono valutati siti soggetti a riqualificazione, quindi PNRR, dove sostanzialmente la premialità per poter accedere a questi tipi di finanziamenti è quello di rendere, come dire, appetibili tutta una serie di investimenti per il privato nei progetti legati appunto al raggiungimento dei obiettivi dei Green Deal.
0: Dal canto, mi permetto un attimo di interrompere per chiederle proprio questo, ecco, dalle nostre parti, dalle nostre latitudini, quanto le imprese sono consapevoli di queste opportunità anche in qualche modo?
1: Si riferisce a che cosa?
0: Mi riferisco alla possibilità di, come dire, diventare più competitivi anche puntando sulla sostenibilità, sulla capacità, insomma, di dare concretezza, per esempio, a parole o a concetti come economia circolare e non solo.
1: Beh, oggi noi abbiamo dei riferimenti normativi che impongono un po' questo tipo di sistema, tant'è che molte attività che oggi sono presenti, per lo più appaltate da stazioni pubbliche, da stazioni appaltanti pubbliche, oggi fanno del proprio progetto di, diciamo, di riqualificazione un mantra legato però a delle condizioni ambientali specifiche. Quindi si va a cercare di migliorare, massimizzare al massimo tutte quelle che sono le energie secondo delle linee guida ambientali che provengono anche dal recepimento dei regolamenti europei, come per esempio il DNSH, che sarebbe Do Not Significant Harm, sostanzialmente non arrecare danni all'ambiente. Quindi oggi un operatore che vuole offrire un servizio legato alle bonifiche di siti contaminati deve soggiogare a questo tipo di prerogativa. Itelium Castiglia è una delle nostre 6 società, Itelium ha circa 50 società partecipate, circa 6 delle società di Itelium si occupano di attività di bonifica e la Castiglia è indubbiamente quella che si muove su tutto il territorio nazionale ed è quella che ha, diciamo, nelle mani, nelle corde, nelle disponibilità di mezzi, di impianti, di professionalità, quelle che sono legate a, come dire, stereotipi di attività un pochino più specifici, più particolari e anche più ampi. Noi durante l'evento dove ci vedrà protagonisti di esporre un po' le nostre esperienze il 21 di maggio prossimo, proporremo appunto 2 attività di bonifica che si stanno ultimando proprio in questi giorni in parallelo, una in Lombardia e una in Toscana, proprio a testimonianza del fatto che non c'è più una territorialità che ti avvicina, ma la competitività la trovi anche a tanti chilometri di distanza.
0: E allora non resta che attendere anche di ascoltare, quasi vivere, ecco, queste esperienze nelle giornate del Taranto Eco Forum. Intanto grazie a Ieri Dal Canto per Itelium Castiglia per essere stato con noi, grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, una buona giornata, buongiorno.
0: Quando torniamo vi diamo gli aggiornamenti di cronaca, adesso però c'è la New Hit.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: buona domenica.
1: Saif con buona domenica alle 8.34, mentre noi torniamo a parlare di parcheggi al borgo. Vi ricordate nei giorni scorsi quando vi ho raccontato di me, che sono uscito di casa e c'erano una dozzina di cartelli, non ci sono più, questo ve l'abbiamo detto. I lavori in via Roma sono iniziati, improvvisamente i cartelli sono stati portati via tutti, ma attenzione, c'è una novità, c'è sempre un ma. Kima ha diffuso un comunicato stampa nel quale annuncia che a partire da oggi al 30 di giugno, quindi diciamo appena quanti sono? Un mese, 50 giorni, ecco, più o meno, e è vietato parcheggiare in una serie di strade e non solo. È vietato il parcheggio, per esempio, anche nelle cosiddette sottozona A, e cioè dovete sapere che la zona A, quella che via da Via De Cesare al Ponte Girevole, ha delle sottozone tipo Piazza Archita, Piazzale Kennedy, in cui i residenti non possono parcheggiare. Ci sono alcuni lavoratori che hanno invece magari l'abbonamento proprio per la sottozona A. Ecco, in quelle zone sarà vietato anche Corso Due Mari, Corso Umberto, Via Regina Margherita, Via Cavour, la banchina Torpediniere. E Kima Mobilità ha avuto il coraggio di scrivere nella nota che ci sarà una sensibile riduzione dei posti. Sensibile, ti giuro, Michael, non mi guardare con quella faccia, ha detto veramente proprio sensibile riduzione, l'ha detto così. Ora, io non so, diciamo, Kima Mobilità in quale parte della... del centro si è abituato a girare, però ecco, tutte quelle strade portano con loro almeno 200 parcheggi più o meno, occhio e croce, e 50 giorni, 200 parcheggi in meno, è davvero qualcosa di incredibile. Già solo la banchina Torpediniere ne porta 40, quindi pensate poi a tutto il resto. La sensibile riduzione non ci sarà, però a quelli della sottozona A è stato consentito magnanimamente, aggiungerei, di parcheggiare nella zona A, cioè dove praticamente già ci si scanna come dannati per un posto, che vedi la gente proprio con le tende montata dietro le macchine. Scusi, lei esce? Adesso insomma parcheggeremo tutti nella zona A, non si sa dove, però è così. E per tutte queste strade interdette da... qualcuno suggerisce, diciamo, che conviene parcheggiare in via Alemannia Grecia e farsela a piedi, perché no? A sto punto anche Leporano è a due passi, diciamo, comunque ci metti meno che cercare parcheggio. Vabbè, è questo, quindi mi raccomando, fate attenzione alla segnaletica orizzontale, verticale, obliqua, fate attenzione un po' ovunque quando arrivate in centro con la macchina, perché insomma cominciano nuovi divieti. Quando torniamo parliamo di calcio. Il Taranto batte 2-0 il Canosa e vola ai playoff nazionali. Ne parliamo tra un po' con Francesco Friuli, ma adesso ci gustiamo interamente Risky Roll, Bruno Mars.

0: Ma rischio all for you, rischio tutto. Per te è un po' come i tifosi rossoblu. Ieri un rischio, una scommessa vinta. 2-0 al Canosa e Taranto vola ai playoff nazionali. Ci racconta la giornata, la gara e soprattutto anche un po' l'entusiasmo che si respira in queste ore. Francesco Friuli, buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, sicuramente ieri l'entusiasmo è stato trascinante, travolgente e il Taranto è riuscito ad accedere a questa fase nazionale dei playoff con merito, vincendo 2-0 contro il Canosa. La partita si è messa subito bene per il Taranto perché ha segnato il gol del vantaggio dopo soltanto 4 minuti di gioco con lo Iodice sul rigore e ha raddoppiato poi al minuto 34 della ripresa con lo Savio. Un Taranto che ha costruito tantissimo, 10 palle gol nitide in tutta la partita, ben 7 solo nel primo tempo dopo il gol del vantaggio, e ha iniziato solo in una circostanza nella difesa con un colpo di testa di Di Piazza che è finito di un nulla al lato, e lì il Taranto veramente ha rischiato di impattare sull'1-1 e di portare la sfida poi ai supplementari. Però il Taranto l'ha vinta, ripeto, con merito, è stata superiore, l'ha anche detto il tecnico della Canosa De Candia, che ha fatto l'in bocca al lupo al Taranto. E quindi Taranto accede così alla fase nazionale. Sa già la sua avversaria, che è l'Apice, formazione della provincia di Benevento. Si giocherà l'andata in casa il 24 di maggio, quindi andata a Massafra, ritorno ad Apice 7 giorni più tardi, il 31 di maggio. Chi vince poi accede in finale il 7 e 14 di giugno, ma lì è ancora un percorso da capire perché domenica prossima ci sarà la finale. Il Gladiator è già passato, l'altra squadra invece la conosceremo soltanto tra 7 giorni.
0: Francesco, il percorso verso, diciamo, la promozione passa per, correggimi se sbaglio, mi pare altre 4 gare, giusto?
1: Esatto, le prime due le abbiamo già descritte, quelle con l'Apice, formazione che ha superato la quotata battipagliese pareggiando per 2 volte 0-0. Due in che modo? Due volte, sia regolamentari sia supplementari. Ieri, quindi, Battipagliese eliminata. La sorpresa di sabato è stata l'eliminazione, sempre in Campania, della Boys Caivanese, che è una formazione che il Taranto temeva A per l'ambiente che poteva trovare, B soprattutto per l'attaccante, che è venuto queste volte, è stato anche la Serie B, è stato a Messina. Insomma, un giocatore che ha di comprovata esperienza, eppure non è bastato a

0: Galvanese per superare la Gladiator. Gladiator che però ha esperienza tale con il tecnico Farina per potersela giocare fino in fondo. L'altra partita, ricordiamo, è Matese contro Alto Casertano, doveva essere, e invece anche qui è stata una sorpresa, l'Alto Casertano è uscito con l'Agnone. Quindi questo significa, insomma, che tutto è da decidere, insomma, anche lì per questi tipi di partite. E tra l'altro non avrà Zio Osmano, sicuramente per la semifinale di andata, che è stato espulso ieri sul 2-0, una reazione evitabilissima, stupida direi, perché Taranto era in completo controllo della partita. Bisognerà vedere cosa scriverà nel reperto lui che si occupa di questo, cioè quello pugliese come giustizia sportiva. Perché qualora combinasse due giornate porterebbe entrambe le partite di semifinale. Ricordo che si azzerano i cartellini gialli da questo punto in avanti, ma valgono le sanzioni. Ecco perché anche Osmanovic espulso varrà come sanzione. E l'altro aspetto altrettanto importante è che il Taranto può giocare con tutti i giocatori over da ora in avanti, perché non vale più la regola dell'under, anche se il Taranto al 100% un under l'avrà in campo. E sarà Mastrangelo in porta, il secondo under potrebbe addirittura averlo, perché con l'espulsione di Asi Osmani si fa la possibilità di poter vedere Sansò come esterno di difesa. Però queste valutazioni le faremo tutte oggi pomeriggio
1: Ecco
0: con
1: appunto, ricordaci
0: Sommo
1: l'appuntamento di oggi,
0: e
1: Francesco.
0: alle 15 e in replica alle 21. Però noi già vi dico che avremo come ospite il presidente della LND Puglia, Vito Tisci, e avremo già collegamenti con Apice proprio per avvicinarci con 2 settimane d'anticipo alla partita di andata del 24 di maggio. 24 maggio e 31 di maggio, ricordo, le semifinali nazionali per poter accedere alla Serie D.
1: E allora, non resta che rivederci oggi sul canale 94 alle 15 e poi in replica anche alle 21. Grazie a Francesco Friuli, appuntamento con Onda Rosso Blu. Grazie ancora, buon lavoro Francesco.
0: Ciao, a più tardi.
1: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e quando torniamo vi facciamo ascoltare la voce di uno dei protagonisti della giornata di ieri. Quindi mi raccomando, non andate via.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio.

0: giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Dancing the Pink, One Step, 8:51. Oggi Piero Caffi ha fatto l'Unplane. Pezzacchioni di Rewind su Pezzacchioni, mamma mia, tombolone oggi davvero. E torniamo a parlare del Taranto Calcio dopo, insomma, il racconto, la sintesi che ci ha fatto Francesco Friuli. E l'appuntamento, vi ricordo, oggi pomeriggio alle 15 con Ondo a Rosso Blu. Andiamo ad ascoltare la voce di uno dei protagonisti della giornata, lo Iodice, proprio ai microfoni di Francesco Friuli.
1: Nicola, rigore dopo 3 minuti di gioco, realizzazione, poi grande cuore da parte tua, che non eri al meglio, abbiamo scoperto della condizione fisica prima di questa partita, ma queste sono le partite in cui serviva il miglior Nicola lo Iodice. Di testa, di cuore, di carattere c'è stato.
2: Sì, in settimana ho avuto un risentimento muscolare, però io sono uno che non molla mai, quindi ho voluto giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. Sono contento di questo, però la cosa importante era portare a casa il risultato, vincere, regalare una gioia ai nostri tifosi, perché oggi se la sono meritati tutto.
1: Quadrandola tatticamente la partita, tu molte volte sei tornato dietro a dare una mano a Sansò, un raddoppio che ha permesso al Taranto di chiudere eventuali difficoltà in quella zona.

0: cercato, voluto questo, o perché ti sei reso conto che poteva rischiare qualcosina il Taranto in quel momento?
1: No, diciamo che sono uno molto generoso, dai, ce l'ho di mio di dare una mano ai compagni di squadra. Non sono uno che fa solo fase offensiva, mi piace dare una mano, essere utile al gruppo anche in fase difensiva, quindi sono contento di questo, perché il mister vuole anche quello da noi esterni, no? E io cerco di fare il possibile per rendere tutto come vuole il mister, dai.
0: Ecco, hai avuto questo problema muscolare, cerchiamo di capire, è recuperabile secondo te? Perché tu sei sempre bravo a fare anche un'analisi tua personale. Una settimana recuperi?
1: Sì, sicuramente non è una cosa grave, è una cosa da 3-4 giorni, è normale che è successo giovedì, non ho avuto molto tempo per recuperare. Diciamo che stamattina mi sono alzato, non stavo malissimo, no? Però poi quando sono andato a calciare il rigore ho sentito di nuovo la fitta, però sono riuscito a stare in campo e a dare una mano ai miei compagni di squadra.
2: Proprio sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rosso-blu?
1: Non è facile, però mantengo in questa situazione, mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo 2-3 uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
2: Ora c'è l'apice sulla strada del Taranto, al di là dell'avversario, cosa servirà ai rossoblù per arrivare all'obiettivo?
1: Ti dico la verità, io non penso a nessuno, non mi interessa niente, tutto quello che affrontiamo è loro che devono avere paura di noi, no? Noi siamo il Taranto, siamo una squadra forte e non abbiamo paura di nessuno, abbiamo rispetto, ma dobbiamo pensare a noi, a non sbagliare. Se noi non sbagliamo e facciamo la prestazione di oggi, non ce n'è per nessuno. Posso fare ancora di più? Ti dico la verità, in questo momento fisicamente sto bene, ho recuperato la muscolatura che ho sempre avuto e cercherò di queste 4 partite fino al 14 giugno di far vedere veramente a Taranto il vero Viodice.
3: E allora, questa è una delle voci che ascolterete a partire dalle 15 sul canale 94 con Onda Rossoblu, con Francesco Friuli. Taranto quindi che accede alle fasi nazionali dei playoff per, insomma, mollare questo limbo dell'eccellenza e cominciare la strada, la risalita verso, diciamo, i palcoscenici, che è una piazza come quella di Taranto merita la sua tifoseria, la storia, insomma è tutto quello che ruota intorno. E sono è arrivato il momento di salutarsi, questo lunedì finisce qui. Vi ricordo innanzitutto di inviare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339-680-6868, mandate foto, filmati, messaggi vocali, spiegateci qual è la problematica che volete raccontare. La nostra redazione naturalmente la vaglierà e, insomma, troverà il modo di raccontare e sollecitare chi ha eventualmente responsabilità. E vi ricordo poi l'appuntamento con il TG alle 14, sempre sul canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno Taranto invece torna domani mattina. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Torniamo domani dalle 7 alle 9. Nel frattempo, mi raccomando, sono giorni abbastanza intensi, quindi leggete, informate, siate consapevoli non solo, diciamo, della cronaca, ma nemmeno solo dei parcheggi. C'è tanto da sapere, quindi restate, che ve lo dice Cittadella.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
2: Terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
3: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Il delitto di Garlasco, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e alla testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che sarà opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
3: E la cronaca ci porta a Napoli, dove un

0: Lo sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi di tentato omicidio.
1: Siamo al calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso risultato e rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Stasera in campo Napoli-Bologna. Per il tennis, Musetti batte Serondolo e va agli ottavi degli internazionali. Bene anche Darderi. Arnaldi e Cucciaretto KO. Oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
0: E con questo è tutto. A più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella.
2: Cittadella.
4: New hit. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 11 maggio 2026 è il 131esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:19. I santi del giorno sono San Fabio e compagni e Sant'Ignazio da Laconi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 maggio del 1860, verso le 13:30, Garibaldi e i suoi 1000 approdano a Marsala con i loro vapori, Piemonte e Lombardo, aiutati dalle navi da guerra inglesi, per compiere quell'impresa chiamata ancora oggi Unità d'Italia. Nel 1912 viene pubblicato il Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del futurismo. Nel 1927 in California viene fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Science, che istituisce il premio Oscar. E nel 2016 in Italia la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 maggio del 1972 Mina è prima in classifica con Grande, Grande, Grande. Nel 1990 Ligabue rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1999 Jovanotti è prima in classifica con Per te. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Salvador Dalì, nato a Figueres l'11 maggio 1904 e qui scomparso il 23 gennaio 1989. Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggior esponente della corrente surrealista. L'inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema. Compie oggi 94 anni lo stilista di fama mondiale Valentino. Il suo marchio rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana. Spegne 48 candeline la supermodella e attrice francese Letizia Castà. 46 candeline sulla torta del conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano Alessandro Cattelan. E buon compleanno a Lorenzo Sonego, che il tennista italiano compie 31 anni. E ricordiamo, prima di salutarci, che l'11 maggio del 1981 scompariva a soli 36 anni a causa di un melanoma Bob Marley. Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò il linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che con arte e con ingegno si acquista mezzo regno, e con ingegno ed arte si acquista l'altra parte.
1: Cittadella Visual Radio TV. Una

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: all'esterno colpendolo mortalmente al petto con un cacciavite. Sono ora in corso le analisi dei filmati delle telecamere per identificare i ragazzi fuggiti subito dopo l'aggressione. Dalle macerie della violenza nasce una vera comunità. Così l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, si è rivolto alla coscienza collettiva dei cittadini nel suo discorso pronunciato ieri durante la processione di San Cataldo. È partito da una ferita aperta, l'omicidio che ha macchiato i giorni della festa patronale. Se è vero che servirebbe più controllo sul territorio, ha ammonito Monsignor Miniero, lo è altrettanto che la violenza nasce dalla povertà educativa e sociale e dalla marginalizzazione delle persone. L'arcivescovo ha indicato una via d'uscita che non passa solo dalle divise, ma anche per i banchi di scuola ed il tessuto sociale. E nella prevenzione ha affermato che dobbiamo investire sforzi e risorse per una società istruita, coesa, pacifica e più sicura. Il carcere di Taranto è al collasso. Con 830 detenuti per 350 posti, il sovraffollamento tocca il 220%. Il sindacato SAPPE denuncia una situazione ormai disumana, dove mancano letti e materassi. Il presidente Federico Pilagatti attacca la gestione del DAP, evidenziando che la carenza di 200 poliziotti rende impossibile la sicurezza e la rieducazione. Oltre ai rischi di rivolte e aggressioni, il sovraffollamento causa un danno erariale. Lo Stato deve risarcire i detenuti per la mancanza dello spazio minimo per poter vivere. Il sindacato chiede così interventi urgenti per evitare il tracollo definitivo. E ora voltiamo pagina e parliamo del Medimex 2026. Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi sono i protagonisti di tre appuntamenti in programma da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Castello Aragonese di Taranto, nell'ambito del progetto musicale Le strade del Mediterraneo, curato da Antonio Diodato per il festival promosso da Puglia Sound, che dal 17 al 21 giugno ospiterà grandi nomi, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slowdive. Un format dedicato ai suoni e alle atmosfere dell'area del Mediterraneo, alla scoperta di nuove armonie. Gli spettacoli sono aperti a tutti e gratuiti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D, vincendo quelli regionali. Battuto il Canosa 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Loiodice nel primo tempo sul rigore, raddoppio nella ripresa da parte di Lo Savio. Per Loiodice, affaticamento muscolare domani, gli esami strumentali per capire l'entità dello stesso infortunio. Verso il finale di gara, espulso Azio Osmanovic, salterà sicuramente la gara di semifinale. L'avversario degli Ionici sarà all'Apice, andata il 24 a Massarra, ritorno il 31 in terra campana. Playoff di Serie D, il Martina batte 2-1 il Nardò e va alla finale di domenica prossima. Affronterà la Paganese, che a sua volta è riuscita a superare il Fasano supplementari.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. New hit.

grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez, che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX, che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Jolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 9.

0: 108. www.provincialisrl.it.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Mirabella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti, no? Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura

0: addirittura un anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene, e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz ha 53 anni e è diventata mamma per la terza volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri due bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti tripli auguri. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura parliamo dell'antivirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi,

0: La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
0: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giulio. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
0: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. I fiatori puntati su Jannik Sinner, il numero uno del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. Tre precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo Landaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Mai Goschino alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, una nuova settimana insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, delle notizie, delle informazioni. Come sempre voi scrivetemi al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta, il numero da comporre lo 099-47-30-144. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito Radio Cittadella, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV in Puglia e Basilicata. E adesso partiamo subito con la New Hit.
4: Cittadella. New Hit.

E questo è il new hit di questa settimana, il singolo di Francesco Gabani, Summer Funk. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Gaffio e Magoschino, la regia, la parte tecnica. Scrivetemi 339-680-6868-099-47-30-144 se volete intervenire in diretta.

0: e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport. L'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e del Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno uno dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più due sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Serondolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle Mans per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adai Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: RPNet ti aiuta a

0: raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RP Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: nostro rewind Madonna con Vogue. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pierocaffi e Marco Schino, alla regia e alla parte tecnica. E adesso ci spostiamo al liceo Galileo Ferraris per parlare del caffè delle maschere, quando il teatro diventa specchio dell'anima. E il 7 maggio è andato in scena questo spettacolo realizzato interamente dagli studenti del liceo linguistico Galileo Ferraris di Taranto, autori non solo nell'interpretazione ma anche nella scrittura dell'opera. Io voglio saperne di più sentendo proprio la referente del progetto Erasmus del liceo Ferraris, la professoressa Kendra Romero Sierra. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno e benvenuti, vedo anche dietro i ragazzi. Avete fatto questo progetto di cui vogliamo parlare adesso e siamo molto curiosi di sapere come è nato tutto questo e per quale motivo.
1: Bene, dall'anno scorso in classe, facendo lezione, ci è venuta questa voglia di fare un po' questo esperimento. E questo anno abbiamo il secondo anno che facciamo questa attività di teatro, e la cosa più bella, infatti, vorrei che parlino loro, è che sono stati proprio loro a mettere in scena l'idea, la scrittura del copione, la regia, costumi, tutto. Quindi vorrei che parlassino proprio loro, che sono... Noi siamo serviti di guida, noi professori, però loro hanno fatto tutto.
0: Che bello, che bello. Allora ragazzi, raccontatemi com'è stato, da dove siete partiti, cosa avete fatto.
2: Allora, già dall'anno scorso, appunto, come ha detto la professoressa, abbiamo messo in atto un piccolo spettacolo che l'anno scorso si limitava solamente alla lingua spagnola, in quanto l'idea è nata in spagnolo e abbiamo continuato in quella lingua. Mentre dopo il grande successo che abbiamo avuto l'anno scorso, quest'anno abbiamo deciso di espanderci e abbracciare anche la lingua francese e tedesca nello spettacolo, creando appunto una realtà dove 5 autori del passato si confrontavano esponendo le proprie opere nella loro lingua madre.
0: Mamma mia, che bello, eh? Bello anche perché questo diventa, come dire, è un linguaggio che voi avete utilizzato non in maniera tra virgolette scolastica, proprio avete reso parola a tutte queste opere che sono molto importanti, che sono belle, come posso vedere, da Oscar Wilde a Pirandello, Alessandro Dumas e tutti. Siete stati veramente bravi. Quanto ci avete messo per diciamo mettere in opera tutta la sceneggiatura e poi i costumi e tutto, perché è un lavoro importante quello che avete svolto?
2: In realtà, anche se può sembrare che ci abbiamo messo tanto, abbiamo iniziato forse all'inizio di marzo a creare tutto, perché in realtà abbiamo iniziato molto tardi, avevamo paura di non riuscire a terminare.
0: Bravi.
2: Avevamo un pochissimo prove, però siamo riusciti, dato che comunque tante persone sono state coinvolte, siamo riusciti a fare tutto in tempo.
0: Bene, benissimo.
1: Sì. Un gruppo quasi di 40 studenti, divisi in gruppi tra artisti, costumisti, scrittori, il trucco, musica, scenografia, insomma è molto articolata come attività, la pubblicità che ha fatto il poster, insomma lei che era la regista, lei era Pirandello, insomma ha dovuto cambiare il copione 50 volte, insomma.
0: È stato un lavoro molto molto importante. Del resto fare in questo caso teatro, e prima di fare teatro fare tutta la ricerca, no? di quello da portare, dello spettacolo da creare, perché comunque voi siete riusciti a mettere insieme

0: insieme più autori, non è stata una cosa facile. E l'obiettivo qual era? Cosa volevate raccontare? Qual era il messaggio che volevate lasciare?
1: Diciamo che con questo spettacolo volevamo lasciare l'impressione quello che mostriamo e quello che siamo in realtà, cioè appunto la maschera che indossiamo con tutti e quello che c'è sotto, che magari esce fuori solamente quando siamo soli nel nostro piccolo.
0: Certo, certo, questa è una condizione, come dire, frequente, una condizione che in questo momento storico sentiamo più forte probabilmente. Per voi ragazzi è così?
1: Sì, in realtà specialmente più nel contesto delle lingue letterarie abbiamo potuto unire vari autori di varie circostanze diverse, anche epoche differenti, perché non tutti erano della stessa epoca. In realtà tutti hanno questo punto in comune, cioè delle maschere, per questo siamo riusciti a collegarlo.
0: Bello, bello.
2: Poi sono degli autori che hanno previamente studiato con tutte le professoresse delle ogni lingua, da italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco. E quindi avevano comunque già una conoscenza degli autori, delle opere, e poi l'idea è nata proprio da loro.
0: Che bello, che bello, complimenti. Allora, io so che il 7 maggio voi siete andati in scena, però vi chiedo, sarà possibile, farete una replica?
2: Assolutamente sì. Ah. E oggi ci riuniamo, speriamo che prima che finisca l'anno scolastico poter darvi una data per invitare tutta la comunità a vedere questo lavoro così bello che hanno fatto, così significativo, e questa crescita che hanno avuto, e come mettere la letteratura, l'arte, non in modo scolastico ma professionale. È veramente molto molto bello vederli, quindi vi daremo una data.
0: Sì.
2: Nei prossimi giorni
0: la aspettiamo, così l'annunciamo, così la comunità può venire a vedere questo spettacolo meraviglioso. Grazie per essere stati miei ospiti qui su Partecipiamo Taranto. Vi auguro
2: grazie,
0: buon lavoro, buona giornata, arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Ciao.
2: Arrivederci.
0: Ciao. Bene amici, avete sentito questo spettacolo incredibile dei ragazzi che hanno fatto tutte queste cose con i costumi, con la sceneggiatura, con la musica, con le luci, il teatro e messe in scena in tante lingue, ma tante tante lingue. Quindi noi, quando sapremo la prossima data, la replica, ve lo diremo, così se avrete voglia potrete vedere questo spettacolo meraviglioso. Adesso continuiamo, mi raccomando, restate con noi. Per noi c'è Charlotte Cardin, questo è il pezzo, il titolo è The Way We Touch. Mi raccomando, restate con noi.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Avete tolto la vita a un fratello, un padre e a un marito senza motivo. La mia famiglia è in lacrime e con il cuore spezzato. Non dimenticherò mai questo dolore e quello che hanno fatto. Sono parole piene di sofferenza, quelle di Suleimane, fratello di Bakary Sako, il 35enne maliano regolare e incensurato, ucciso lo scorso 9 maggio all'alba di Taranto, in piazza Fontana. Un dolore al quale la famiglia ancora non trova spiegazione. Continuano intanto le ricerche da parte degli inquirenti della squadra mobile per individuare la baby gang responsabile della morte di Sako Bakary, un gruppo di giovanissimi che dopo un diverbio nato da un bar in Città Vecchia avrebbe aggredito l'uomo all'esterno colpendolo mortalmente al petto con un cacciavite. Sono ora in corso le analisi dei filmati delle telecamere per identificare i ragazzi fuggiti subito dopo l'aggressione. Dalle macerie della violenza nasce una vera comunità. Così l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, si è rivolto alla coscienza collettiva dei cittadini nel suo discorso pronunciato ieri durante la processione di San Cataldo. È partito da una ferita aperta, l'omicidio che ha macchiato i giorni della festa patronale. Se è vero che servirebbe più controllo sul territorio, ha ammonito Monsignor Miniero, lo è altrettanto che la violenza nasce dalla povertà educativa e sociale e dalla marginalizzazione delle persone. L'arcivescovo ha indicato una via d'uscita che non passa solo dalle divise, ma anche per i banchi di scuola ed il tessuto sociale. E nella prevenzione ha affermato che dobbiamo investire sforzi e risorse per una società istruita, coesa, pacifica e più sicura. Il carcere di Taranto è al collasso. Con 830 detenuti per 350 posti, il sovraffollamento tocca il 220%. Il sindacato SAFFE denuncia una situazione ormai disumana, dove mancano letti e materassi. Il presidente Federico Pilagatti attacca la gestione del DAP, evidenziando che la carenza di 200 poliziotti rende impossibile la sicurezza e la rieducazione. Oltre ai rischi di rivolte e aggressioni, il sovraffollamento causa un danno erariale. Lo Stato deve risarcire i detenuti per la mancanza dello spazio minimo per poter vivere. Il sindacato chiede così interventi urgenti per evitare il tracollo definitivo. E ora voltiamo pagina e parliamo del Medimex 2026. Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi sono i protagonisti di tre appuntamenti in programma da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Castello Aragonese di Taranto, nell'ambito del progetto musicale Le Strade del Mediterraneo, curato da Antonio Diodato per il festival promosso da Puglia Sound, che dal 17 al 21 giugno ospiterà grandi nomi, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slowdive. Un format dedicato ai suoni e alle atmosfere dell'area del Mediterraneo, alla scoperta di nuove armonie. Gli spettacoli sono aperti a tutti e gratuiti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D, vincendo quelli regionali. Battuto il Canosa 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Loiodice nel primo tempo sul rigore, raddoppio nella ripresa da parte di Lo Savio. Per lo Iodice affaticamento muscolare domani, gli esami strumentali per capire l'entità dello stesso infortunio. Verso il finale di gara espulso Azio Osmanovic, salterà sicuramente la gara di semifinale. L'avversario degli Ionici sarà all'Apice, andata il 24 a Massafra, ritorno il 31 in terra campana. Playoff di Serie D, il Martina batte 2-1 il Nardò e va alla finale di domenica prossima. Affronterà la Paganese, che a sua volta è riuscita a superare il Fasano supplementari.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora.

0: anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
8: Cittadella. Cittadella. New Hit.

hit di questa settimana, Harvey, Lie to Me. Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Viro Gaffio, Magro Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo della zelea della ricerca di AIRC per la salute delle donne, e proprio in occasione della festa della mamma nella domenica di ieri anche a Taranto le volontarie e volontari della fondazione AIRC sono state in piazza con l'iniziativa La Zelea della Ricerca, per raccogliere nuove risorse da destinare ai progetti di ricerca su tumori che colpiscono le donne. Ci sono state

0: diversi luoghi scelti a Taranto per iniziativa: Piazza della Vittoria, Piazza Sicilia, Viale Magna Grecia davanti alla concattedrale Gran Madre di Dio. E voglio sapere di più, voglio sapere anche come è andata a fare un bilancio insieme a Maria José Fornaro. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie di avermi invitata.
0: È un piacere nostro raccontare quello che non solo ieri avete fatto, ma che fate tutti i giorni, che svolgete regolarmente. Intanto magari un bilancio per sapere ieri com'è andata.
1: Allora, devo dire che ieri è andata davvero molto bene, complice anche una giornata che, nonostante le avvisaglie non fossero proprio delle migliori, perché abbiamo avuto delle prime gocce nelle prime ore della giornata fino alle 8:30 alle 9, però noi eravamo al lavoro già dalle 7 per allestire i vari gazebo nelle tre piazze.
0: Certo.
1: Però poi dopo il sole e il bel tempo ci ha premiato e quindi devo dire che il bilancio è davvero molto positivo. Abbiamo distribuito più di 700 azalee nelle tre piazze e quindi, come ha detto, in Piazza della Vittoria, in Piazza Sicilia e in Viale Magna Grecia di fronte alla concattedrale. C'è stata tantissima affluenza, anche in maniera un po' differente come frequenza nelle tre piazze, quindi all'inizio della giornata principalmente in Viale Magna Grecia, ma poi anche nelle tre piazze, quindi abbiamo esaurito tutte le piante, le piantine a nostra disposizione, raccogliendo, devo dire, contributi anche più generosi rispetto a quella che era prevista come donazione minima di 18 euro.
0: Bene, questo
1: Sì,
0: è un segnale
1: molto,
0: importante
1: molto,
0: perché la gente crede nella ricerca e sa che è importante sostenere la ricerca.
1: Assolutamente, ma poi per noi l'azalea della ricerca, devo dire che è molto più di una raccolta fondi, è proprio un gesto collettivo di cura, direi, di responsabilità e di consapevolezza rispetto alla finalità che questo piccolo gesto concreto che ognuno di noi può dare produce in termini di risultati concreti, trasparenti e visibili in relazione proprio al sostegno che si dà alla ricerca, alla cura e alla prevenzione, in questo caso specifico per l'evento dell'azalea dei tumori della donna.
0: Certo.
1: MAIRC, come si sa, è comunque un'associazione non profit, diciamo la prima in Italia come finalizzata a realizzare finanziamento per la ricerca oncologica indipendente, e che dal 60 anni ormai opera in Italia con grandissimo consenso.
0: Sì, l'azalea è stata anche accompagnata da, se non sbaglio, da una pubblicazione speciale che approfondisce determinate cose, è vero?
1: Sì, certo, in particolare insomma sono stati dati delle informazioni su quelle che sono i risultati della ricerca, principalmente in relazione alla problematica femminile. Purtroppo ogni anno vengono diagnosticati circa 180.000 nuove diagnosi per le donne. Purtroppo una donna ogni tre si può insomma ritrovarsi a vivere questa situazione davvero molto, molto problematica. Però proprio grazie alle cure, grazie alla ricerca, alla prevenzione, anche alla diffusione che AIRC fa in relazione ai corretti stili di vita, comunque la ricerca consente davvero di far sì che nell'89,5% dei casi almeno il tumore che riguarda la mammella venga superato in maniera del tutto positiva.
0: È importante questo, è importante. Quindi continuiamo a raccontare della ricerca, continuiamo a raccontare dei risultati, dei bilanci anche, no? Come una città quale Taranto è sensibile a tutto questo ed è anche generosa, quindi questo era un bilancio che volevo sentire questa mattina, quindi sono felice.
1: Noi siamo molto soddisfatti, io personalmente mi occupo di questo con grande entusiasmo da un anno, diciamo, come responsabile della città di Taranto, dopo che per tantissimi anni se n'è fatta carico, la voglio citare, la professoressa Lella Bruzzese, che mi ha poi, diciamo, consegnato il testimone dopo essersene occupati, aver creato una rete molto vasta di volontari. E quindi il nostro obiettivo è quello di mantenere tutto questo e far sì che questo interesse, attenzione e generosità cresca nel tempo.
0: Benissimo, come sempre diciamo, dobbiamo credere nella ricerca e continuare a sostenerla sempre. Intanto io la ringrazio per questo collegamento, per averci fatto questo bilancio, auguro a lei e a tutti quanti voi buon lavoro, a presto.

0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie mille. Bene amici, sosteniamo la ricerca, è importante sostenere la ricerca perché come vedete i risultati arrivano, i risultati ci sono, questa è una grande forza, una grande speranza. Detto questo continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è lei, c'è Paola Iezzi, stessa direzione, siete su, partecipiamo Taranto.
2: Come stai? Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione, il 21.

0: e 22 maggio nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 2000 per il nostro rewind, precisamente 2002, ve lo ricordate? Questo pezzo dilemma, Kelly, Roland e Nelly, amici, siete qua, su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, Mago Schino, alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di questo servizio della nostra Federica Pompamea, disarmiamo le parole per costruire la pace, partendo dal basso, dalla comunità. Ed è proprio questo il messaggio al centro di uno dei convegni organizzati nel Salam dei Vescovi in Città Vecchia. È stato svolto in occasione della celebrazione di San Cataldo, patrono di Taranto. Sentiamo, vediamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
2: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
3: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
2: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
1: Magari veramente in queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
0: È vero, tutti dobbiamo lavorare per la pace, e la pace proprio nasce anche attraverso il dialogo e le buone intenzioni, come sempre. Detto questo, ringraziamo Federica Pompamea, adesso continuiamo, c'è Madama insieme a Marrakesh con Volevo Capire.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura parliamo dell'antivirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
3: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
4: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
3: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capua. Il giovane originario del Burkina Faso era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
4: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giulio. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
3: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I fiatori puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo l'andaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

Gaia, bossa nostra per New Hit di questa settimana su Cittadella Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto 96.5 FM, siete sintonizzati anche sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, canale 94 Cittadella TV del digitale terrestre, ovviamente Puglia e Basilicata. Parliamo di carriera, di come fare carriera, come provare a fare carriera e i comportamenti da eliminare subito proprio per migliorare nel lavoro e vivere meglio. Sappiamo, a volte per fare carriera non serve aggiungere impegni, ma togliere quelli che ci fanno perdere tempo. Così come spiegano diversi esperti della crescita personale, per cambiare vita bisogna prima di tutto smettere di farsi del male con certi comportamenti. Ad esempio, basta guardarsi indietro. Vivere pensando agli errori fatti è un errore ancora più grave, perché rimurginare sul passato ruba l'energia che ti serve oggi. Anche preoccuparsi troppo di cosa pensano gli altri è una trappola. Quindi, se cerchi sempre l'approvazione di tutti, finisci per non combinare nulla di tuo, e quindi la paura di sbagliare spesso ci blocca del tutto in tante cose della vita, ma nel lavoro, perché adesso stiamo parlando di questo, di lavoro.

naso. Quindi ci sono dei consigli pratici che vi leggo in questo articolo. Per dare una svolta vera, ecco cosa suggeriscono gli studi del settore. Fallo subito. Quindi smetti di rimandare, agire subito crea un effetto positivo a catena. Poi riposati, perché se non dormi, non mangi bene, non stacchi mai, vai in burnout. Quindi questo è molto molto molto importante. Sii aperto anche ai cambiamenti. Se resti fermo sulle tue posizioni, rimani indietro. Cambiare queste abitudini, lo sappiamo, non è facile, perché spesso, come dicevo prima, no, siamo un po' chiusi dalla paura, ma è l'unico modo per vivere meglio e ovviamente lavorare con più soddisfazione. E piano piano vedrete che i cambiamenti e gli obiettivi li raggiungeremo. Bisogna insomma seguire questi consigli più o meno, e di farlo subito, di riposare bene, di mangiare bene e di essere aperto ai cambiamenti. C'è qualcosa che è cambiato? C'è qualcosa di nuovo? Bene, facciamolo, proviamo. Fare, mi raccomando. Amici, detto questo, scrivetemi 339-680-6868 e continuiamo con un po' di musica, ce l'ascoltiamo. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito

0: L'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro rewind sometimes da questo duo synth pop inglese, gli Erasure. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Gaffio, Magoschino alla regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di psicologia. Perché ridiamo? Perché? E a cosa ci serve ridere? E adesso cerchiamo di capirlo attraverso la lettura di questo articolo. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione cronica, ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo, e lo dimostrano i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita. Prima, cioè, di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata qual è? È soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della, tra virgolette, toilettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda, che sapete, no? Lo vediamo tra i primati, che effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Mano a mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toilettatura. Il fatto che quest'atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra i 2 anni e mezzo e i 4 anni ridono 8 volte di più di quando sono con un coetaneo anziché da soli, e gli adulti arrivano fino addirittura 30 volte di più. Ed è la natura sociale della risata proprio che trova la conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità, probabilmente per il venir meno della riserva d'aria dei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per decifrare il segnale. Quindi se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Gervais dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali, che viene detta risata di Duchenne dal neurologo ottocentesco, che per primo quindi la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, pensate, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale, si sarebbe trasformata cioè in un gesto che comunica amicizia e appartenenza. Ovviamente, quindi questa è una cosa, poi anche lo scherzo, come dire, ma scherzavo. Poi c'è la differenza tra l'umorismo maschile e femminile, ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale una consolazione in un lazzo del regista Woody Allen, insomma, tante cose diverse, differenti, le risate contagiose. Vi capita mai di sentire ridere o di vedere ridere un'altra persona e di ridere anche voi? È così, anche le risate, sappiamo benissimo, sono contagiose. Detto questo, continuiamo, amici, con la musica, ci ascoltiamo Francamente con 5 di mattina.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11:30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Avete tolto la vita a un fratello, un padre e a un marito senza motivo. La mia famiglia è in lacrime e con il cuore spezzato. Non dimenticherò mai questo dolore e quello che hanno fatto. Sono parole piene di sofferenza, quelle di Suleimane, fratello di Bakary Sako, il 35enne maliano regolare e incensurato, ucciso lo scorso 9 maggio all'alba di Taranto, in piazza Fontana. Un dolore al quale la famiglia ancora non trova spiegazione. Continuano intanto le ricerche da parte degli inquirenti della squadra mobile per individuare la baby gang responsabile della morte di Sako Bakary, un gruppo di giovanissimi che dopo un diverbio nato da un bar in Città Vecchia avrebbe aggredito l'uomo all'esterno colpendolo mortalmente al petto con un cacciavite. Sono ora in corso le analisi dei filmati delle telecamere per identificare i ragazzi fuggiti subito dopo l'aggressione. Dalle macerie della violenza nasce una vera comunità. Così l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, si è rivolto alla coscienza collettiva dei cittadini nel suo discorso pronunciato ieri durante la processione di San Cataldo. È partito da una ferita aperta, l'omicidio che ha macchiato i giorni della festa patronale. Se è vero che servirebbe più controllo sul territorio, ha ammonito Monsignor Miniero, lo è altrettanto che la violenza nasce dalla povertà educativa e sociale e dalla marginalizzazione delle persone. L'arcivescovo ha indicato una via d'uscita che non passa solo dalle divise, ma anche per i banchi di scuola ed il tessuto sociale. E nella prevenzione ha affermato che dobbiamo investire sforzi e risorse per una società istruita, coesa, pacifica e più sicura. Il carcere di Taranto è al collasso. Con 830 detenuti per 350 posti, il sovraffollamento tocca il 220%. Il sindacato SAFFE denuncia una situazione ormai disumana, dove mancano letti e materassi. Il presidente Federico Pilagatti attacca la gestione del DAP, evidenziando che la carenza di 200 poliziotti rende impossibile la sicurezza e la rieducazione. Oltre ai rischi di rivolte e aggressioni, il sovraffollamento causa un danno erariale. Lo Stato deve risarcire i detenuti per la mancanza dello spazio minimo per poter vivere. Il sindacato chiede così interventi urgenti per evitare il tracollo definitivo. E ora voltiamo pagine e parliamo del Medimex 2026. Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi sono i protagonisti dei 3 appuntamenti in programma da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Castello Aragonese di Taranto, nell'ambito del progetto musicale Le strade del Mediterraneo, curato da Antonio Diodato per il festival promosso da Puglia Sound, che dal 17 al 21 giugno ospiterà grandi nomi, tra cui Pet Shop Boys, Suede e Slowdive, un format dedicato ai suoni e alle atmosfere dell'area del Mediterraneo, alla scoperta di nuove armonie. Gli spettacoli sono aperti a tutti e gratuiti. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D, vincendo quelli regionali. Battuto il Canosa 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Loiodice nel primo tempo sul rigore, raddoppio nella ripresa da parte di Lo Savio. Per Lo Iodice affaticamento muscolare, domani gli esami strumentali per capire l'entità dello stesso infortunio. Verso il finale di gara espulso Azio Osmanovic, salterà sicuramente la gara di semifinale. L'avversario degli Ionici sarà all'Apice, andata il 24 a Massafra, ritorno il 31 in terra campana. Playoff di Serie D, il Martina batte 2-1 il Nardò e va alla finale di domenica prossima. Affronterà la Pagan che a sua volta è riuscita a superare il Fasano supplementari.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: il tweet di questa settimana. Saif, buona domenica amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffio, Magoschino, alla regia, la parte tecnica. E adesso parliamo del Martà e lo facciamo insieme alla nostra Valentina Castellaneta. Eccoci Valentina, ben trovata.
1: Ciao Annette, ben trovata, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e gli telespettatori e le telespettatrici, un sacco di gente da salutare.
0: Beh.
1: Allora sì, come dicevi io sono qui al Martà perché c'è stata adesso una conferenza stampa per parlare di una cosa molto carina. Sabato e domenica, no bugia, non è vero, venerdì e sabato torna nel museo archeologico Archeo Bimbi, quindi le guide che porteranno in giro per il museo i visitatori saranno ragazzini tra i 10 e i 12 anni che racconteranno loro tutte le bellezze dei reperti che ci sono qui al Martà. Lo racconteranno in tutte le lingue necessarie perché si tratta degli studenti dell'Alessandro Volta che, come sai, parlano inglese, francese, oltre all'italiano e lo spagnolo. Beh. Quindi insomma tutte queste tre lingue sono coperte. È un anno che fanno questo percorso, quindi loro hanno studiato per fare questo e saranno la bellezza di 236 gli archeobimbi, questi archeologi in erba più i loro insegnanti. Ma dietro le quinte ce ne sono ben oltre, perché molti di loro hanno preparato l'escape room con i visori 3D che si terranno nella sala Lippolis.

0: tutte le infografiche, e poi ci sono quelli che suoneranno nell'orchestra del Pignatelli, del Volta, che si chiama Michele Pignatelli, che è dedicata a Michele Pignatelli. Che suoneranno nella Temporary Art. Io, per saperne di più e per capire com'è stato questo percorso, ho intervistato la dirigente dell'Istituto Comprensivo Volta di Taranto, Teresa Gargiulo, e la possiamo ascoltare insieme.
1: Bene.
0: Dirigente Gargiulo, l'Alessandro Volta non è la prima volta che partecipa a questo patto con il museo. È un modo tangibile per far conoscere la storia, i ragazzi ci lavorano per un anno.
2: Assolutamente, significa immedesimarsi nella storia, e questa è l'occasione perché i ragazzi possono fare un'esperienza reale di cosa i nostri antenati realizzavano, vivevano, in che modo vivevano, per cui non è semplicemente un racconto della storia, ma entrare dentro la storia, oltre l'aula, perché i ragazzi imparano, conoscono, diciamo all'interno delle aule scolastiche, ma è quando vanno all'interno di ambienti come può essere per esempio un museo, e loro scoprono realmente cosa significa quello che loro hanno già appreso. E quindi immedesimarsi è un'attività realmente immersiva, andare a raccontare, a vedere e anche a realizzare degli oggetti che rappresentano la nostra storia, ma è anche un modo per poter entrare e appropriarsi di quell'identità del territoriale che in questo momento è necessario, soprattutto partendo dai ragazzi più piccoli, e quindi attraverso il racconto delle varie vetrine con gli approfondimenti nelle varie tematiche che sono la musica, lo sport, i giochi dei bambini e la storia, ovviamente i miti, le leggende, diventa per loro il modo per poter conoscere realmente qual era la propria storia. No? E la storia anche della città in cui loro vivono, ed è importante perché questo può essere un modo per poter partendo proprio dai ragazzi di avvicinarsi a una cultura del territorio che è quella che può trasformare,
0: non solo di conoscenza, protezione, responsabilità, è la responsabilità di raccontarlo anche in altre lingue, loro come la vivono.
2: Ecco, innanzitutto devono superare quel timore, no, di raccontare in una lingua straniera, ma si vedrà in questi giorni come loro sono così spigliati e sono anche interessati soprattutto dalle domande che i turisti stranieri pongono come curiosità, e loro riescono anche sul momento a trovare il modo per raccontare e rispondere. Ecco, questo sicuramente lo abbiamo già provato l'anno scorso, era il primo tentativo, quest'anno ovviamente si ripropone, e quindi siamo certi che sarà un'esperienza per i ragazzi indimenticabile.
1: Bene Valentina, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere in chiusura?
0: Sì, diamo l'appuntamento, perché l'appuntamento è venerdì 15 maggio dalle 17 alle 19, sarà possibile fare il tour delle piccole guide, e poi invece sabato 16 maggio dalle 9 alle 13.
1: Benissimo.
0: Il biglietto non è gratuito, si paga come al solito o sul sito del Marta o qui al botteghino.
1: Benissimo, grazie mille per questo collegamento in diretta dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Valentina Castellaneta. A presto, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a te, ciao Annette.
1: Bene amici, adesso continuiamo, c'è per noi Olivia Rodrigo con questo pezzo molto molto interessante, si chiama Drop Dead, e siete qui su Partecipiamo Taranto, mi raccomando, restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche.

0: in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Jules Flowers, amici, per il nostro rewind, ed è con questo che passiamo ai saluti. Io ringrazio tutti gli ospiti di oggi che sono stati qui su Partecipiamo Taranto e ringrazio voi per averci seguito, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e il nostro WhatsApp 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Detto questo, amici, io vi ringrazio ancora, ringrazio la regia, Piero Gaffio e Magoschino, e noi ci rivediamo come sempre domani. Ciao ciao!

0: un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura parliamo dell'antivirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
3: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
4: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
3: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capua. Il giovane originario del Burkina Faso era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
4: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
3: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. Difensori puntati su Jannik Sinner, il numero uno del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. Tre precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo l'andaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con

0: americano TFO numero 20 del seeding.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Depeche Mode su Cittadella con Enjoy the Silence alle 7.23. Comincia così la settimana, comincia così l'11 maggio 2026. Buongiorno Taranto!

0: tante cose che hanno caratterizzato la fine di questo fine settimana e che in qualche modo caratterizzeranno anche i prossimi giorni di Taranto, a partire naturalmente da questo terribile fatto di cronaca avvenuto in Piazza Fontana alcuni giorni fa, la morte di Sacco Bakary, 35 anni, di origine del Mali, ucciso da una baby gang con 3 colpi al petto. Indaga la polizia, le indagini cercheranno di fare luce sull'identità degli autori, dei responsabili, ma nel frattempo chi era Sacco Bakary? Ne parleremo questa mattina con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, una donna che ha conosciuto Sacco, che ci racconterà soprattutto l'essere umano strappato agli affetti degli amici, della famiglia, un uomo che era venuto e che era arrivato qui cercando esclusivamente lavoro. E poi parleremo con Remo Pezzuto di Libera, perché il fatto di cronaca che è avvenuto in Città Vecchia, come dire, non può e non deve passare inosservato. Indignarsi non basta, ha detto Pezzuto di Libera, lo ascolteremo ai nostri microfoni in diretta questa mattina. Poi ce ne andremo, ci sposteremo di qualche metro al Duomo, il bilancio della festa di San Cataldo 2026, le parole del vescovo miniero di ieri hanno chiuso sostanzialmente la 3 giorni di festa patronale. E poi invece, da una festa che finisce a una verso la quale ci stiamo incamminando pian piano, che TEF, Taranto Eco Forum, oggi avremo con noi Telium Castiglia, parleremo dei partner, continueremo a scoprire i partner di questo evento che si terrà il 21 e 22 maggio 2026 qui a Taranto. Chiuderemo con lo sport, perché il Taranto batte per 2-0 il Canosa e vola ai playoff nazionali. Insomma, tanti gli argomenti oggi qui sui 96.5 sul canale 94, quindi non andate via, adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, la vostra pazienza sarà messa alla prova nel lavoro o in famiglia, ma voi saprete dimostrarvi all'altezza di ogni situazione. Fate attenzione a non esagerare con il troppo lavoro e dedicate tempo anche alle vostre passioni. Toro, questa sarà una giornata perfetta per esprimere i vostri sentimenti al partner, creando un legame ancora più profondo e sincero. Se siete single, preparatevi a un'inattesa e romantica sorpresa che potrebbe cambiare la vostra vita. Gemelli, la vostra capacità di mantenere l'equilibrio e la diplomazia vi guiderà non solo nei rapporti personali, ma anche nel risolvere eventuali conflitti lavorativi. Trovate il vostro centro interiore dedicandovi a pratiche rilassanti e introspettive. Cancro, la vostra sensibilità ed empatia saranno un faro luminoso guidandovi non solo nei rapporti personali, ma anche nel creare un ambiente lavorativo positivo e armonioso. Ascoltate il vostro corpo, rispondete ai suoi bisogni. Leone, in ambito lavorativo buone notizie sono in arrivo e potrete godervi anche del tempo prezioso per voi, ascoltando le vostre necessità e concedendovi tutto ciò di cui avete bisogno per rigenerarvi. Vergine, fate attenzione a voi e alle vostre capacità. Mantenete separate la sfera professionale da quella sentimentale, concentrandovi su entrambe con consapevolezza. Bilancia, preparatevi a cambiamenti e soddisfazioni nel lavoro, mentre in amore potrebbero arrivare piacevoli sorprese. Sfruttate al meglio questo periodo favorevole e seguite le vostre passioni con determinazione. Scorpione, è tempo di osare in amore e di fare progressi nel lavoro. Non lasciate che gli altri influenzino il vostro modo di pensare e seguite la vostra strada con fiducia e determinazione. Concentratevi sui vostri obiettivi professionali. Sagittario, attenzione alle persone provenienti dal vostro passato. Potrebbero portare turbamenti. Mantenete la calma e rimanete saldi sulle vostre convinzioni personali. Affrontate le sfide con determinazione e coraggio. Capricorno, siate più flessibili, specialmente se state affrontando situazioni temporanee con persone appena conosciute. Adattatevi ai cambiamenti con naturalezza e cercate di vedere il lato positivo delle nuove esperienze. Acquario, preparatevi a buone opportunità lavorative, ma fate attenzione a non stancarvi troppo. In amore non arrendetevi facilmente e continuate a lottare per ciò che desiderate. Pesci, inseguite i vostri obiettivi, ma siate pronti

0: pronti a lasciare spazio quando necessario. Sapete riconoscere quando è il momento di cedere il passo e quando è opportuno prendere iniziative. Ascoltate la vostra voce interiore. Oggi vi saluto con le parole di Osho. Il coraggio è un amore intenso per la vita. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato cosa suggeriscono gli astri. Noi adesso andiamo a dare un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno e cominciamo così la nostra rassegna stampa. In apertura, la sanità, lo scaricabarile, il titolo del quotidiano diretto da Mimmo Mazza, deficit sanità. Tutti contro tutti per l'aumento delle tasse, Confindustria, cittadini incolpevoli, rischi per il privato. E poi i commenti, anzi l'analisi, cervelli in fuga, il presunto diritto di restare, firmato da Nicola Di Donna, e si parla sulla Gazzetta anche di Terremoto Giuli, via dallo staff i vertici meloniani, resa dei conti nel ministero. Insomma, un gran bel momento per il momento, per il governo in questo momento. E poi parliamo anche di quello che c'è nelle pagine di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno. I due pezzi in pagina sono dedicati ovviamente alla cronaca cittadina. L'omicidio di Sacò senza un motivo, parla il fratello di Bacari ucciso a Taranto, e il pezzo firmato da Giovanna Calabrese racconta anche, raccoglie anche le parole di Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, una donna che ha conosciuto Sacco e che oggi tra pochissimo lo racconterà anche ai nostri microfoni. E poi dalle macerie della violenza nasca una vera comunità, l'intervento del vescovo di ieri, il monito dell'arcivescovo Miniero, di cui parleremo anche più tardi. Quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi. Adesso ci fermiamo. Prima di leggere tutti gli altri giornali, c'è la New Hit.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Light to me, Herbie, alle 7.34 siamo tornati in diretta, seconda parte della nostra rassegna stampa qui su Buongiorno Taranto. Dopo Gazzetta diamo uno sguardo all'edicola, lavoro, scuola e atenei assenti, la formazione negli istituti e nelle università non intercetta le figure ricercate da ARPAL, il caso della provincia di Brindisi e l'apertura all'inchiesta dei colleghi di dell'edicola. Al centro della pagina invece, sale operatorie ed è un fantasma per 7 mesi, tra 20 giorni ci sarà il primo intervento e l'annuncio al Policlinico di Foggia. E sulla prima dell'edicola anche lo sport, l'eccellenza, il Taranto batte il Canosa e vola ai playoff nazionali, e di questo parleremo anche nel corso di Buongiorno Taranto. Lo faremo con Francesco Friuli, naturalmente, la nostra redazione sportiva. Adesso invece chiudiamo la rassegna stampa con il quotidiano di Puglia. L'IRPEF, la corsa a raddoppio, sanità, ecco chi paga il conto. Aumento massimo per i redditi sopra i 50.000 euro, pronta la manovra di De Caro. Invece al centro della pagina una foto del simulacro di San Cataldo, il titolo è San Cataldo, folla di fedeli, miniero, la salute e salvezza. La festa e l'appello del vescovo, basta con le violenze. E a proposito di violenze, naturalmente c'è un pezzo dedicato all'omicidio, alle indagini e alla rabbia per quello che è avvenuto a Piazza Fontana. Bacari ucciso senza motivo, amici in lacrime, shock in città. Questa mattina arriverà a Taranto anche il fratello di Bacari e ne parleremo tra pochissimo con Caterina Conte Giacomo, quindi mi raccomando non andate via. Chiudiamo invece la rassegna stampa con il Taranto che batte il Canosa e vola ai playoff nazionali. I rossoblù di Danucci stendono il Canosa per 2-0, il sogno della D non si ferma. Chiudiamola così la nostra rassegna stampa, tiriamo giù la nostra saracinesca virtuale, cominciamo gli approfondimenti, cominciamo tra pochissimo proprio a parlare dell'omicidio di Piazza Fontana, ma prima di incontrare Caterina Conte Giacomo, un po' di musica, c'è Francamente, 5D Mattina.

0: francamente 5 di mattina alle 7.39 in realtà sui 96.5 sul canale 94 qui a Buongiorno Taranto. Cominciamo gli approfondimenti di questo lunedì mattina e lo facciamo come annunciato tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto. La vittima Sako Bakary, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui ha incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sako Bakary? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
1: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sako Bakary, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sako?
1: Allora, Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
0: No, prego, prego.
1: Un problema tecnico.
0: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto e poi si è il ristorante poi è chiuso e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. E intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina, riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile, eccoci qua. Caterina, dicevo, Bakary ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
1: Assolutamente no, lui sì, nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto, lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
0: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante diciamo la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla come dire, quasi che ne fosse colpevole, cioè non solo è morto ma è quasi colpevole.
1: Esatto, il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo. Noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo,
0: fortunata.
1: Esatto, fortunata, perché di giusto, di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo, è stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato? Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
0: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia, come dire, devastata. Ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bacarini.
1: È
0: davvero un dolore senza fine, immagino.
1: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma, il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile. Che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
0: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata, perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacco Bacari. Grazie davvero, buona giornata.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma tra un po' torniamo e parliamo invece della cronaca di questa vicenda su cui è intervenuto anche Libera Taranto. Avremo con noi Remo Pezzuto, quindi mi raccomando, restate su Buongiorno Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: stamattina proprio alla pazza gioia vi siete dati per la mia felicità.
1: Esatto, e visto insomma le reazioni che almeno la musica diciamo restituisce questa mattina. Grazie a Piero Caffio per questo rewind.

0: e a Luigi per averci scritto, insomma, per aver apprezzato. Almeno, dicevo, nella musica cerchiamo un po' di conforto questa mattina, visto che i temi che stiamo affrontando sono particolarmente spinosi. Torniamo a parlare del delitto di Piazza Fontana. Lo facciamo questa volta parlando dell'intervento di Libera Taranto, che ha detto non basta più indignarsi di fronte a una tragedia come questa. E quindi noi diamo il bentornato qui a Cittadella Remo Pezzuto di Libera Taranto. Buongiorno Remo, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti. Un buongiorno un po' amaro per la città di Taranto, anche perché dalle indagini che si stanno delineando purtroppo raccontiamo quello che auspicavamo non arrivasse mai a Taranto, cioè l'uccisione di una vita innocente, di un uomo di 35 anni, un migrante, lavoratore che aveva deciso di lavorare onestamente all'interno della nostra città, e una persona quindi del tutto estranea agli ambienti criminali, che in maniera del tutto gratuita è stata ammazzata. E la cosa più cruda, più vera, è che a quanto pare ci sia il coinvolgimento di minori, di una baby gang, e questo è un risvolto amaro per una città che oggi sta delineando una sua nuova veste, un suo nuovo volto con tutti i cantieri che si stanno creando. C'è un risvolto dove la violenza, soprattutto anche quella minorile, si sta affermando, e devo dirlo anche con una nota molto polemica, una violenza che io non avevo mai visto sui social nelle prime ore in cui c'era stata la notizia dell'uccisione di un uomo di 35 anni, sicuramente un migrante. Quello che abbiamo letto sui social non ci si può indignare rispetto a quel razzismo.
0: Sembrava quasi colpevole Sacco Bacani.
1: E c'era gente compiaciuta anche della morte. E quindi, cioè, noi ci dobbiamo interrogare oggi su che genere di città vogliamo costruire, di che genere di società vogliamo costruire, e non può essere delegato soltanto alla repressione. Cioè, c'è chi invoca ora le camionette in città vecchia per ristabilire una sorta di legalità, ma quella, cioè, non è solo la cosa che serve per eliminare. Cioè, noi l'abbiamo scritto all'interno del nostro comunicato: serve un nuovo patto sociale tra i cittadini e i cittadini di Taranto nella società collettiva, perché io credo che poi anche i comunicati che si stiano leggendo in questi, penso all'associazione Babele, penso a Mediterranea, c'è una società sana e giusta all'interno della città che oggi non solo vuole reclamare la sua appartenenza al territorio, ma vuole anche dire che dietro questa uccisione c'è comunque un problema legato non soltanto alla sicurezza, ma legato a tutte quelle tematiche che noi ogni giorno chiediamo, cioè il rispetto dei diritti, il rispetto della dignità umana, il rispetto del lavoro. Che ci siano ambienti criminali, che questi diritti, questa dignità umana e questo lavoro non lo rispettano, è un problema, e dobbiamo dare un segnale forte in città.
0: Grazie Remo, grazie davvero. Credo che tu abbia raccontato davvero in maniera significativa il punto di vista di Libera, e anche di una parte, diciamo, della società sana di questo territorio. Grazie davvero per essere stato qui con noi a Cittadella, e buona giornata a Remo Pezzuto di Libera Taranto.
1: Grazie Francesco, grazie a voi.
0: Noi torniamo invece tra qualche minuto e lo facciamo parlando di San Cataldo, perché ieri anche il Vescovo Miniero ha ricordato questa tragedia, ma non solo. Ha rivolto una domanda all'intero territorio, ha detto: ma Taranto è una comunità? Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.

Mossa nostra, solo nostra, dice Gaia. 9 minuti dopo le 8, siamo tornati in diretta. Questa è Buongiorno Taranto, questa è Cittadella. Sui 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre, come annunciato, parliamo di San Cataldo, dalle macerie della violenza nasca una vera comunità. E sono le parole di Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto, rivolte alla comunità tarantina nel discorso fatto al termine della processione a terra di San Cataldo. E il capo della chiesa tarantina è partito da una ferita aperta, un fatto di cronaca che è quello appunto che vi abbiamo raccontato finora, l'omicidio di Piazza Fontana. Miniero ha detto: se è vero che servirebbe più controllo del territorio, lo è altrettanto che la violenza nasce dalla povertà educativa e sociale, dalla marginalizzazione delle persone. L'arcivescovo ha indicato una via d'uscita che non passa solo per le divise, ma per i banchi di scuola e il tessuto sociale. Ed è nella prevenzione, ha detto il vescovo, che dobbiamo investire sforzi, risorse, una società istruita, coesa, pacificata e una società più sicura. Un richiamo che suona come un atto d'accusa verso le assenze che nutrono il degrado. Monsignor Miniero ha poi lanciato una provocazione diretta ai tarantini. La città di Taranto è una comunità? Lo chiedo a ciascuno, ha detto il vescovo. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso i quali dovremmo praticare anche doveri, cioè dovremmo esercitare i nostri doveri nei confronti di questo territorio. E poi, citando San Paolo, ha invitato Taranto a riscoprirsi come corpo mistico, dove il dolore di un singolo membro ferisce l'intero organismo. E, insomma, Monsignor Miniero ieri, come sempre, è partito dalla realtà che Taranto sta vivendo per insomma rivolgere il suo augurio alla città, e nel suo discorso di San Cataldo trovare parole di pace in una comunità che ora rischia di frantumarsi ancora di più alla luce anche delle notizie che stanno venendo fuori dalle indagini e dai fatti compiuti a Piazza Fontana. Non è stato naturalmente solo questo e Piazza Fontana, ma non è stato, scusate, solo questo il discorso del vescovo, ma in generale non è stato questo solo San Cataldo. La comunità si è ritrovata per le strade ieri, la processione a terra, i fuochi, insomma un momento che comunque Taranto ha cercato di vivere con se non un sorriso, ecco, quantomeno provando a cercare un attimo di pace in un momento come questo, nelle bancarelle a lungomare, non solo, una terra che si è stretta intorno al suo santo patrono, che si è ritrovata ancora una volta per le strade. E allora, noi ci fermiamo per qualche minuto di musica e poi, quando torniamo, invece parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026 del 21 e 22 maggio. Continuiamo a scoprire chi sono i partner di Eurota ETS, chi sono coloro che hanno deciso di investire su futuro, sostenibilità. Oggi avremo con noi Itelium Castiglia, quindi non andate via.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico, dottor Antonio Tarantino.

0: via Campania 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Tom Jones, Sex Bomb, alle 8:22, un pezzacchione dal passato, oggi un Piero Caffio sugli scudi con i Rewind, come sempre, del resto, sui 96.5, sul canale 94 del Digitale Terrestre, questo è Buongiorno Taranto, e adesso, come sta avvenendo molto spesso in questi giorni, in queste puntate, diamo spazio a Taranto Eco Forum 2026, la manifestazione che si darà il prossimo 21 e 22 maggio per raccontare progetti di futuro, sostenibilità. Stiamo pian piano conoscendo i partner di questa vicenda, stiamo cercando di scoprire, di raccontarvi quali sono le imprese che credono in questo progetto, che credono nel cambiamento e nella volontà di investire.

0: Investire su economia circolare, su sostenibilità e di fare di Taranto, ecco, in qualche modo, se vogliamo, una visione nuova, una visione diversa. Questa mattina in andiamo a scoprire per Taranto Eco Forum Itelium Castiglia. Abbiamo con noi avremo con noi tra pochissimo in collegamento Iari Dal Canto, e con lui parleremo non solo delle ragioni per cui hanno sposato questo progetto, ma anche quali sono, ecco, in qualche modo i contributi che Itelium Castiglia porterà a questo evento, che vi ricordiamo, come dicevo, si svolgerà il 21 e 22 di maggio e avrà, insomma, una serie di speech non indifferenti. Ora, a proposito quindi dei partner e dei protagonisti di questa edizione 2026, diamo il benvenuto qui a Cittadella Iari Dal Canto per Itelium Castiglia. Buongiorno Dal Canto, ben trovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: La domanda iniziale di rito è la solita: perché sposare un progetto chiamato TEF, Taranto Eco Forum?
1: Beh, indubbiamente è un'iniziativa che suscita molto interesse tra tutti gli operatori, quindi Castiglia, che è la società nostra partecipata presente sul territorio, è una realtà che testimonia la propria presenza all'interno di una regione, di un territorio sicuramente dove quotidianamente molti nostri colleghi svolgono professionalmente un lavoro con grande attenzione su un tema di grande interesse, che è quello chiaramente ambientale, oggigiorno sempre più attenzionato a tanti nuovi regolamenti europei che sensibilizzano tutti gli operatori, tra cui appunto Itelium, che è in prima linea, in prima fascia come leader internazionale su determinate tematiche. Quindi oggi noi vogliamo, con questa manifestazione, testimoniare appunto la nostra presenza insieme a molti altri operatori di prima fascia. Ecco.
0: E le chiedo Dal Canto il contributo che Itelium Castiglia offrirà in questa manifestazione è legato in particolare a quale aspetto, a quale settore, a quale innovazione?
1: Allora, Itelium Castiglia è una società che fa parte di una delle tre anime di Itelium. Giusto per fare una piccola precisazione, Itelium è una realtà internazionale che ha sostanzialmente una storia che va indietro di circa 60 anni, dove sostanzialmente fa della propria missione quella di offrire un servizio a 360 gradi per ciò che concerne una valorizzazione dell'economia circolare, quindi proponendo soluzioni di riciclo in campo industriale. Itelium Castiglia è una società che svolge sul territorio, e non solo, si muove su tutto il territorio nazionale per ciò che concerne, specificamente legato all'iniziativa, attività di bonifica, quindi sostanzialmente di riqualificazione di quei siti che sono stati in qualche modo abbandonati, oggi vengono denominati molte volte siti orfani, e quindi attraverso delle iniziative dove vengono valutati siti soggetti a riqualificazione, quindi PNRR, dove sostanzialmente la premialità per poter accedere a questi tipi di finanziamenti è quello di rendere, come dire, appetibili tutta una serie di investimenti per il privato nei progetti legati appunto al raggiungimento degli obiettivi dei Green Deal.
0: Dal Canto, mi permetto un attimo di interrompere per chiederle proprio questo, ecco, dalle nostre parti, dalle nostre latitudini, quanto le imprese sono consapevoli di queste opportunità anche in qualche modo?
1: Si riferisce a che cosa?
0: Mi riferisco alla possibilità di, come dire, diventare più competitivi anche puntando sulla sostenibilità, sulla capacità, insomma, di dare concretezza, per esempio, a parole o a concetti come economia circolare e non solo.
1: Beh, oggi noi abbiamo dei riferimenti normativi che impongono un po' questo tipo di sistema, tant'è che molte attività che oggi sono presenti, quello più appaltato da stazioni pubbliche, da stazioni appaltanti pubbliche, oggi fanno del proprio progetto di, diciamo, di riqualificazione un mantra legato però a delle condizioni ambientali specifiche, quindi si va a cercare

0: Do not significa harm, sostanzialmente non arrecare danni all'ambiente. Quindi oggi un operatore che vuole offrire un servizio legato alle bonifiche di siti contaminati deve soggiogare a questo tipo di prerogativa. Itelium Castiglia è una delle nostre sei società, Itelium ha circa 50 società partecipate, circa sei delle società di Itelium si occupano di attività di bonifica e la Castiglia è indubbiamente quella che si muove su tutto il territorio nazionale ed è quella che ha, diciamo, nelle mani, nelle corde, nelle disponibilità di mezzi, di impianti, di professionalità, quelle che sono legate a, come dire, stereotipi di attività un pochino più specifici, più particolari e anche più ampi. Noi, durante l'evento dove ci vedrà protagonisti di esporre un po' le nostre esperienze il 21 di maggio prossimo, proporremo appunto due attività di bonifica che si stanno ultimando proprio in questi giorni in parallelo, una in Lombardia e una in Toscana, proprio a testimonianza del fatto che non c'è più una territorialità che ti avvicina, ma la competitività la trovi anche a tanti chilometri di distanza.
1: E allora non resta che attendere anche di ascoltare, quasi vivere, ecco, queste esperienze nelle giornate del Taranto Eco Forum. Intanto grazie a Jari Dal Canto per Italium Castiglia per essere stato con noi. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, una buona giornata, buongiorno.
1: Quando torniamo vi diamo gli aggiornamenti di cronaca. Adesso però c'è la New Hit.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

giorni scorsi, quando vi ho raccontato di me, che sono uscito di casa e c'erano una dozzina di cartelli, non ci sono più, e questo ve l'abbiamo detto. I lavori in via Roma sono iniziati, improvvisamente i cartelli sono stati portati via tutti, ma attenzione, c'è una novità, c'è sempre un ma, c'è sempre un ma. Kima ha diffuso un comunicato stampa nel quale annuncia che a partire da oggi al 30 di giugno, quindi diciamo appena quanti sono? Un mese, 50 giorni, ecco, più o meno, e è vietato parcheggiare in una serie di strade, e non solo. È vietato il parcheggio, per esempio, anche nelle cosiddette sottozona A, e cioè dovete sapere che la zona A, quella che è via da Via De Cesare al Ponte Girevole, ha delle sottozone tipo Piazza Archita, Piazzale Kennedy, in cui i residenti non possono parcheggiare. Ci sono alcuni lavoratori che hanno invece magari l'abbonamento proprio per la sottozona A. Ecco, in quelle zone sarà vietato anche Corso Due Mari, Corso Umberto, Via Regina Margherita, Via Cavour, la banchina Torpediniere. E Kima Mobilità ha avuto il coraggio di scrivere nella nota che ci sarà una sensibile riduzione dei posti. Sensibile, ti giuro, Michael, non mi guardare con quella faccia, ha detto veramente proprio sensibile riduzione, l'ha detto così. Ora, io non so, diciamo, Kima Mobilità in quale parte della... del centro si è abituato a girare, però ecco, tutte quelle strade portano con loro almeno 200 parcheggi, più o meno, occhio e croce, e 60 giorni, 50 giorni, 200 parcheggi in meno, è davvero qualcosa di incredibile. Già solo la banchina Torpediniere ne porta 40, quindi pensate poi a tutto il resto. La sensibile riduzione non ci sarà, però a quelli della sottozona A è stato consentito magnanimamente, aggiungerei, di parcheggiare nella zona A, cioè dove praticamente già ci si scanna come dannati per un posto, che vedi la gente proprio con le tende montata dietro le macchine. Scusi, lei esce? Adesso insomma parcheggeremo tutti nella zona A, non si sa dove, però è così. E per tutte queste strade interdette da... qualcuno suggerisce, diciamo, che conviene parcheggiare in via Alemannia Grecia e farsela a piedi, perché no? A sto punto anche Leporano è a due passi, diciamo, comunque ci metti meno che cercare parcheggio. Vabbè, è questo, quindi mi raccomando, fate attenzione alla segnaletica orizzontale, verticale, obliqua, fate attenzione un po' ovunque quando arrivate in centro con la macchina, perché insomma cominciano nuovi divieti. Quando torniamo parliamo di calcio. Il Taranto batte 2-0 il Canosa e vola ai playoff nazionali. Ne parliamo tra un po' con Francesco Friuli, ma adesso ci gustiamo integralmente Risky Roll, Bruno Mars.

0: Ma rischierò for you. Rischio tutto. Per te, un po' come i tifosi rossoblu. Ieri un rischio, una scommessa vinta. 2-0 al Canosa e Taranto vola ai playoff nazionali. Ci racconta la giornata, la gara e soprattutto anche un po' l'entusiasmo che si respira in queste ore. Francesco Friuli, buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, sicuramente l'entusiasmo è stato trascinante, travolgente e il Taranto è riuscito ad accedere a questa fase nazionale dei playoff con merito, vincendo 2-0 contro il Canosa. La partita si è messa subito bene per il Taranto perché ha segnato il gol del vantaggio dopo soltanto 4 minuti di gioco con lo Iodice sul rigore e ha raddoppiato poi al minuto 34 della ripresa con lo Savio. Un Taranto che ha costruito tantissimo, 10 palle gol nitide in tutta la partita, ben 7 solo nel primo tempo dopo il gol del vantaggio, e ha rischiato solo in una circostanza nella difesa con un colpo di testa di Di Piazza che è finito di un nulla al lato, e lì il Taranto veramente ha rischiato di impattare sull'1-1 e di portare la sfida poi ai supplementari. Però il Taranto l'ha vinta, ripeto, con merito, è stata superiore, l'ha anche detto il tecnico della Canosa De Candia che ha fatto l'in bocca al lupo al Taranto. E quindi Taranto accede così alla fase nazionale. Sa già la sua avversaria, che è l'Apice, formazione della provincia di Benevento. Si giocherà l'andata in casa il 24 di maggio, quindi andata a Massafra, ritorno ad Apice 7 giorni più tardi, il 31 di maggio. Chi vince poi accede in finale il 7 e 14 di giugno, ma lì è ancora un percorso da capire perché domenica prossima ci sarà la finale. Il Gladiator è già passato, l'altra squadra invece la conosceremo soltanto tra 7 giorni.
0: Francesco, il percorso verso, diciamo, la promozione passa per, correggimi se sbaglio, mi pare altre 4 gare, giusto?
1: Esatto, le prime due le abbiamo già descritte, quelle con l'Apice, formazione che ha superato la quotata battipagliese pareggiando per 2 volte 0-0, due in che modo, due volte, sia regolamentari sia supplementari, ieri, quindi battipagliese eliminata. La sorpresa di sabato è stata l'eliminazione, sempre in Campania, della Boys Caivanese, che è una formazione che il Taranto temeva A per l'ambiente che poteva trovare, B soprattutto per l'attaccante, che è queste volte fatto anche la Serie B, è stato a Messina, insomma un giocatore che ha di comprovata esperienza, eppure non è bastato alla Caivanese per superare la Gladiator che però ha esperienza tale con il tecnico Farina per potersela giocare fino in fondo. L'altra partita, ricordiamo, è Matese contro Alto Casertano, doveva essere, e invece anche qui è stata una sorpresa, l'Alto Casertano è uscito con Lagnone, quindi questo significa, insomma, che tutto è da decidere, insomma, anche lì per questi tipi di partite. E tra l'altro non avrà Zio Osmano, sicuramente con la semifinale di andata, che è stato espulso ieri sul 2-0, una reazione evitabilissima, stupida direi, perché Taranto era in completo controllo della partita. Bisognerà vedere cosa scriverà nel reperto il mondo che si occupa di questo, cioè quello pugliese, come giustizia sportiva, perché qualora combinasse due giornate porterebbe entrambe le partite di semifinale. Ricordo che si azzerano i cartellini gialli da questo punto in avanti, ma valgono le sanzioni, ecco perché anche Osmanovic espulso varrà come sanzione. E l'altro aspetto altrettanto importante è che il Taranto può giocare con tutti i giocatori over da ora in avanti, perché non vale più la regola dell'under, anche se il Taranto al 100% un under l'avrà in campo e sarà Mastrangelo in porta, il secondo under potrebbe addirittura averlo, perché con l'espulsione di Asio Osmano ti fa stare la possibilità di poter vedere Sansot come esterno di difesa. Però queste valutazioni le faremo tutte oggi pomeriggio.
0: Ecco, appunto, ricordaci l'appuntamento di oggi, Francesco.
1: E alle 15 e in replica alle 21, però noi vi dico che avremo come ospite il presidente della LND Puglia, Vito Tisci, e avremo già collegamenti con Apice proprio per avvicinarci con 2 settimane d'anticipo alla partita di andata del 24 di maggio. 24 maggio e 31 di maggio, ricordo, le semifinali nazionali per poter accedere alla Serie D.
0: E allora non resta che rivederci oggi sul canale 94 alle 15 e poi in replica anche alle 21. Grazie a Francesco Friuli, appuntamento con Onda Rosso Blu. Grazie ancora, buon lavoro Francesco.
1: Ciao, a più tardi.
0: Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e quando torniamo vi facciamo ascoltare la voce di uno dei protagonisti della giornata di ieri. Quindi mi raccomando, non andate via.
2: Buongiorno. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Dancing the Pink, One Step, 8:51. Oggi Piero Caffi ha fatto l'Unplane. Pezzacchioni di Rewind su Pezzacchioni, mamma mia, tombolone oggi davvero. E torniamo a parlare del Taranto Calcio dopo, insomma, il racconto, la sintesi che ci ha fatto Francesco Friuli. E l'appuntamento, vi ricordo, oggi pomeriggio alle 15 con Ondo a Rosso Blu. Andiamo ad ascoltare la voce di uno dei protagonisti della giornata, lo Iodice, proprio ai microfoni di Francesco Friuli.
1: Nicola, rigore dopo 3 minuti di gioco, realizzazione, poi grande cuore da parte tua, che non eri al meglio, abbiamo scoperto della condizione fisica prima di questa partita, ma queste sono le partite in cui serviva il miglior Nicola lo Iodice, di testa e di cuore e di carattere c'è stato.
2: Sì, in settimana ho avuto un risentimento muscolare, però io sono uno che non molla mai, quindi ho voluto giocare lo stesso per dare una mano alla squadra. Sono contento di questo, però la cosa importante era portare a casa il risultato, vincere, regalare una gioia ai nostri tifosi, perché oggi se la sono meritati tutto.
1: Quadrandola tatticamente la partita, tu molte volte sei tornato dietro a dare una mano a Sansò, un raddoppio che ha permesso al Taranto di chiudere eventuali difficoltà in quella zona, cercato, voluto questo, o perché ti sei reso conto che poteva rischiare qualcosina il Taranto in quel momento?
2: No, diciamo che sono uno molto generoso, dai, ce l'ho di mio, di dare una mano ai compagni di squadra. Non sono uno che fa solo fase offensiva, mi piace dare una mano, essere utile al gruppo anche in fase difensiva, quindi sono contento di questo, perché il mister vuole anche quello da noi esterni, no? E io cerco di fare il possibile per rendere tutto come vuole il mister, dai.
1: Ecco, hai avuto questo problema muscolare, cerchiamo di capire, è recuperabile secondo te? Perché tu sei sempre bravo a fare anche un'analisi tua personale, una settimana recuperi?
2: Sì, sicuramente non è una cosa grave, è una cosa da 3-4 giorni, è normale che è successo giovedì, non ho avuto molto tempo per recuperare, diciamo che stamattina mi sono alzato, non stavo malissimo, no? Però poi quando sono andato a calciare rigore ho sentito di nuovo la fitta, però sono riuscito a stare in campo e a dare una mano ai miei compagni di squadra.
3: Proprio sul rigore, che cosa hai pensato davanti a quel muro tutto di rosso-blu?
2: Non è facile, però

0: mantengo in queste situazioni, mantengo sempre il sangue freddo, sono molto freddo sui rigori. Vedevo solo una cosa, esultare insieme a loro, perché da quando sono arrivato da novembre non ho mai visto il Taranto, cioè la piazza di Taranto come oggi con noi, perché loro quando sono con noi, noi abbiamo due o tre uomini in più e quindi facciamo la differenza, quindi non vedevo l'ora di esultare sotto la curva.
1: Ora c'è l'apice sulla strada del Taranto, al di là dell'avversario, cosa servirà ai rossoblù per arrivare all'obiettivo?
0: Ti dico la verità, io non penso a nessuno, non mi interessa niente, tutto quello che affrontiamo è loro che devono avere paura di noi, no? Noi siamo il Taranto, siamo una squadra forte e non abbiamo paura di nessuno, abbiamo rispetto, ma dobbiamo pensare a noi, a non sbagliare. Se noi non sbagliamo e facciamo la prestazione di oggi, non ce n'è per nessuno. Posso fare ancora di più? Ti dico la verità, in questo momento fisicamente sto bene, ho recuperato la muscolatura che ho sempre avuto e cercherò di queste quattro partite fino al 14 giugno di far vedere veramente a Taranto il vero Viodice.
2: E allora, questa è una delle voci che ascolterete a partire dalle 15 sul canale 94 con Onda Rossoblu con Francesco Friuli. Taranto, quindi, che accede alle fasi nazionali dei playoff per, insomma, mollare questo limbo dell'eccellenza e cominciare la strada, la risalita verso, diciamo, i palcoscenici, che è una piazza come quella di Taranto merita la sua tifoseria, la storia, insomma è tutto quello che ruota intorno. E sono è arrivato il momento di salutarsi, questo lunedì finisce qui. Vi ricordo innanzitutto di inviare le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339-680-6868, mandate foto, filmati, messaggi vocali, spiegateci qual è la problematica che volete raccontare. La nostra redazione naturalmente la vaglierà e, insomma, troverà il modo di raccontare e sollecitare chi ha eventualmente responsabilità. E vi ricordo poi l'appuntamento con il TG alle 14, sempre sul canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno Taranto invece torna domani mattina. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Torniamo domani dalle 7 alle 9. Nel frattempo, mi raccomando, sono giorni abbastanza intensi, quindi leggete, informate, siate consapevoli non solo, diciamo, della cronaca, ma nemmeno solo dei parcheggi. C'è tanto da sapere, quindi restate, che ve lo dice Cittadella.

0: l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia...

0: qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Foliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
12: Oh, yeah. 3, 2, 1, action!
13: Rosa Lazar. O Lazar?
14: Lazar.
13: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
15: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
14: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
15: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
14: Io non dico più niente, tu sei geloso.
16: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
15: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
13: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
14: Ma chi è quella?
15: È una mia paziente.
14: Perché ci guarda così?
16: Piccola città, bastardo posto.
15: Questa sei tu?
13: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. È possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
14: Ti fece paura?
15: No.
14: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.

0: c'è nessuno?
1: Apo, puoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
1: Si è fermato sul più bello!
2: Stava per dire chi è l'assassino!
3: È stato il dottore!
4: Ah, smettila!
5: Ci risiamo!
6: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
7: No! Giorgio non può essere morto!
8: Probabilmente ha un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
9: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
8: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
9: Ha provato a guardare dentro?
8: Si può fare.
10: Che cosa faremo?
6: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
11: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
10: Polly!
11: Pecore!
12: Sta parlando di te.
13: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
6: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
12: Vado.
10: Qui il pick-up del vicino.
3: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto! Sì!
6: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose, a meno che...
3: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
14: Sono la figlia di George.
6: È stata qui quella notte.
8: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
14: Seguitemi!
3: Siamo agnellini mansueti o terribili montoni irrequieti?
11: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
3: Noi non abbiamo paura.
6: Ma Paul, che cos'è?
3: Credo sia una strada.
6: Ma di che cosa è fatta?
3: Non di erba, questo è sicuro.

Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte

0: Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Non ci sono al momento ancora sviluppi per quel che riguarda le indagini sulla morte di Sacco Bakary, il 35enne originario del Mali, che è stato ucciso sabato scorso in piazza Fontana a Taranto, ma la sensazione è che si stia per chiudere il cerchio attorno ai responsabili. Intanto la polizia di Stato ha arrestato a Massafra un 23enne afghano ricercato dalla Germania per violenza sessuale su minore. Dal primo cittadino di Taranto arriva una appello rivolto soprattutto al governo affinché ci si impegni per dare una risposta al grande problema del sovraffollamento del carcere di Taranto. Intanto per i giochi del Mediterraneo a Pallavolo di Martina Franca il test è riuscito in vista appunto dell'evento sportivo. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, la cronaca in primo piano perché nel servizio di apertura torniamo sull'omicidio di Sacco Bacary.
1: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4 contro 1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bacary, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal Ponte di Pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio, ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro, proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
0: Un giovane lavoratore che manteneva la sua famiglia, così è stato descritto dall'associazione Babele la vittima, ma così emerge il suo profilo anche dalle parole di Caterina Conte Giacomo, che è rappresentante della Mediterranean Selving Humans. Sentite.
1: Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e un cognome. Bacary Sacco, un lavoratore incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto e manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Queste poche ma intense righe sono state affidate al social nel pomeriggio di domenica dall'associazione Babele. Parole confermate dalla rappresentante di Mediterranean Saving Humans, Caterina Conte Giacomo, raggiunta dal collega Francesco Casula prima che la donna si recasse in aeroporto per accogliere il fratello della vittima.
2: Bacary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare. Il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone, si parla di persone esattamente come noi.
0: E la cronaca di questi giorni è entrata anche nei festeggiamenti per il Santo Patrono, per San Cataldo. Nel suo discorso dal balcone del Carmine, il Vescovo Miniero ha fatto un appello contro la povertà educativa e ha chiesto alla città di diventare comunità. Valentina Castellaneta.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine, il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità, non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
4: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
0: La Polizia di Stato ha arrestato a Massafra un 23enne afghano ricercato dalla Germania per violenza sessuale su un minore. Grazie alle segnalazioni del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, la squadra mobile ha individuato il giovane nel centro storico del comune tarantino. Le ricerche si sono concentrate nella Gravina, il borgo. Sono saliti a piedi, i poliziotti sono saliti a piedi lungo i sentieri scoscesi fino ad una grotta scavata nella roccia. Lì hanno identificato, bloccato e dunque condotto in carcere l'uomo in attesa dell'estradizione verso le autorità tedesche. A 19 anni il giovane che mentre era a bordo della sua moto alla vista dei carabinieri ha accelerato la marcia per sottrarsi all'identificazione. Da qui è partito un inseguimento tra le vie del centro cittadino di Taranto. Il fuggitivo, incurante della presenza di numerosi pedoni e del traffico veicolare intenso, non ha esitato a mettere in atto anche manovre pericolose procedendo ad alta velocità e violando ripetutamente le norme del codice della strada. La corsa non è durata molto in quanto i carabinieri hanno bloccato poco dopo il 19enne, risultato poi privo di patente di guida. Il 19enne è stato dunque arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto e posto ai domiciliari. Intanto ascolterete nel prossimo servizio il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, chiede attenzione per il carcere di Taranto.
5: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere che, come sottolinea Bitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria, che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti. 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e

0: Taranto del 220%.
1: Disarmiamo le parole per costruire la pace partendo dal basso, dalla comunità, e questo è il messaggio al centro di uno dei convegni organizzati nella Sala dei Vescovi in Città Vecchia, svolto in occasione delle celebrazioni di San Cataldo, patrono di Taranto. Ce ne parla Federica Pompamea.
2: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace.

0: tutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
1: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
2: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
1: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
0: Magari veramente in queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
3: Ed ora andiamo a Manduria, il direttore Enzo Ferrari ci parla della singolare campagna elettorale di un candidato al Consiglio Comunale.
4: Costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, un futuro di Pilu e prosperità. Pilu e prosperità, cazzo io!
5: Sembra uscita dal Cettola Qualunque di Antonio Albanese, la vicenda che ha travolto un candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Manduria. Gregorio Piccinni, di professione personal trainer, non è andato troppo per il sottile. Per far conoscere le sue qualità di futuro uomo delle istituzioni, ha preferito manifestarsi in un modo che più ruspante non si può. Gli piace lo sport e gli piace il primitivo, e fin qui nessuno può contestargli nulla, ma tra i suoi piaceri non ha avuto alcuna remora ad ostentare i suoi gusti per certe parti anatomiche femminili. Insomma, un uomo tutto muscoli, bicchier di vino e delizie del gentil sesso. Forse convinto di aver estratto il coniglio dal cilindro per convincere gli elettori a dargli la preferenza, Piccinni, specchio dei tempi, ha registrato un bel vocale su WhatsApp e lo ha inviato a qualcuno dei suoi contatti. Forse non immaginava che quel maldestro messaggio con la sua voce avrebbe poi fatto il giro dei social per diventare presto un caso nazionale. Uno scandalo a metà fra la commedia pecoreccia e il più becero sessismo. Ironia della sorte, i 5 Stelle hanno come candidato sindaco proprio una donna, Fabiana Rossetti, che si è limitata a liquidare la faccenda come una caduta di cattivo gusto. Ai piani alti dei pentastellati finora nessuno è intervenuto per prendere ufficialmente le distanze dall'autore del vocale Galeotto. A Manduria serpeggia molto imbarazzo per questa fiammata di popolarità della quale si sarebbe fatto volentieri a meno. Piccinni, dal canto suo, si è scusato pubblicamente, ha spiegato che il suo era solo un vocale diretto ad alcuni amici e non si aspettava certo che un messaggio, evidentemente ritenuto innocuo, sortisse poi questi effetti. Non sappiamo quali conseguenze questa storia avrà sulle elezioni. Sarebbe già tanto che Piccinni e chi lo ha candidato comprendessero che le istituzioni hanno ancora un valore che va oltre un calice di vino ed altri pur piacevoli momenti di svago.
3: Questa mattina intanto le studentesse e gli studenti del liceo Maria Pia di Taranto hanno incontrato Giulio Demitri, artista tarantino di rilievo internazionale, per approfondire il concetto di arte come strumento di formazione culturale.
1: Riflettere sul valore dell'arte come percorso di ricerca interiore e costruzione del pensiero creativo. È la visione che Giulio Dimitri, artista tarantino di rilievo internazionale, ha cercato di trasmettere agli studenti e alle studentesse delle prime classi del liceo Maria Pia di Taranto, in occasione dell'incontro L'opera d'arte tra idea, progetto e fatto.

0: Solidare, un dibattito generazionale che si inserisce nel progetto Kairos, Attimi di Significato, curato dal professore Elio Michelotti. È nato con l'obiettivo di fornire ai giovani degli strumenti per costruire un futuro diverso fondato sull'arte e sulla cultura, come ha sottolineato Giulio Dimitri.
1: L'arte è conoscenza. Conoscenza che ci aiuta a capire dove andiamo, cosa facciamo e da dove veniamo, perché il passato è parte integrante del presente per chi, diciamo, si occupa di ricerca, di sperimentazione, ma soprattutto del vivere quotidiano, perché l'arte ci aiuta a sublimare le tante problematiche, ma nello stesso tempo l'arte è anche un pensiero critico che dichiara, per lo sguardo lungo che ha un artista, dove stiamo andando e le preoccupazioni che ci affliggono e che possono, diciamo, determinare il futuro o la negatività di quello che può accadere.
0: L'iniziativa per Giovanni Tartaglia, dirigente del liceo Maria Pia, rappresenta un'importante opportunità formativa per gli studenti e le studentesse, chiamati a confrontarsi con una delle figure più autorevoli dell'arte contemporanea italiana, in un dialogo aperto tra scuola, cultura e territorio.
2: L'arte nella scuola, l'arte soprattutto nei ragazzi coinvolti oggi, 6 classi liceali di primo liceale, perché è uno strumento non solo di conoscenza e di cultura, ma è uno strumento didattico, un vero percorso didattico, un nuovo linguaggio, un linguaggio che avvicina i ragazzi, al bello, che avvicina i ragazzi alla possibilità di miglioramento nelle proprie capacità apprenditive.
3: E intanto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Volta per 2 giorni saranno il volto e la voce del Marta guidando i visitatori. Sentiamo Valentina Castellaneta.
4: Non sono solo semplici guide, ma veri custodi della storia. Il 15 e il 16 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, torna nelle mani dei ragazzi. È il progetto Archeo Bimbi, giunto alla sua 3ª edizione, che vede protagonisti oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. Qui non si tratta solo di ammirare la bellezza, gli studenti tra i 10 e i 12 anni diventeranno archeoguide multilingue, pronti a raccontare 200 secoli di storie in italiano, inglese, francese e spagnolo. Un patto educativo tra museo e scuola, ha detto Stella Falzone, direttrice del Marta, che mira a rendere viva e partecipata l'identità di questo territorio.
5: Poi attraverso i laboratori, attraverso la musica, attraverso tutte le attività che comprendono questo l'Archeo Bimbi, è un modo per rendere viva l'apprendimento della nostra collezione è anche un modo per renderli attivi, protagonisti della storia del nostro museo. Credo moltissimo in questa iniziativa e credo moltissimo nel ruolo delle giovani generazioni per questa città.
4: Dalla musica dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli all'integrazione digitale con la realtà virtuale sviluppata nei laboratori STEM, il Marta si conferma uno spazio dove la cultura non è mai ferma, un investimento sul futuro che, come ricorda la direttrice Falzone, non è mai un errore. Non si tratta di un evento improvvisato, ma il culmine di un viaggio durato un intero anno scolastico per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. La storia ha smesso di essere una serie di date e di nomi stampati sui libri per diventare qualcosa di vivo, tangibile, da poter quasi toccare con mano tra le sale del Marta. In questo lungo percorso i ragazzi hanno studiato, ricercato, progettato, trasformato il museo nella loro seconda casa, un'esperienza che ha abbattuto le pareti delle aule e portato la conoscenza direttamente sul campo. Ecco cosa ha raccontato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo.
6: Un'attività realmente immersiva, andare a raccontare, a vedere e anche a realizzare degli oggetti che rappresentano la nostra storia, ma è anche un modo per poter entrare e appropriarsi di quell'identità del territoriale che in questo momento è necessario, soprattutto partendo dai ragazzi più piccoli.
4: Il 15 e 16 maggio, insomma, il patto educativo tra scuola e museo si rinnova, un weekend in cui Taranto non celebra solo il suo passato, ma mostra con orgoglio il volto del suo futuro.
3: Il Palla Wojtyla di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in programma.

0: programma in preparazione alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, il comitato organizzatore ha messo alla prova la risposta tecnico-operativa della struttura, analizzando nel dettaglio il sistema dei flussi e le modalità di accesso secondo le tre componenti chiave: atleti, tecnici e spettatori. E apriamo la pagina sportiva partendo come di consueto dal Taranto con l'intervista al presidente.
1: Presidente, il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff, scaccia qualsiasi tipo di paura, la più bella partita forse dei rossoblù dal punto di vista mentale e tattico da parte del tecnico Danucci.
2: Sì, la partita più bella io la riconosco in Taranto Biceglie senza pubblico, risultato di 5-1. Lì abbiamo compreso il vero valore del Taranto. Da quel momento non ci siamo più fermati. Oggi abbiamo fatto una buona partita con un'ottima squadra allenata da un ottimo mister, una squadra molto forte, e siamo felici di averla superata, secondo me in maniera meritata, esprimendo un calcio ottimo.
1: Dicevo la migliore partita perché c'è stato tutto quello che serve in una partita: il pubblico, il calore, la testa, la volontà, la forza di un gruppo che vuole credere in un obiettivo.
2: Io spero che questa sia iniziamo questo nuovo campionato che potrebbe, essere disputato in quattro partite. Ora abbiamo l'ostacolo delle due partite, il pubblico di Taranto è il 12° uomo in campo e con loro insieme possiamo farcela.
1: Ecco, l'unico rammarico è l'espulsione di Agios Manovic. Si porterà dietro questa macchia per i playoff, servirà ancora di più però il gruppo, perché questa espulsione vale come sanzione, no, nella fase nazionale, quindi questa è l'unica macchia di questa partita.
2: No, ma noi abbiamo 28 giocatori, se ci sono state, se l'arbitro li ha espulsi avrà avuto le sue ragioni. Non posso contestarle. Se ha fatto questo e se l'è meritato, è giusto che salti l'improprio impegno. Ci saranno gli altri colleghi che meriteranno il posto e se lo conquisteranno.
1: L'apertura ai tifosi del Canosa in questa partita, così come è capitata nella gara d'andata, può lasciare aprire delle speranze per i tifosi del Taranto di poter andare in trasferta nei playoff?
2: Noi ci auguriamo che questo avvenga perché i tifosi del Taranto sono consci che gli verrà data la possibilità, e con la possibilità loro devono farsi trovare pronti per poter aiutarci nei campi napoletani, soprattutto ad avere anche noi il sostegno dei tifosi, perché insieme si può raggiungere un ottimo obiettivo.
0: Ed ora è il momento di ascoltare l'intervista invece all'allenatore del Taranto, Ciro Danucci.
1: Mister, è stata la partita, dicevamo, col presidente perfetta perché c'era anche l'apporto del pubblico rispetto alla gara contro il Bisceglie, quella di campionato. Ora ti dico, è un Taranto che quando sta in forma non solo dimostra il suo valore, ma dimostra anche un cuore grande.
3: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché il Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, davanti ha dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere, quindi è una partita molto difficile. Siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente, dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione. Alla fine penso che, tolto il colpo di testa di Croce, il Canosa non abbia mai tirato in porta, quindi penso che i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita.
1: Ecco, l'unica nota dolente è quella di Azio Osmanovic, e l'altra nota dolente forse è quelle 7 palle gol nel primo tempo in cui il Taranto doveva mettere la freccia sul 2-0. Ecco, partiamo da Azio Osmanovic però nell'analisi, evitabile.
3: Sì, Cristian è un giocatore forte, molto importante per noi. Dispiace perché è stato sul 2-0, è stato un po' ingenuo perché Castro, cadendo, gli ha dato una gomitata, lui ha reagito, poteva secondo me risolversi tutto con una munizione a testa. Il quarto uomo poi ha indicato invece l'espulsione, secondo me un po' affrettata, anche perché alla fine è stata una gara molto corretta, quindi non c'era da esagerare con i cartellini. Dispiace perché noi Cristian è un giocatore molto importante, però naturalmente cercheremo.

0: di trovare le giuste contromisure.
1: De Rosa, che è successo?
0: Ma De Rosa dovevo scegliere per la questione under, devo portare per forza due under in panchina e ho portato Monetti e La Bianca, avevo due attaccanti in panchina, due centrocampisti, dovevo portare due difensori, ho preferito portare in panchina Rizzo perché Guastamacchia rientrava, quindi non avevo contezza di quanto potesse durare, e poi Del Vino è un jolly, uno che mi può fare tutti i ruoli del dietro, quindi ho preferito portare lui. Ora comunque
1: anche l'esterno Del Vino eventualmente.
0: Sì, Del Vino è uno che con me ha fatto anche Lazio Osmanovic di turno, ha fatto il centrale, quindi è un giocatore duttile, può giocare da tutte le parti. Ora naturalmente non ci saranno nemmeno gli under nei playoff, quindi De Rosa è un giocatore forte, deve stare tranquillo, deve pensare a lavorare perché ci tornerà sicuramente molto utile nei playoff.
2: Gara dei playoff anche per il Martina, sentiamo il servizio di Francesco Friuli.
3: Il Martina riesce a trovare la finale dei playoff per la Serie D Girone H battendo 2-1 il Nardò. Affronterà la Paganese che a sua volta in trasferta proprio a Fasano è riuscita a superare i supplementari la formazione della Valle d'Itria. Dunque nessun derby tra Martina e Fasano, ma sarà Martina a Paganese la sfida che aveva estromesso la squadra martinese dalla corsa al primo posto. Sarà la finale per i playoff di Serie D che, lo ricordiamo, permettono di entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio riammissione. Martina bravo a passare in vantaggio al 12° minuto grazie ad un gol del solito d'Arcangelo. Bastano due giri di lancette e Calderoni si inventa un gol da centrocampo che permette alla formazione del Nardò di pareggiare. Il gol del definitivo 2-1 sempre nel primo tempo poco dopo la mezz'ora con De Angelis. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza alla fine della partita.
4: È una grande soddisfazione. Io non credo sia vero il fatto che nessuno li voglia giocare, anzi secondo me tante squadre che non sono arrivate ai playoff gli è rimasto la mare in bocca. Noi penso che ce li siamo guadagnati alla grande per tutto il percorso che abbiamo fatto quest'anno. Dovevamo dimostrare anche oggi di avere ancora fame e voglia di fare ancora bene, e questa era una partita giusta. Abbiamo affrontato una squadra difficile, una squadra fisica, una squadra che corre tanto. Penso che l'abbiamo affrontata col piglio della grande squadra, di questo ne sono molto contento. C'è stato un approccio alla partita dove loro hanno avuto subito tre calci d'angolo, questo poteva un attimino destabilizzare quello che poteva essere l'approccio alla partita, invece i ragazzi poi sono stati bravi a riprenderla, a iniziare a giocare, a immaginare il gioco, e di questo ne sono veramente molto contento, perché oggi non era una partita semplice, era una partita dove oltre a doverla fare bene tecnicamente dobbiamo essere anche bravi a non subire ripartenze, perché loro hanno uomini di gamba, hanno uomini tecnicamente bravi nell'uno contro uno, e quindi dobbiamo essere bravi anche nelle preventive. I ragazzi oggi onestamente sono stati bravissimi sotto questo punto di vista. L'unica pecca che onestamente mi fa male, mi brucia un po', è quella di aver sprecato tanto, perché sul risultato di 2-1 poi rischi i minuti finali di prendere questa loro reazione, però siamo stati bravi anche a mantenere la lucidità, e di questo ovviamente ne sono contento. Però dobbiamo lavorare tantissimo meglio per la domenica prossima nella conclusione, perché abbiamo sbagliato tanto.
2: Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse pubblico alla nostra redazione con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it o con un messaggio WhatsApp al 339-6806868. Intanto vi do appuntamento subito dopo la sigla del telegiornale con il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi ci fermeremo per riflettere sull'agguato mortale a Bacari Sacco con il segretario della CGIL di Taranto Giovanni D'Arcangelo, ma parleremo anche di altro. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe. Eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.

0: drawn to battle.
1: Freeze him!
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary. Shh.
7: Manny Salazar, non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Jim Khan!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. Hey, mama! La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
12: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
12: Gola! Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
12: Poliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
12: Raggio?
8: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
8: 250, abbattilo.
7: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
13: Intravedo un problema.
8: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, bentornati. Come anticipato, facciamo delle riflessioni sull'omicidio di Sacko Bakary, partendo dall'estratto della nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Taranto, a cura del collega Francesco Casula e in particolare dalle parole di Caterina Conte Giacomo della Mediterranean Saving Humans. Sentite.
1: Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e un cognome. Bakary Sacko, un lavoratore incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto e manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Queste poche ma intense righe sono state affidate al social nel pomeriggio di domenica dall'associazione Babele. Parole confermate dalla rappresentante di Mediterranean Saving Humans, Caterina Conte Giacomo, raggiunta dal collega Francesco Casula prima che la donna si recasse in aeroporto per accogliere il fratello della vittima.
2: Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Nasce come cameriere, e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì. Poi quest'anno è andato in Mali, dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare. Il problema vero, ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone, si parla di persone esattamente come noi.
0: Le riflessioni sull'agguato mortale le facciamo con Giovanni D'Arcangelo, che è segretario della CGIL di Taranto e che è già pronto in video collegamento. Buon pomeriggio, segretario.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Lei ha definito questo agguato terra emersa di un disagio più profondo.
3: Sì, proprio così. Chiaramente le condoglianze alla famiglia dell'uomo che è stato ucciso sabato mattina. Io vorrei innanzitutto dire che questo, per quanto ci riguarda, anche questo è un morto sul lavoro, è un incidente sul lavoro, perché questo ragazzo stava per andare a lavorare, potrebbe essere configurabile come un incidente in itinere, lasciatemelo dire così. Però questa volta non c'è un datore di lavoro fisico, stavolta i datori di lavoro siamo tutti noi, siamo come collettività, perché abbiamo un territorio, in particolar modo la città di Taranto, in cui le periferie sono abbandonate a loro stesse e in cui anche la condizione sociale che noi viviamo crea fragilità, crea insicurezze. Noi abbiamo, giusto per citare dei dati, abbiamo il 54% del tasso di inattività al lavoro, il tasso di disoccupazione che è dell'11%. Abbiamo un giovane su tre che non lavora a fronte di un dato regionale, non dico nazionale, di un dato regionale che è uno su cinque. Quindi sono tutti elementi che ci fanno dire che c'è un'emergenza in atto e bisogna agire immediatamente, perché così come succede sugli incidenti sul lavoro, questo non è più il momento del cordoglio o delle prese di posizione solidali, questo è il momento dell'azione.
0: Tra l'altro ci impone anche una riflessione questo fatto, questo triste fatto di cronaca. Sono tanti e sono in aumento, ci risulta, coloro che, pur non essendo nati su questo territorio, lavorano nelle nostre campagne.
3: Assolutamente, sempre un dato crescente. C'è un dato crescente anche per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori che adesso stanno fuoriuscendo da altri comparti, penso a quello industriale, sta aumentando anche la percentuale di lavoratori che vanno a lavorare all'interno delle campagne, quindi in agricoltura, anche all'interno di Taranto città, nei quartieri di Paolo VI, Tamburi e Salinella. Quindi così come cresce la percentuale, quindi la platea di lavoratrici e lavoratori, così cresce anche purtroppo una condizione sociale che diventa sempre più difficile e insostenibile. Io vorrei dire una cosa a tal riguardo, perché certe volte ci si interroga: ma che si può fare per evitare tutto questo, per evitare che le periferie vengano lasciate a loro stesse? Perché poi gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro, ma sembrerebbe che chi ha assassinato Bakary Sako sia stato un gruppo di minorenni. Questo non lo sappiamo ancora, sono certo. Le cose che abbiamo appreso dalla stampa in questi giorni. Però c'è un tema che oggi noi abbiamo anche all'interno dei piani sociali di zona, una discussione che facciamo negli ambiti comunali e anche col comune di Taranto. Non abbiamo una mappatura di quelle che sono le persone che hanno fragilità. Comunque non abbiamo una mappatura relativamente all'inizio del percorso in affidamento ai servizi sociali e quello che ne viene fuori una volta che il percorso è finito. Poi abbiamo tante risorse che hanno a che fare l'housing sociale, questo modo definire un'idea di quartiere un po' più vivibile, dove siano integrati i servizi pubblici e i servizi privati, dove ci siano anche elementi di natura, presidi di natura culturale. Questo bisogna fare per cercare di allontanare quanto più possibile il pericolo che ci possano essere ormai quartieri abbandonati a loro stessi, lo ripeto. Grazie. Per l'ennesima volta. Grazie. Dove ci possono essere questi incidenti.
0: Grazie segretario, è sicuramente un argomento che va sviscerato, è un argomento assolutamente interessante. Grazie per la sua riflessione sul fatto di sangue sul quale, come appunto diceva, stanno indagando gli inquirenti. Grazie, buon pomeriggio.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Noi andiamo avanti con un altro argomento. È partita da Taranto lo scorso 2 maggio, sabato 2 maggio, la missione 100 porti 100 città con camper e anche con un'imbarcazione, la Gassan Canafani. Sentite.
1: Parte da Taranto la missione 100 porti 100 città che toccherà diversi luoghi in Italia. Sono 37 le città che hanno già aderito e 18 i porti che accoglieranno la Gassan Canafani. Protagonista la barca a vela, ma in parallelo anche due camper che arriveranno nei punti non raggiungibili via mare.
4: Visto che non ci fanno arrivare a Gaza, visto che l'anno scorso siamo stati arrestati, sono stato torturato ed ero sulla conscience, allora, visto che non ci fanno arrivare a Gaza, faremo arrivare Gaza qui. Romperemo l'assedio del silenzio attraverso questa barca. Sulla barca saliranno con me in ogni porto uno dei palestinesi, un ragazzo, dei ragazzi palestinesi di Gaza, quelli che non sono riusciti ad uccidere. Sono gli studenti che siamo riusciti a far evacuare in Italia.
1: Prima tappa del camper sarà Trebisacce, prima tappa dell'imbarcazione Rossano Calabro, nel cui carcere ci sono detenuti politici palestinesi ai quali la missione vuole far sentire la propria vicinanza, poi Crotone e Reggio Calabria e ancora lungo la rotta tirrenica fino a Ventimiglia.
5: Taranto praticamente si è unita grazie a tante realtà associative, collaborative e singole unità e ha dato vita ad un coordinamento che si chiama Freedom Flottiglia Italia Taranto e Provincia.
6: Taranto Puglia si è espressa da anni esprimendo partecipazione sincera, è quella che appunto gli stati, i governi dovrebbero avere la capacità e il coraggio di cogliere. Speriamo che riescano a cogliere questo coraggio del popolo di Taranto e della Puglia.
0: Ecco, il servizio che avete appena visto è stato realizzato il sabato 2 maggio, quando la missione 100 porti 100 città è partita da Taranto. E noi adesso ci colleghiamo proprio con la Gassan Canafani, che in questo momento si trova a Rocella. Il collegamento è con Shukri Arub, il responsabile per la logistica di Freedom Flotilla Italia. Con lui ci dovrebbe essere anche Vincenzo Fullone, che avete sentito e visto nel servizio appena andato in onda. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi, grazie per il vostro impegno.
0: Bene, quindi dove siete in questo momento? Detto bene, siete a Rocella?
7: Sì, siamo a Rocella Ionica, fra un po' dobbiamo partire per Messina.
0: A che punto siete e come va? Qual è il bilancio di questa parte, prima parte della missione? Ricordiamo anche di solito.
7: Sì, di solito noi chiediamo 100 per avere 80. Gli obiettivi nostri sono quelli di portarci dietro la Palestina. Noi abbiamo anche come coalizione le imbarcazioni che sono a Mar Marmara per andare a Gaza, però abbiamo voluto alzare le vela verso i porti, i capitali dove c'è complicità con lo Stato di Israele. Detto questo, noi dobbiamo portare anche la Palestina, l'avvertenza della Palestina verso i porti in Europa. A questo progetto hanno aderito anche gli spagnoli, un po' i francesi, stiamo lavorando con loro, e noi dobbiamo
0: ora dopo Rocella
7: quello che succede in Palestina.
0: Siete diretti, dicevo, a Messina adesso, chiedo scusa.
7: No, siamo a Rocella Ionica, partenza per Messina.
0: Ok. Nel nostro incontro qui a Taranto lei ha sottolineato la necessità di sostenere dal punto di vista sanitario il popolo palestinese. Ha sottolineato questo aspetto.
7: Sì, lo ripetiamo in tutti i posti dove andiamo, che abbiamo un progetto di sostenere il complesso ospedaliero Al-Aud, perché la sanità è importante in Palestina, soprattutto dopo la distruzione degli ospedali palestinesi. Ma non solo, portiamo anche, siamo stati anche a Rossano Calabro a trovare i detenuti palestinesi che sono accusati di Palestina. Abbiamo denunciato con l'europarlamentare Memmo Lucano quello che è la loro detenzione illegittima, e riteniamo che è anche fa parte della complicità. Qui a Rossano, a Rocella, abbiamo incontrato diversi sindaci, abbiamo chiesto il riconoscimento della Palestina, il gemellaggio con città in Italia, città a Gaza, dove noi siamo riusciti, abbiamo fatto il gemellaggio con la città di Khan Yunis, insomma tutta una serie di cose, di attività sia di carattere istituzionale che di carattere popolare, con i collettivi, con le associazioni sul territorio, stiamo portando avanti questo progetto che è 100 porti, 100 città.
0: Vogliamo ricordare che questa missione, lo ricordiamo ancora una volta, è partita da Taranto e che ha avuto un sostegno importante da parte dei tarantini, da parte dei pugliesi.
7: Ma guarda, io in Puglia, io personalmente ne sono testimone, abbiamo ricevuto tanta solidarietà, e questo ci fa onore e fa onore alla Puglia, che diverse missioni sono partite da Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca, e a Taranto abbiamo ricevuto supporto, e questo ci fa onore e avvicinanza fra noi e il popolo pugliese, ma io non vorrei limitarmi solo alla Puglia, su tutto il territorio nazionale stiamo tastando una presa di possessione popolare, che rifiutano una sorta di fronte del rifiuto della complicità col genocidio, perché sappiamo che la complicità è quella che poi va a supportare lo stato genocidario, quello che ci reprime

0: e ci uccide e non vuol vedere l'autodeterminazione del nostro popolo.
1: Solo qualche altro secondo per ricordare che la Ghassan Kanafani chiaramente tocca i porti, chiedo scusa, in parallelo ci sono dei camper che arrivano nell'entroterra dove ovviamente l'imbarcazione non può arrivare.
0: Sì, me ne approfitto anche della vostra trasmissione per fare un appello. La Ghassan Kanafani è un simbolo che porta il nome di uno scrittore palestinese che è stato ucciso a Beirut nel 72. È un simbolo, però noi accogliamo qualunque imbarcazione che si aggrega al nostro progetto, ci accompagna di tappa in tappa, ma anche dei camper. Noi siamo stati accompagnati anche non solo dal nostro camper, ma anche da altri camper che sono venuti con noi per 3-4 tappe. È un progetto popolare di gente che vuol rispondere a chiamata di gente dal basso, fatto in maniera di rendere possibile la partecipazione di tutti per denunciare il crimine che si consuma, questa sovversione all'ordine internazionale presente, rapire la nostra gente in mare, gli attivisti nostri, abusare della gente quando viene poi rapita, tutta una serie di cose che sicuramente abbiamo trovato risposta e dissenso popolare completo nei confronti le malefatte di certi governanti, compreso il nostro qua in Italia.
1: Grazie al responsabile per la logistica della Freedom Flotilla Italia, Shuri Arub, grazie e buon viaggio, visto che state per ripartire alla volta di Messina.
0: Grazie a voi, grazie per il vostro impegno, grazie a Taranto e al supporto che ci ha dato.
1: Arrivederci. Dopo il TG Oltre la Notizia termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, buon pomeriggio.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
7: Gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rossoblu all'indomani del successo del Taranto contro il Canosa per 2-0 che ha permesso alla formazione ionica di essere nella fase nazionale dei play-off. Ve l'abbiamo raccontata in diretta, in radiocronaca diretta, continueremo a farlo anche nelle due partite con l'Apice che saranno poi il 24 e il 31, due gare che porteranno alla finale del 7-14 di giugno. Parleremo di tutto questo, conosceremo anche l'Apice, l'avversario di turno del Taranto, andando a vedere come è arrivata qui, non solo dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista del lavoro fatto. Però questa è una puntata anche per tracciare una linea in merito al percorso fatto dall'eccellenza pugliese in questa stagione, perché fondamentalmente ieri si è concluso il campionato, almeno per quanto riguarda la parte alta della classifica di eccellenza pugliese. È chiaro che in corso ci saranno anche i play-out, ma quello è un altro aspetto di cui vi abbiamo già parlato. Io innanzitutto saluto Michael Schino e il nostro Gis Nicoletti per quanto riguarda la parte tecnica, e saluto il presidente della LND Puglia, il dottor Vito Tisci. Presidente, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
8: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito, grazie.
7: Allora,
8: mi scuso per l'audio, ma io sono in viaggio, sono in auto. Però vi sento bene.
7: Io la sento bene, presidente, come di consueto. Io la ringrazio perché per quello che rivolge, insomma, sia a noi che poi anche in maniera personale, insomma, per l'affetto e la stima che nei miei confronti, di accettare l'invito appena certo. È possibile. Questo lo dico in apertura.
8: Ci conosciamo da tantissimi anni, anzi io che vi ringrazio per quello che fate per la promozione del calcio dilettantistico in Puglia.
7: Presidente, allora tracciamo una linea almeno per quanto riguarda la parte alta di questo campionato di eccellenza. Due sicure promosse, abbiamo la squadra che rappresenterà la Puglia nei playoff, ossia il Taranto.
8: Mi auguro che possiamo fare il triplete, sarebbe una stagione bellissima. Sabato il Bicelli ha vinto la Coppa Italia dilettanti, abbiamo riportato in Puglia un'altra volta questo ambito trofeo, abbiamo la possibilità con il Taranto di poter portare un'altra pugliese in Serie D, questo sarebbe veramente una stagione d'oro per il calcio dilettantistico pugliese.
7: Presidente, non so se ieri ha visto, insomma, la partita tra Taranto e Canosa. Mi permetta di dire che è stata una finale atipica perché si è giocato a calcio dal primo all'ultimo minuto.
8: Io non l'ho vista perché ero a Pesaro per la finale di Champions League di calcio a 5, ho visto qualche immagine, però mi hanno detto una partita corretta, nonostante la posta in palio era alta, una partita giocata all'insegna dei valori dello sport. Mi hanno detto anche un'ottima direzione arbitrale, ottimo comportamento dei tifosi, per cui è stato tutto bello.
7: Sì, assolutamente sì, è stata una partita molto corretta, lo devo dire la

0: verità. È chiaro che poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, ma al risultato ormai conclamato. La Puglia che si conferma, però ai vertici, quando si gioca nei campionati di eccellenza, ha fatto bene. L'anno scorso è arrivata col Canosa fino in fondo, fino alla finale, sì. Anzi a 15 minuti dall'addio, sempre rimarco quello che ha fatto il Canosa nella passata stagione.
1: Avevamo un'altra pugliese l'anno scorso in Serie D, faccio un in bocca al lupo al Taranto per questa fase finale dei playoff nazionali. Un mio pensiero va anche al Canosa, che sono 2 anni che arriva fino in fondo, ci crede che possa essere il prossimo anno l'anno giusto.
0: Ecco, un passaggio importante che io voglio fare con lei, vista sì. L'esperienza. Si è detto, ne parlavo anche col presidente di Nonno del Canosa, sempre in questa trasmissione, rispetto all'anno scorso le pugliesi vanno, comunque vada, andranno con delle panchine lunghe, e questo è un vantaggio per poter arrivare fino alla finale. E questa è una chiave di volta, sicuramente, perché poi i playoff sono particolari.
1: Questo è un valore aggiunto, anche perché dobbiamo anche mettere in evidenza che questa è stata una stagione lunga, 20 gironi a 20, molti turni infrasettimanali, chi ha giocato anche la Coppa ha avuto altri impegni, per cui non siamo un girone a 16 dove si gioca solo la domenica, per cui questo, se una società non c'ha una panchina lunga, fa fatica ad andare avanti.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Che bilancio in generale dà all'eccellenza pugliese, presidente, di questa stagione?
1: Beh, credo che sia stato uno dei gironi più forti negli ultimi 20 anni, uno dei più forti dei 29 gironi che stanno in Italia. Credo anche che sia stato un girone dal punto di vista tecnico il più forte, perché sono squadre che hanno investito tanto, ecco, Brindisi, Biceglie, Tano, Canosa, l'altra squadra di Biceglie, l'Acqua Viva, ci sono tante società che hanno investito per poter, diciamo, aspirare ad arrivare ai playoff e alla vittoria del campionato, per cui credo che è stata una stagione bellissima, con delle società che sono scese dai campionati Serie D, dal campionato professionisti, che hanno dato prestigio e hanno dato lustro al campionato eccellenza.
0: Dobbiamo fare i complimenti, ecco, lo facciamo, perché comunque, avendo il raggio di Puglia e Basilicata, anche allo Stuni, che ieri è stata promossa, poi insomma.
1: Sì, lo Stuni dopo un po' di anni ritorna al campionato di eccellenza, è stato anche lì un girone sofferto fino all'ultima giornata, c'erano 3-4 squadre che stavano tutte nel giro di 3-4-5 punti e hanno lottato fino alla fine.
0: Presidente, siamo a questo punto, come detto, nella fase finale, questi playoff nazionali, abbiamo 2 squadre campane, una sorpresa già uscita, ecco, che tipo di percorso secondo lei si aspetta il Taranto?
1: Nel senso, adesso siamo ai playoff nazionali, non bisogna sottovalutare nessuna squadra, perché vede, l'Apice è un paesino di 5.000 abitanti, però io so che è una bella società strutturata, c'è gente di grande solidità economica in società, per cui non bisogna sottovalutare nulla, bisogna ogni gara, bisogna giocarsi e guadagnarsi sul campo senza lasciare vedere chi hai di fronte, se è un paese piccolo, se è una città grossa, se è una squadra blasonata o meno. Oggi ci sono 4 partite, il Taranto giocherà la prima in casa e il ritorno fuori casa, deve cercare di fare su tutte e 4 le partite.
0: Assolutamente sì, ricordiamo poi il regolamento, il Taranto gioca in casa la prima, fuori la seconda, in finale poi si vedrà, se passa la squadra sì. Molisana, il Taranto gioca la finalissima, diciamo quella del 14 in casa, altrimenti c'è sorteggio con la formazione del Campana, per l'alternanza. Presidente, io la ringrazio, è stato gentilissimo come di consueto.
1: No, grazie a voi di tutto e spero di vedervi a presto.
0: Sì, speriamo presto. Grazie al Presidente Vito Tisci per essere stato con noi. Grazie Presidente. E dunque, il Presidente Vito Tisci è stato con noi dell'ND Puglia, abbiamo fatto un po' il bilancio su quello che è il campionato di eccellenza. Ricordo che il campionato di eccellenza non è terminato per quanto riguarda i playout, perché si deve giocare, pende ancora un contro ricorso da parte del Massafra, che vorrebbe giocare i playout, ma tutto questo insomma lo si scoprirà nei prossimi giorni. È chiaro che adesso si va alla fase nazionale, c'è davvero un gran parlare di questa fase nazionale, perché è successo già di tutto nell'ultimo nell'ultimo weekend, e tra pochissimo lo andremo ad analizzare proprio con quello che ormai un nostro amico Gigi Paturzo, che nelle ultime settimane, Gigi Paturzo di Televomero, che nelle ultime settimane ci sta accompagnando, no, in questo viaggio alla scoperta delle squadre campane, ma parleremo anche con lui di quello che è accaduto con il campionato di eccellenza molisano, dove è giusto ricordare che si è giocata soltanto la semifinale nella giornata di ieri, mentre invece la finale si giocherà domenica prossima. Ecco perché, come vi abbiamo fatto vedere sui nostri social, attraverso il quadro completo dei playoff, manca ancora un tassello

0: apice, mentre invece la formazione del Gladiator affronterà la vincente di Matese contro Agnonese, che si gioca domenica prossima, perché l'Agnonese ha fatto lo sgambetto all'Alto Casertano a sorpresa, in trasferta, vincendo per 4-0 la propria partita. Allora abbiamo con noi Gigi Paturzo di Televomero. Ciao Gigi, buonasera a te, grazie come sempre per il tuo consueto apporto, insomma, che ci dai. Ciao Gigi.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dalla sorpresona, diciamo, del sabato, l'uscita di scena di questa che era la favorita, no? Possiamo dire, la Caivanese contro la Gladiator per 1-0, con il Gladiator che quindi va avanti. Se possiamo vedere proprio il gol con cui il Gladiator ha vinto per 1-0. Gigi.
1: Sì, è stata un po' la sorpresa, anche perché ci aspettava tutti la Caivanese che passasse il turno, invece c'è stato il Gladiator, che era un'altra grande squadra, un'altra grande formazione del girone A, che è riuscita a superare questo difficilissimo scoglio, segnando, come state vedendo dalle immagini, di testa da uno dei suoi calciatori più esperti, ma certamente non uno specialista nei colpi di testa, quindi è stato bravissimo Liguori a insaccare alle spalle poi del portiere della Boys Caivanese.
0: Sì, stiamo vedendo anche le altre immagini, anche quella dell'altra partita del 4-0, anche delle altre partite, stiamo vedendo tutte, anche quella di...
1: Sì, di Olimpia Agnonese contro l'Alto Casertano.
0: Esatto, quindi le vedremo tutte in successione queste immagini. Vai Gigi, perdonami, era per dare giustamente contezza ai nostri telespettatori.
1: No, assolutamente, come dicevo è stato bravissimo poi mister Farina ad imbrigliare gli attaccanti della Caivanese. Infatti il mister Ambrosino è passato poi a un 4-2-4 per cercare di recuperare il risultato, mettendo dentro contemporaneamente Pozzo e Bon e Maniero, i due attaccanti un po' di punta che aveva la Boys Caivanese. Ma come dicevo, è stato bravo Farina a chiudersi, a non lasciare spazi e a non rischiare assolutamente nulla del secondo tempo. Ci sono state qualche recriminazione da parte dei giocatori della Caivanese per un paio di falli all'interno dell'area di rigore, però poi alla fine penso che il Gladiator abbia meritato in questa partita. L'ha giocata meglio, ci ha creduto, ha iniziato all'attacco, e quindi vale grande merito a mister Farina per averci provato ed esserci riuscito. Mister Farina, che ricordiamo che negli ultimi anni ha vinto l'anno scorso con l'Eraclea, 2 anni fa con la Sarnese, quindi è si dimostra ancora allenatore vincente.
0: Assolutamente sì, anzi, dicevamo proprio ieri in Radio Cronaca, Gigi, c'è un particolare di Farina. Farina ha vinto a Taranto, paradossalmente, nello spareggio tra Barletta e Martina Franca. Quello fu lo spareggio che portò poi il Barletta promosso in Serie D, Martina poi attraverso i playoff. Quindi attenzione, perché Farina è un allenatore che conosce bene il campionato regionale poi pugliese, ed ecco che alla lunga può essere un grande vantaggio per la Gladiator il fatto di conoscere almeno per bene una formazione come il Taranto, o eventualmente l'Apice che ha fatto 0-0 con poi la Battipagliese ieri ai supplementari, ed è riuscita in questa diciamo mezza sorpresa la squadra di Cioffi, perché era avanti in classifica, ma l'ha confermato contro una squadra più quotata dal punto di vista del nome.
1: No, ma alla fine, vedi, seguendo un po' tutto il campionato, assolutamente non è stata una sorpresa l'Apice. Fino all'ultima giornata ha fatto sudare le Bolitana per vincere il campionato, infatti si è deciso negli ultimi 90 minuti il girone B di eccellenza, quindi tutto l'esperienza anche qui di mister Cioffi, di mister Renato Cioffi, sarà messa in campo, e sarà fermata anche la Battipagliese, che era una delle squadre che a inizio campionato era la favorita per la vittoria finale. Quindi sarà un bello scontro tra Apice e Taranto. Sicuramente il Taranto è favorito, però le partite si devono sempre giocare, quindi come eravamo tutti convinti che la Caivanese potesse riuscire a passare il turno, invece poi alla fine c'è stato il Gladiator che appunto ha avuto la meglio. Quindi il calcio è bello perché è prevedibile, è bello proprio per questo. Comunque sono delle belle semifinali, si attende la vincente tra Matese e Olimpia Agnonese. Sulla carta la squadra molisana dovrebbe essere la meno favorita, anche perché poi incontra una delle squadre più forti del girone A. Il Gladiator, ricordiamo che

0: era partito per vincere il campionato. Inizio stagione aveva in panchina Platone che ieri si è salvato nel play-out del girone G di Serie D con l'Ischia, quindi prima Platone, poi c'è stato Mister Farina, quindi una squadra di primissimo livello, quella sammaritana. Quindi saranno delle belle partite tutte da vivere fino alla fine.
1: Ricordo che Matese Agnonese si gioca domenica e lì scopriremo l'avversario della Gladiator e poi dal 24 si va avanti. Ecco Gigi, un quadro completo, poi noi ovviamente ci risentiremo più avanti. Taranto Apice, tra poco sentiremo il direttore Cioffi dell'Apice, innanzitutto questo lo dico anche a beneficio della nostra regia.
0: Ragazzo molto preparato. Sì. Che lui già ha lavorato qualche anno fa con la Cerrana, la portò in finale di Coppa, quindi un ragazzo molto molto preparato.
1: È una società di cui si parla un gran bene anche, no? Perché si dice sì, io ho detto in radiocronaca, attenzione, questa è una squadra da tenere sotto osservazione perché viene, tra virgolette, passatemi il termine, anche all'apice di un campionato buono, però attenzione, con la mente libera, forse un po' più libera rispetto al Taranto.
0: Sì, esatto, non ha l'assillo di vincere a tutti i costi, cosa che avevano quest'anno sia le Bolitane che la Batti Pagliese, e poi, come dicevo prima, all'esperienza in panchina di Mister Cioffi, un lusso per l'eccellenza. Renato ha sempre fatto campione di Serie D, lo ricordiamo, la vittoria del campionato con il Sorrento, quindi è un allenatore di esperienza. E poi c'è il giovane figlio Angelo, che è il direttore sportivo, che si sta facendo valere qui da noi in campagna, quindi non sarà assolutamente una sfida facile.
1: Grazie Gigi Paturzo per essere stato con noi. Ciao Gigi, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Come di consueto, e grazie per quello che ci stai dando come quadro in queste settimane. Buon lavoro a te.
0: Grazie a voi. Ciao, buona Gigi. Settimana.
1: Grazie. Allora, do delle risposte a dei nostri telespettatori che ci hanno scritto sui social. Potete scriverci anche al 339-6806-868, ma vi ringrazio. Allora, non ci voglio, detto Domenico, non ci voglio nemmeno pensare lontanamente che veniamo eliminati da una squadra come l'Apice. Ma attenzione, l'Apice è una buona squadra, quindi bisogna stare molto, molto attenti. Poi c'è poi il messaggio di Luigi Lezzi: le prossime partite sono andate e ritorno? Sì, servono per andare in Serie D 4 partite, le prossime due sono di semifinale, Taranto-Apice e Apice-Taranto. Do anche la risposta nuovamente a Ermanno Truppa, le date: l'andata Taranto-Apice si gioca il 24, l'orario è da stabilire. L'unica cosa che vi diciamo con certezza è che ci sarà la radiocronaca diretta sia di andata che di ritorno, quindi questo ve lo diamo per certo, quindi questo sì. Sull'orario vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Angelo Nunzella ci dice: sprechiamo davvero occasioni da gol, troppi direi. Sì, è una di quelle analisi che si possono tranquillamente fare, abbiamo fatto ieri con i nostri interlocutori, soprattutto con Mister Danucci, quando abbiamo parlato del Taranto per quanto riguarda le azioni che, di cui c'era insomma, bisogno per poter essere concreti sotto porta, per poter essere concreti e sfruttare al meglio le 7 palle gol a propria disposizione nel primo tempo. Il Taranto l'ha sfruttata, pensate, a 10 minuti dalla fine, dopo essere arrivati a 10 palle gol complessive. Poi vediamo un po'. Bisogna guardare anche quello che si è fatto in campionato da parte dell'Apice. È vero, l'Apice è una squadra che subisce poco. A un certo punto ieri alcuni addetti ai lavori, ieri proprio in post partita, ci dicevano ha quasi imbruttito la formazione della Batti Pagliese, ma è un modo anche di giocare quello, e ne abbiamo parlato anche altre volte con il Taranto di allora, che faceva insomma quello che in altre stagioni. Quindi non bisogna guardare questo aspetto, ma bisogna guardare la concretezza. Io parlerei anche di un progetto che è stato fatto lì e insomma permette all'Apice di poter essere meritatamente a giocarsi la semifinale nazionale. Allora, abbiamo in collegamento Angelo Cioffi, il direttore sportivo dell'Apice, che ringrazio per aver accettato l'invito. E lo dico anche per la pazienza avuta ieri, perché dopo la partita di ieri è stato così gentile da risponderci un orario, diciamo, inconsueto, in tarda serata al nostro invito. Lo ringrazio. Direttore,

0: Grazie, buon pomeriggio a lei, benvenuto.
1: Salve, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, lei ha avuto due complimenti, glielo dico già, prima, senza averli ascoltati. Il primo è da parte del direttore di Gigi Paturzo, che le ha detto è un ragazzo molto preparato. Il secondo è del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, che ha detto l'Apice è una buona società, molto parsimonioso, ma soprattutto con una visione. Quindi, insomma, le faccio rispondere a questi complimenti di un collega e di un addetto ai lavori, insomma, di una certa importanza.
1: Ma chiaramente i complimenti si raccolgono sempre con un grande piacere. Ringrazio rispettivamente Gigi e il signor Vito Tisci per averli indirizzati verso il sottoscritto. Evidentemente, diciamo che nel corso delle stagioni, oltre, diciamo, l'aspetto puramente sportivo, dal punto di vista umano qualcosa sono riuscito a seminare bene. Quindi, ecco, raccolgo, ripeto, con piacere questi complimenti.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Io le ho dato la possibilità di rispondere, ovviamente, insomma, è chiaro questo, insomma, non avendo ascoltato. Ora le faccio una domanda secca. Taranto Apice, una partita che le avessero detto prima di questo ad agosto, non dico a luglio, ad agosto, che si sarebbe giocata alla fine di maggio, che cosa avrebbe pensato? E invece ora cosa pensa?
1: Ma è chiaro che oggi ci troviamo a disputare una partita importante all'indomani comunque di un percorso che noi chiaramente non avevamo programmato, che però con il tempo, col passare delle giornate, abbiamo costruito con il lavoro e che poi alla fine ci siamo meritati. Suona certamente strano oggi sentire accostare il nome dell'Apice al Taranto, però è chiaro che in questo momento è un qualcosa che ci inorgoglisce, non soltanto me, ma tutti, l'intera società che fino a pochissimi anni fa militava in categorie addirittura inferiori, e quindi è qualcosa che certamente ci fa contenti. È normale che arriviamo a questa sfida con la consapevolezza di affrontare una squadra fortissima, una piazza blasonata che è accompagnata comunque da una grande tradizione calcistica, e queste cose alla lunga pesano durante un campionato e nello specifico di una partita cruciale. Però ci arriviamo anche con l'entusiasmo giusto di chi vuole godersi questo momento. Però è chiaro che l'approccio a quelle che saranno le gare d'andata e di ritorno non saranno di certo quelle di una squadra che vorrà semplicemente andare a Taranto a fare una gita scolastica, ma di chi, ripeto, è consapevole di questo bel momento, ma che a questo punto vuole confrontarsi e farlo bene.
0: Ecco, per inquadrare l'Apice, mi permetto di dire, voi siete il miglior attacco e la miglior difesa del raggruppamento campano di cui avete fatto parte. Quindi, giusto 70 gol fatti, 22 subiti, vado a memoria, spero di non sbagliare, perché sì, 0-0 ieri, quindi sono rimasti quelli, attacco e difesa, giusto?
1: Sì, siamo stati il miglior attacco del nostro girone, perché in Campania ci sono due gironi
0: Sì.
1: di eccellenza, e la migliore difesa invece di entrambi i gironi di eccellenza campana, e i numeri sono quelli che citavi tu poc'anzi, quindi 70 reti realizzate e 22 subite.
0: Vi hanno definito il Davide Sannita, i colleghi.
1: Ripeto, è chiaro che oggi pensare a cose grandi per l'Apice a molti suona strano, e li capisco, diciamo, queste definizioni da parte comunque dei colleghi, degli addetti ai lavori, ma anche dei semplici appassionati. Li capisco, ripeto, perché fino a pochissimo tempo fa questa era comunque una squadra che militava in ben altri campionati. Però è un qualcosa che deve renderci anche contenti, perché se vogliamo in pochissimo tempo siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di interessante. E immagino anche che al di là di quella che potrà essere o meno la mia presenza, da qui in avanti il nome dell'Apice sarà spendibile in maniera diversa, no? Nei confronti e degli addetti ai lavori, ma anche in maniera molto più pratica nei confronti dei calciatori, che vedranno con occhio diverso sicuramente l'Apice, no?
0: Allora, direttore, io ho un messaggio sempre da parte dei tifosi che ci scrivono ovviamente tra social, WhatsApp, giustamente.

0: Uno degli argomenti su cui si parlava ieri è la disponibilità, eventualmente venisse data la libertà al Taranto di poter vedere la squadra in trasferta, la disponibilità di biglietti allo stadio, perché voi non avete una capienza ampia, una capienza limitata, come anche a Massafra, attenzione. È bene ricordare questo, ricordiamo che il Taranto giocherà a Massafra la prima partita d'andata contro l'Apice, come di consueto per quest'anno. Direttore, che tipo di disponibilità ci sarebbe? Ecco, mettiamola così.
1: Allora, diciamo che la struttura purtroppo non è paragonabile a quella originaria del Taranto, siamo lontani anni luce. E quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche l'Abbati Pagliese ieri. Appunto, la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo, diciamo, queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica e quindi il quanto è questo, diciamo.
0: Ok, quindi si parla di 150 biglietti a disposizione e ovviamente io voglio anche sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi, così come il Taranto a Massafra, voi giocherete la partita d'apice del ritorno non chiedendo spostamenti di terreno di gioco o altro, insomma, giusto? È questa
1: No,
0: la linea.
1: assolutamente no, quella è casa nostra. Abbiamo costruito lì il nostro percorso ed è giusto comunque continuarlo fino alla fine. Non avrebbe grandissimo senso pensare di fare una partita altrove, perché ci tengo a sottolineare questa cosa. Gli spalti hanno quella disponibilità, ma il terreno di gioco, secondo me, per quanto riguarda la categoria, il nostro è uno dei migliori. È una struttura, ripeto, nuova. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, siamo ai limiti massimi, quindi per una lunghezza di 105 metri, una larghezza di 62, quindi è una buona struttura da quel punto di vista. Purtroppo la disponibilità per quanto riguarda i posti circa i tifosi è quella, è limitata. Mi rendo conto che per una piazza come Taranto sono numeri particolari, no? Che lasciano comunque sorridere. Però dobbiamo renderci conto anche della realtà che il Taranto si ritroverà ad affrontare, e quindi penso sia comprensibile una cosa del genere.
0: Renato Cioffi, l'allenatore che noi abbiamo visto quando era a Sorrento, ha fatto un bel percorso con l'Apice, no? L'ha presa, l'ha smussata, l'ha plasmata, l'ha fatta andare forse oltre quelle che erano alcune asticelle e ora la fa sognare.
1: Sì, diciamo che a distanza di poche settimane entrambi siamo subentrati l'anno scorso con la squadra al terz'ultimo posto in classifica e alla fine abbiamo addirittura evitato i playoff. Quest'anno, al ricominciare, abbiamo deciso comunque di dare continuità a quello che secondo noi era un buon blocco di giocatori che delle qualità poi effettivamente ce l'avevano per poter pensare di fare un campionato diverso. Abbiamo aggiunto degli elementi secondo noi funzionali a quello che era il nostro modo di voler intendere e di voler fare per questa stagione, e devo dire che oggi abbiamo raccolto dei grandi risultati andando, come dicevi tu, molto oltre. È chiaro che il tecnico per noi, così come tutto lo staff, ha rappresentato quindi in più, perché rispetto a tutti quelli che operano intorno a questa società è quello che ha più esperienza, no? Non di questi campionati, ma di campionati in categoria superiore. E quindi un po' tutti ci abbiamo messo del nostro, spingendoci oltre, ma è evidente che la sua esperienza e le sue qualità ci hanno consentito poi di andare tanto oltre.
0: E allora le chiedo un pensiero sulla doppia sfida secca, insomma, cosa potrebbe far pendere la bilancia da una parte o dall'altra in conclusione, ricordando anche il regolamento, ecco, direttore, si gioca la grande andata 90 minuti, più recupero ovviamente, ritorno 90 minuti, chi segna più gol va avanti, non vale il gol doppio in trasferta, non valgono più le ammonizioni precedenti, valgono però le sanzioni, pertanto. Se faccio un esempio, il Taranto, che è azio

0: Manovic ieri è stato espulso, prenderà una o due giornate di squalifica, salterà la partita una o due contro l'Apice. Ricordo che dopo i supplementi, in caso di parità, tra di reti segnate complessivamente si va ai supplementari e poi ed eventualmente in caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore. Chi vince va in finale il 7 e 14 di giugno. Direttore, l'ago della bilancia è una parte o dall'altra? Quale potrebbe essere?
1: Ma è chiaro che tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto e ripeto, per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costantemente e quindi è inutile prendersi in giro e girarci di tanto intorno. Però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto per tutto il campionato, però con attenzione. E, ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte, ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
0: Perfetto, perfetto, anzi, giustamente, ricordo che il rischio, ovviamente, per Azio Osmanovic, lo dico per completezza, visto che stavamo parlando in precedenza, che possono essere fino a 3 giornate di squalifica perché fallo di reazione. In quel caso si potrebbe anche fare ricorso, questo lo dico per completezza, direttore, ovviamente. Lo prenda, insomma, come un assist, veda lei che fare, insomma, però io devo fare sempre il mio lavoro. E grazie
1: No,
0: però
1: no, è chiaro che il Taranto perde un giocatore importante in
0: per...
1: vista delle prossime sfide. Questo è poco ma sicuro. Però diciamo che la profondità della rosa sicuramente gli darà all'allenatore la possibilità di poter ottemperare a questa mancanza.
0: Ah, ultima cosa, in conclusione non vale più la regola degli under, che possono essere schierati, però
1: Certo.
0: non c'è più questa regola di schierarne due per forza. Direttore, grazie per essere
1: Sì.
0: stato con noi, per aver partecipato a questa, io chiamo sempre chiacchierata, insieme per raccontare quella che è la formazione avversaria. Grazie, grazie al direttore Cioffi dell'Apice. In bocca al lupo, ci vediamo tra 2 settimane a Massafra.
1: Viva il lupo e grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere poter discutere di calcio e farlo in questi contesti per me è motivo di soddisfazione, quindi grazie e buona continuazione.
0: Grazie e complimenti per la sua umiltà, direttore, mi permetta di dirla, questo è un mio pensiero che si aggiunge a quello del collega Gigi Paturzo e del presidente Tisci. Buona serata a lei,
1: Grazie, a
0: a
1: presto.
0: presto. Allora, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, devo dare una risposta però a un messaggio che si è arrivato su WhatsApp. Allora, ce lo manda Carlo Pulpito, che saluto. Buon pomeriggio Francesco, vogliamo parlare dell'articolo di Cosmopolis Media che riguarda e della Legend Global che gestisce il 20% dello stadio del Real Madrid che vuole gestire lo Iacovone senza il titolo sportivo del Taranto. Ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a te innanzitutto per averci mandato il messaggio, questo è a prescindere. Noi ne parleremo di questo. Onda Rossoblu si dedica esclusivamente, diciamo, al calcio giocato, però attenzione, questa tua domanda l'abbiamo già girata alla nostra redazione perché ci sarà, mi anticipo, ecco, così facciamo un passaggio, una trasmissione dedicata ai giochi del Mediterraneo. Pertanto è un argomento che riguarda quella fase dei giochi e anche successiva. Ne avremo modo di parlare, così come, avendolo girato la nostra redazione, ne parleremo anche nei nostri telegiornali, assolutamente. Quindi, grazie a te per la domanda, ho girato a chi di competenza per poterne parlare in maniera più puntuale e precisa, se mi permetti. Torniamo ovviamente adesso a parlare di calcio giocato. La questione del playoff, ovviamente del Taranto, l'abbiamo analizzata. Vi ripeto nuovamente le date perché stiamo tra pochissimo per parlare invece dei playoff di Serie D, girone H. Dunque, si gioca il 24 di maggio, c'è Taranto-Apice l'andata, gara di ritorno il 31 di maggio. Orario da stabilire. Avete sentito già dal direttore Cioffi? 150 potrebbero essere i biglietti e l'Apice non farà la richiesta di cambio del campo. L'abbiamo fatta questa domanda perché? Perché potrebbe

0: essere anche una possibilità per poter aumentare il numero di tifosi da una parte o dall'altra, ovviamente per vedere la partita. Quindi rimarranno questi gli impianti sportivi. Da un lato quello di Massafra, dall'altro quello dell'Apice. Andate e ritorno, vi abbiamo parlato del regolamento, non esiste più gli under, quindi possono essere schierati, anche se il Taranto sicuramente metterà Mastrangelo in porta, e comunque se non è Mastrangelo va Martincus, è sempre under, quindi un under comunque ci sarà almeno del Taranto. Ci sarà da sostituire Aziosmanovic, però dovrebbe rientrare De Rosa, quindi si potrebbe avere la stessa difesa a 4 con De Rosa esterno e poi bisognerà decidere chi mettere a sinistra. Cambiamo argomento, perché ci sono sempre i playoff, perché ci sono i playoff di Serie D, girone H, perché? Perché il Martina ci arriva in finale, meritatamente, però trova un avversario diverso, ecco, non trova il Fasano che era favorito dal punto di vista della classifica, ma trova la Paganese che, come l'Araba Fenice, arriva sempre poi a giocarsi l'ultimo atto del campionato. Abbiamo con noi il capitano del Martina, Angelo Mancini, credo. Mi davano l'ok dalla regia, quindi Angelo Mancini dovrebbe essere già con noi. Buonasera. Eccoci
1: Buonasera, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: qua, eccoci qua. Allora, Angelo, partiamo dal quadro finale e poi partiamo, poi passiamo alla partita di ieri. Diciamo che il quadro generale è che voi incontrate quella squadra che realmente vi ha estromesso dalla corsa verso il primo posto in classifica.
1: Sì, a mio parere, vabbè, escludendo il Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale, secondo me.
0: Ecco, ieri il Martina ha dimostrato di saper anche togliere qualche scoria, perché prendi quel gol da metà campo, possiamo anche vedere le immagini se possibile, chiedo ai nostri Gisse Nicoletti e Michael Schino che ringrazio per quanto riguarda le immagini. E insomma, è stata una partita particolare, no? Quella che è stata vissuta ieri.
1: Sì, una semifinale playoff è sempre una partita particolare perché parliamo di una gara secca. Sapevamo della forza del Nardò, che secondo me è un'ottima squadra. Come ogni anno arriva sempre playoff, semifinale, ha fatto 2 volte la finale negli ultimi 3 anni, negli ultimi 4 anni, scusami. E sì, questo gol diciamo che poteva cambiare un po' le sorti della partita, ma siamo stati bravi perché secondo me sono stati molto, molto fortunati nell'occasione. E quindi siamo stati bravi a rimanere in partita sempre, continuando a giocare a calcio. Poi l'espulsione ha cambiato un po' l'andazzo della partita e siamo stati bravi a portarla a casa.
0: Un Martina che vuole vincere questi playoff come scatto personale, come orgoglio, forse perché è giusto chiudere realmente secondi in questo campionato visto quello che è stato fatto.
1: Ma penso che tutte le squadre che arrivino ai playoff vogliano vincerlo. Noi vogliamo vincerlo anche perché io personalmente ho fatto già 2 finali negli ultimi 2 anni, le ho perse entrambe, quindi voglio anche riscattare questo dato negativo, diciamo, e comunque per regalare una gioia importante a una piazza che se lo merita.
0: Senti, che cosa possiamo dire, ecco, di questa stagione? Perché è vero che non, il bilancio poi finale lo faremo lunedì prossimo, però dal punto di vista vostro, è stata quella stagione in cui ci si aspettava forse quel definitivo scatto in più che non c'è stato da parte della Martina, più un rammarico da parte anche dei tifosi, no? Sai, quando sei arrivato lì, volertela giocare ancora più fino alla fine.
1: Ma io penso che comunque siamo stati in corsa fino alla fine. Per me il bivio c'è stato dopo la partita con il Barletta, con quell'episodio al 90esimo che ha dato il rigore a loro, che gli ha permesso di pareggiare la partita. E poi da lì noi siamo andati a Pagani, abbiamo perso e non siamo riusciti più a rimanere lì in vetta attaccati al Barletta. Secondo me ci sono anche tanti meriti appunto del Barletta, che comunque aveva una grande squadra. Noi ce l'abbiamo messa tutta insieme al mister fino alla fine, e adesso, sfumato un obiettivo, si pensa subito all'altro, che è quello di vincere i playoff.
0: un playoff

0: che, è giusto ricordarlo, non porta alla promozione, ma porta questa iscrizione, diciamo, in questa lista che poi porta avanti ad eventuali ripescaggi o riammissioni in Serie C, che si voglia, insomma, in base a quello che accadrà in Serie C, che ancora resta un punto interrogativo, perché ci sono squadre che, insomma, stanno vivendo ancora situazioni societarie molto particolari in questo momento, e ancora deve aprirsi, diciamo, il capitolo di luglio. Comunque vada, ecco, sarà importante dare continuità al progetto, però, Martina.
1: Sì, non so se parli dell'anno prossimo, non
0: sì,
1: so.
0: Sì, del prossimo anno, sì, parlavo del prossimo anno, perché è chiaro che comunque vada, cioè, nel senso, playoff si vincono, si perdono, se il Martina li vince si toglie questa soddisfazione di dire ok, dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta, siamo entrati, diciamo, in questa graduatoria, vediamo che succede. Non accade nulla, ok, si rifà in Serie D, però probabilmente la continuità e il definitivo alzare l'asticella deve essere questo l'obiettivo, da quello che deve essere, da quello che stiamo percependo. Però poi è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo un'estate intera. A te come giocatore, insomma, ti chiedo, così te la faccio diretta la domanda, la continuità serve per fare il definitivo salto di qualità, giustamente?
1: Sì, assolutamente, diciamo che quella è la politica, da quando io sono qui a Martina è sempre stata quella la politica del presidente, comunque ha sempre cercato di fare squadre forti che potessero competere, e in 3 anni ci siamo posizionati 2 volte secondi e 1 volta terzi, raggiungendo 3 finali playoff, quindi penso che il progetto del presidente sia quello di continuare su quest'andazzo per cercare di vincere il campionato.
0: Il tuo campionato, come lo definiresti? Insomma, con l'orgoglio di essere capitano, l'orgoglio di trascinare una squadra, di essere in prima linea, come lo andresti a definire?
1: Io quest'anno sono stato veramente tanto contento, perché comunque arrivare in una finale, arrivare secondo in classifica e poter giocare una finale playoff da capitano con la fascia al braccio è veramente motivo di orgoglio per me. Poi con il mister quest'anno ci siamo trovati, con tutto lo staff ci siamo trovati veramente benissimo, quindi è stata un'annata spettacolare e speriamo di riuscire a chiuderla nel migliore dei modi, ecco.
0: La Paganese, già hai aperto tu il capitolo inizialmente, squadra che giocava come noi, assieme a Barletta, che ha giocato bene al calcio fino ad ora. Paganese, che ho detto, è come l'Araba Fenice, quando sembra che sta accadendo risorge. È vero?
1: La Paganese, sì, è stata una bella squadra, ha fatto secondo me un grandissimo campionato, perché comunque è stata in testa per diversi mesi, anche in solitaria, poi non ce l'ha fatta, perché comunque il campionato ha momenti diversi, ci sono tante fasi del campionato e loro non sono riusciti a portarla a casa, però secondo me sono veramente una bella squadra, fatta di ragazzi giovani che hanno voglia, che corrono. E perciò ti dico che è la più simile alla nostra che ci sia.
0: Cosa servirà a questo punto al Martina per togliersi questa onta, no, delle sconfitte in finale, per portare a casa il successo?
1: Noi dobbiamo fare ciò che abbiamo sempre fatto, ciò che abbiamo fatto anche ieri, ovvero scendere in campo, fare la nostra partita, mettere tutto ciò che abbiamo a livello di tecnica, tattica e soprattutto a livello di cuore, perché queste partite si vincono anche e soprattutto con quello. Ce la metteremo tutta, tutto quello che è il nostro possesso, cercheremo di metterla in campo domenica.
0: Perfetto, perfetto. Allora, io ti faccio un in bocca al lupo particolare per domenica, Angelo, e ovviamente affinché possa toglierti questa soddisfazione e poi, insomma, incominciare
1: Grazie.
0: L'estate in maniera differente. Angelo Mancini, capitano del Martina, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie,
1: Grazie a voi,
0: grazie
1: arrivederci.
0: Angelo. Allora, ricordo perché la Paganese gioca la finale, perché la Paganese gioca la finale in quanto ha vinto in trasferta 2-1 dopo i supplementari a Fasano, contro il Fasano di Pasquale Padalino, e pertanto è riuscita a sopravanzare la formazione del Fasano, che era davanti in classifica al termine della stagione regolare. Martina, avendo vinto 2-1, ha mantenuto, oltre ad aver vinto la partita, la propria posizione in classifica, giocherà quindi al Tursi la propria finale. Pertanto si giocherà domenica prossima e si chiuderà in questo modo il campionato di Serie D, girone H. Il

0: Martina poi chiuderà la stagione, poi faremo ovviamente il punto nella prossima puntata di Onda Rosso Blu su quella che è stata la stagione e cercheremo di capire quali sono i programmi per il futuro. Chi invece i playoff li ha giocati è stata New Taranto. La New Taranto che ha giocato i playoff sabato scorso contro il Futura nel campionato di calcio a 5 maschile di Serie A2 di Elite, ma purtroppo è uscita diciamo sconfitta in che modo? Pareggiando per 2-2 per la peggiore posizione in classifica. La formazione rossoblu ha abbandonato in semifinale di girone il proprio sogno di poter giocare in Serie A nella stagione successiva. Eccole qui le immagini proprio relative, grazie al nostro Gis Nicoletti che ci sta mandando le immagini relative proprio alla partita con Taranto che era andata in vantaggio e poi c'è stato il gol del pareggio da parte della formazione della Futura, che era riuscita anche, lo vedremo tra poco, a mettere la freccia e ad andare sul 2-1, salvo poi la formazione ionica avere la possibilità, insomma, di poter recuperare la gara, sempre con il solito Giannace che avremo tra pochissimo qui con noi. Dunque, era stato insomma, Taranto era stata brava a riprendere la partita. Ecco il gol di Giannace che aveva riportato il punteggio sul 2-2, portando la sfida ai tempi supplementari, ma poi dopo i supplementari valeva la classifica ed ecco che insomma è stata la formazione della New Taranto a uscire sconfitta. E lo abbiamo con noi nuovamente perché Lorenzo è quello che ha acceso due volte la speranza. Lorenzo Giannacci, l'abbiamo con noi, l'aveva accesa all'andata, l'ha riaccesa
1: Sento, non
0: al
1: sento.
0: ritorno, adesso completiamo, vediamo un po' se ci
1: Ora
0: sta
1: sì,
0: anche.
1: ci
0: Adesso sì,
1: sono, ora
0: ciao,
1: mi
0: ciao
1: sento.
0: Lorenzo. Ciao Lorenzo, buonasera a te.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ho detto, eri stato quello che aveva dato la speranza, no? All'andata, quello che ha dato la speranza al ritorno. Ma purtroppo non c'è stato questo gol in più. Partiamo da questo. Che cosa è mancato in questa partita di semifinale, poi nei supplementari? Lo sento male, Lorenzo, devo dire la verità.
1: Benissimo cosa
0: Aspetta un attimo, Lorenzo, perché noi non ti sentiamo bene. Speriamo di poter recuperare adesso, vediamo. Lorenzo ci senti? Vediamo un attimo, vediamo se lo
1: sì,
0: sentiamo.
1: ora sì.
0: Ok, perfetto, vai, dimmi tutto, dimmi tutto.
1: Stavo dicendo nella partita di ritorno non so benissimo cosa è mancato. È stata una partita complicata. Siamo andati anche in vantaggio il primo tempo. Poi un po' per una disattenzione siamo. Per un grande gol di Scopelliti ha pareggiato la Futura. Secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla all'ultimo minuto. Nei supplementari si è fatta sentire un po' la stanchezza in entrambe le squadre. Non siamo riusciti a darci in vantaggio.
0: Se dico che la partita di andata e ritorno sono stato lo specchio di questa stagione della New Taranto, quello che poteva essere ma non è stato, è troppo riduttivo, è troppo semplicistico o no?
1: Ma tirando delle conclusioni a fine stagione, sicuramente di più, soprattutto in campionato, soprattutto tante partite pareggiate o perse in modo e che poi ci hanno portato appunto questo handicap di non poter passare il turno con due pareggi, cosa che è bastato alla Futura.
0: Adesso si apre ovviamente la fase della riflessione, una riflessione che ovviamente riguarderà la società e voi conoscerete insomma quello che sarà il pensiero poi della stessa tra qualche giorno, però diciamo i sentori quali potrebbero essere, visto che per 2 anni consecutivi è mancato, no, il salto in Serie A, di riprovarci ancora?
1: Ma sicuramente ci sarà qualche giorno di calma e poi si comincerà. Sono sicuro che già la società comincerà subito a lavorare per costruire la squadra per l'anno prossimo, per già essere pronti e porre tutti gli obiettivi prevestati dall'inizio campionato. Sono sicuro che questo è servito anche, oltre all'anno scorso, è servito un po' di esperienza a capire determinate cose che sicuramente l'anno prossimo si aggiusteranno e si potrà veramente pensare più in alto.
0: Quindi, insomma, una continuità del progetto, da quello che sto capendo, è quello che, insomma, la prospettiva. Tu vorresti comunque, Lorenzo, rimanere qui a Taranto, oppure, insomma, devi anche tu pensare e riflettere sul futuro?
1: No, io tranquillamente penso di rimanere a Taranto, sono soltanto mentre questa maglia scende tantissimo e proprio l'anno prossimo ci ritroveremo quest'anno.
0: E da quello che ho capito, insomma, siccome non si è sentito benissimo, vorrei rimanere a Taranto, insomma, non c'è problema, insomma, è questo in sintesi,
1: Ah, sì.
0: giusto?
1: Sì, ho detto questo, sono più fiducioso per l'anno prossimo, sono sicuro che faremo di meglio e ci faremo degli obiettivi sicuramente più alti di quello di quest'anno.
0: Eh sì, infatti è quello il passaggio, insomma, decisivo. Io ringrazio Lorenzo Giannace che lo abbiamo strappato perché giustamente era in giro. Grazie Lorenzo per essere stato con noi. Ciao Lorenzo, in bocca al lupo e
1: Grazie a
0: buona
1: voi,
0: estate, ecco
1: ciao,
0: per te.
1: grazie.
0: Ciao ciao ciao Lorenzo. Dicevamo buona estate per Lorenzo Giannace. Allora, facciamo una sintesi di quelle che sono adesso le situazioni in ballo, che ricordo, il Taranto tra 2 settimane, il Martina tra una. Pertanto noi la prossima settimana con Onda Rosso Blu andremo ad approfondire nuovamente i temi che riguardano i playoff di eccellenza, andando a conoscere poi la formazione molisana, che fino ad ora non abbiamo conosciuto per quanto riguarda i playoff. Quindi faremo un po' il punto in casa Gladiator, in casa della formazione molisana che giocherà il proprio match, e cercheremo, insomma, di capire anche in casa Taranto che cosa accadrà, perché poi, come detto, a zio Osmanovic conosceremo l'esito della giustizia sportiva, ma non solo, perché domani sono previsti gli esami strumentali per poter capire le condizioni del capitano del Taranto, Nicola Lojodice, autore del gol del vantaggio della formazione del Taranto. Ha avuto un problema muscolare, pertanto sarà decisiva la giornata di domani per poter comprendere che tipo di infortunio ha avuto, di che grado, ecco, l'infortunio è occorso a Lojodice. Questo è il quadro della situazione, insomma, sugli sport. Io ringrazio Gis Nicoletti e Michael Schino per quanto riguarda la puntata odierna di Onda Rosso Blu. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. L'appuntamento è quindi tra 7 giorni. Ciao a tutti, arrivederci.
2: Onda Rosso Blu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Non ci sono al momento ancora sviluppi per quel che riguarda le indagini sulla morte di Sacko Bakary, il 35enne originario del Mali, che è stato ucciso sabato scorso in piazza Fontana a Taranto, ma la sensazione è che si stia per chiudere il cerchio attorno ai responsabili. Intanto la Polizia di Stato ha arrestato a Massafra un 23enne afghano ricercato dalla Germania per violenza sessuale su minore. Dal primo cittadino di Taranto arriva una appello rivolto soprattutto al governo affinché ci si impegni per dare una risposta al grande problema del sovraffollamento del carcere di Taranto. Intanto per i giochi del Mediterraneo a Pallavolo di Martina Franca il test è riuscito in vista appunto dell'evento sportivo. A tra poco.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, la cronaca in primo piano perché nel servizio di apertura torniamo sull'omicidio di Sacco Bacary.
1: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4 contro 1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bacary, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio, ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro, proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
0: Un giovane lavoratore che manteneva la sua famiglia, così è stato descritto dall'associazione Babele la vittima, ma così emerge il suo profilo anche dalle parole di Caterina Conte Giacomo, che è rappresentante della Mediterranean Selving Humans. Sentite.
1: Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e un cognome. Bacary Sacco, un lavoratore incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto e manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Queste poche ma intense righe sono state affidate al social nel pomeriggio di domenica dall'associazione Babele. Parole confermate dalla rappresentante di Mediterranean Saving Humans, Caterina Conte Giacomo, raggiunta dal collega Francesco Casula prima che la donna si recasse in aeroporto per accogliere il fratello della vittima.
2: Bacary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì. Poi quest'anno è andato in Mali, dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare. Il problema vero, ed è stato, ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che, tutti noi promuoviamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone, si parla di persone esattamente come noi.
0: E la cronaca di questi giorni è entrata anche nei festeggiamenti per il Santo Patrono, per San Cataldo. Nel suo discorso dal balcone del Carmine, il Vescovo Miniero ha fatto un appello contro la povertà educativa e ha chiesto alla città di diventare comunità. Valentina Castellaneta.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine, il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità, Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità, basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco, così se San Cataldo passa, l'impegno di restare

0: Stati Uniti resta.
1: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
2: La polizia di Stato ha arrestato a Massafra un 23enne afghano ricercato dalla Germania per violenza sessuale su un minore. Grazie alle segnalazioni del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, la squadra mobile ha individuato il giovane nel centro storico del comune tarantino. Le ricerche si sono concentrate nella Gravina, il borgo. I poliziotti sono saliti a piedi lungo i sentieri scoscesi fino ad una grotta scavata nella roccia. Lì hanno identificato, bloccato e dunque condotto in carcere l'uomo in attesa dell'estradizione verso le autorità tedesche. A 19 anni il giovane che mentre era a bordo della sua moto alla vista dei carabinieri ha accelerato la marcia per sottrarsi all'identificazione. Da qui è partito un inseguimento tra le vie del centro cittadino di Taranto. Il fuggitivo, incurante della presenza di numerosi pedoni e del traffico veicolare intenso, non ha esitato a mettere in atto anche manovre pericolose procedendo ad alta velocità e violando ripetutamente le norme del codice della strada. La corsa non è durata molto in quanto i carabinieri hanno bloccato poco dopo il 19enne, risultato poi privo di patente di guida. Il 19enne è stato dunque arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Taranto e posto ai domiciliari. Intanto ascolterete nel prossimo servizio il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, chiede attenzione per il carcere di Taranto.
3: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere che, come sottolinea Bitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti. 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
2: Disarmiamo le parole per costruire la pace partendo dal basso, dalla comunità, e questo è il messaggio al centro di uno dei convegni organizzati nella Sala dei Vescovi in Città Vecchia, svolto in occasione delle celebrazioni di San Cataldo, patrono di Taranto. Ce ne parla Federica Pompamea.
4: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
2: E
3: rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso da

0: l'arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
1: Ognuno ha la propria battaglia, la

0: e continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
1: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
2: Magari veramente queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
3: Ed ora andiamo a Manduria, il direttore Enzo Ferrari ci parla della singolare campagna elettorale di un candidato al Consiglio Comunale.
4: Costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, un futuro di Pilu e prosperità. Pilu e prosperità, cazzo io!
5: Sembra uscita dal Cettola Qualunque di Antonio Albanese, la vicenda che ha travolto un candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Manduria. Gregorio Piccinni, di professione personal trainer, non è andato troppo per il sottile. Per far conoscere le sue qualità di futuro uomo delle istituzioni, ha preferito manifestarsi in un modo che più ruspante non si può. Gli piace lo sport e gli piace il primitivo, e fin qui nessuno può contestargli nulla, ma tra i suoi piaceri non ha avuto alcuna remora ad ostentare i suoi gusti per certe parti anatomiche femminili. Insomma, un uomo tutto muscoli, bicchier di vino e delizie del gentil sesso. Forse convinto di aver estratto il coniglio dal cilindro per convincere gli elettori a dargli la preferenza, Piccinni, specchio dei tempi, ha registrato un bel vocale su WhatsApp e lo ha inviato a qualcuno dei suoi contatti. Forse non immaginava che quel maldestro messaggio con la sua voce avrebbe poi fatto il giro dei social per diventare presto un caso nazionale. Uno scandalo a metà fra la commedia pecoreccia e il più becero sessismo. Ironia della sorte, i 5 Stelle hanno come candidato sindaco proprio una donna, Fabiana Rossetti, che si è limitata a liquidare la faccenda come una caduta di cattivo gusto. Ai piani alti dei pentastellati finora nessuno è intervenuto per prendere ufficialmente le distanze dall'autore del vocale Galeotto. A Manduria serpeggia molto imbarazzo per questa fiammata di popolarità della quale si sarebbe fatto volentieri a meno. Piccinni, dal canto suo, si è scusato pubblicamente, ha spiegato che il suo era solo un vocale diretto ad alcuni amici e non si aspettava certo che un messaggio, evidentemente ritenuto innocuo, sortisse poi questi effetti. Non sappiamo quali conseguenze questa storia avrà sulle elezioni. Sarebbe già tanto che Piccinni e chi lo ha candidato comprendessero che le istituzioni hanno ancora un valore che va oltre un calice di vino ed altri pur piacevoli momenti di svago.
3: Questa mattina intanto le studentesse e gli studenti del liceo Maria Pia di Taranto hanno incontrato Giulio De Mitri, artista tarantino di rilievo internazionale, per approfondire il concetto di arte come strumento di formazione culturale.
1: Riflettere sul valore dell'arte come percorso di ricerca interiore e costruzione del pensiero creativo è la visione che Giulio De Mitri, artista tarantino di rilievo internazionale, ha cercato di trasmettere agli studenti e alle studentesse delle prime classi del liceo Maria Pia di Taranto in occasione dell'incontro L'opera d'arte tra idea, progetto e fare, un dibattito generazionale che si inserisce nel progetto Kairos, attimi di significato, curato dal professore Elio Michelotti. È nato con l'obiettivo di fornire ai giovani degli strumenti per costruire un futuro diverso fondato sull'arte e sulla cultura, come ha sottolineato Giulio De Mitri.
6: L'arte è conoscenza, conoscenza che ci aiuta a capire dove andiamo, cosa facciamo e da dove veniamo, perché il passato è parte integrante del presente per chi, diciamo, si occupa di ricerca, di sperimentazione, ma soprattutto del vivere quotidiano, perché l'arte ci aiuta a sublimare le tante problematiche, ma nello stesso tempo l'arte è anche un pensiero critico che dichiara, per lo sguardo lungo che ha un artista, dove stiamo andando e le preoccupazioni che ci affliggono e che possono, diciamo, determinare il futuro o la negatività di quello che può accadere.
1: L'iniziativa per Giovanni Tartaglia, dirigente del liceo Maria Pia, rappresenta un'importante opportunità formativa per gli studenti e le studentesse, chiamati a

0: confrontarsi con una delle figure più autorevoli dell'arte contemporanea italiana, in un dialogo aperto tra scuola, cultura e territorio.
1: L'arte nella scuola, l'arte soprattutto nelle ragazzi coinvolti oggi, sei classi liceali di primo liceale, perché è uno strumento non solo di conoscenza e di cultura, ma è uno strumento didattico, un vero percorso didattico, un nuovo linguaggio, un linguaggio che avvicina i ragazzi, al bello, che avvicina i ragazzi alla possibilità di miglioramento nelle proprie capacità apprenditive.
2: E intanto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Volta per 2 giorni saranno il volto e la voce del Marta guidando i visitatori. Sentiamo Valentina Castellaneta.
3: Non sono solo semplici guide, ma veri custodi della storia. Il 15 e il 16 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, torna nelle mani dei ragazzi. È il progetto Archeobimbi, giunto alla sua terza edizione, che vede protagonisti oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. Qui non si tratta solo di ammirare la bellezza, gli studenti tra i 10 e i 12 anni diventeranno archeoguide multilingue, pronti a raccontare 200 secoli di storie in italiano, inglese, francese e spagnolo. Un patto educativo tra museo e scuola, ha detto Stella Falzone, direttrice del Marta, che mira a rendere viva e partecipata l'identità di questo territorio.
4: Poi attraverso i laboratori, attraverso la musica, attraverso tutte le attività che comprendono questo l'archeobimbi, è un modo per rendere viva l'apprendimento della nostra collezione è anche un modo per renderli attivi, protagonisti della storia del nostro museo. Credo moltissimo in questa iniziativa e credo moltissimo nel ruolo delle giovani generazioni per questa città.
3: Dalla musica dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli all'integrazione digitale con la realtà virtuale sviluppata nei laboratori STEM, il Marta si conferma uno spazio dove la cultura non è mai ferma, un investimento sul futuro che, come ricorda la direttrice Falzone, non è mai un errore. Non si tratta di un evento improvvisato, ma il culmine di un viaggio durato un intero anno scolastico. Per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta, la storia ha smesso di essere una serie di date e di nomi stampati sui libri per diventare qualcosa di vivo, tangibile, da poter quasi toccare con mano tra le sale del Marta. In questo lungo percorso i ragazzi hanno studiato, ricercato, progettato, trasformato il museo nella loro seconda casa, un'esperienza che ha abbattuto le pareti delle aule e portato la conoscenza direttamente sul campo. Ecco cosa ha raccontato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo.
5: Un'attività realmente immersiva, andare a raccontare, a vedere e a realizzare degli oggetti che rappresentano la nostra storia, ma è anche un modo per poter entrare e appropriarsi di quell'identità del territoriale che in questo momento è necessario, soprattutto partendo dai ragazzi più piccoli.
3: Il 15 e 16 maggio, insomma, il patto educativo tra scuola e museo si rinnova, un weekend in cui Taranto non celebra solo il suo passato, ma mostra con orgoglio il volto del suo futuro.
2: Il Palla Wojtyla di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in programma in preparazione alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha messo alla prova la risposta tecnico-operativa della struttura, analizzando nel dettaglio il sistema dei flussi e le modalità di accesso secondo le 3 componenti chiave: atleti, tecnici e spettatori. E apriamo la pagina sportiva partendo come di consueto dal Taranto con l'intervista al presidente.
6: Presidente, il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff, scaccia qualsiasi tipo di paura, la più bella partita forse dei rossoblù dal punto di vista mentale e tattico da parte del tecnico Danucci.
7: Sì, la partita più bella io la riconosco in Taranto Biceglie senza pubblico. Risultato di 5-1, lì abbiamo compreso il vero valore del Taranto, da quel momento non ci siamo più fermati, oggi abbiamo fatto una buona partita con un'ottima squadra, allenata da un ottimo mister, una squadra molto forte e siamo felici di averla superata, secondo me in maniera meritata, esprimendo un calcio ottimo.
6: Dicevo la migliore partita perché c'è stato tutto quello che serve in una partita: il pubblico, il calore, la testa, la volontà, la forza di un gruppo che vuole credere in un obiettivo.
7: Io spero che questa sia iniziamo questo nuovo campionato che potrebbe, diciamo, essere disputato in 4 partite. Ora abbiamo l'ostacolo delle 2 partite, il pubblico di Taranto è il 12° uomo in campo e con loro insieme possiamo farcela.
6: Ecco, l'unico rammarico è l'espulsione di Agi Osmanovic, si porterà dietro questa macchia per i playoff, servirà ancora di più però il gruppo, perché questa espulsione vale come sanzione, no, nella fase nazionale, quindi questa è l'unica macchia di questa partita.
7: No, ma noi abbiamo 28 giocatori, diciamo, se ci sono state, se l'arbitro li ha espulsi avrà avuto le sue ragioni, non posso contestarle, se ha fatto questo e se l'è meritato è giusto che salti l'improprio impegno, ci saranno gli altri colleghi che meriteranno il posto e se lo conquisteranno.
6: L'apertura ai tifosi del Canosa in questa partita, così come è capitata nella gara d'andata, può lasciare aprire delle speranze per i tifosi del Taranto di poter andare in trasferta nei playoff?
7: Noi ci auguriamo che questo avvenga perché i tifosi del Taranto sono consci che gli verrà data la possibilità e con la possibilità loro devono farsi trovare pronti per poter aiutarci nei campi napoletani soprattutto ad avere anche noi il sostegno dei tifosi, perché insieme si può raggiungere un ottimo obiettivo.
2: Ed ora è il momento di ascoltare l'intervista invece all'allenatore del Taranto, Ciro Danucci.
6: Mister, è stata la partita, dicevamo, col presidente perfetta perché c'era anche l'apporto del pubblico rispetto alla gara contro il Bisceglie, quella di campionato. Ora ti dico, è un Taranto che quando sta in forma non solo dimostra il suo valore, ma dimostra anche un cuore grande.
8: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché il Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere, quindi è una partita molto difficile. Siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione. Alla fine penso che, tolto il colpo di testa di Croce, il Canosa non abbia mai tirato in porta, quindi penso che i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita.
6: Ecco, l'unica nota dolente è quella di Agi Osmanovic e l'altra nota dolente forse è quelle 7 palle gol nel primo tempo in cui il Taranto doveva mettere la freccia sul 2-0. Ecco, partiamo da Agi Osmanovic però nell'analisi, evitabile.
8: Sì, Cristian è un giocatore forte, molto importante per noi. Dispiace perché è stato sul 2-0, è stato un po' ingenuo perché Castro, cadendo, gli ha dato una gomitata, lui ha reagito, poteva secondo me risolversi tutto con una munizione a testa. Il quarto uomo poi ha indicato invece l'espulsione, secondo me un po' affrettata, anche perché alla fine è stata una gara molto corretta, quindi non c'era da esagerare con i cartellini. Dispiace perché noi Cristian è un giocatore molto importante, però naturalmente cercheremo di trovare le giuste contromisure.
6: De Rosa, che è successo?
8: Ma De Rosa dovevo scegliere per la questione under, devo portare per forza 2 under in panchina e ho portato Monetti e La Bianca, avevo 2 attaccanti in panchina, 2 centrocampisti, dovevo portare 2 difensori. Ho preferito portare in panchina Rizzo perché Guastamacchia rientrava, quindi non avevo contezza di quanto potesse durare, e poi Del Vino è un jolly, uno che mi può fare tutti i ruoli del dietro, quindi ho preferito portare lui. Ora comunque
6: anche l'esterno Del Vino eventualmente.
8: Sì, Del Vino è uno che con me ha fatto anche l'Agi Osmanovic di turno, ha fatto il centrale, quindi è un giocatore duttile, può giocare da tutte le parti. Ora naturalmente non ci saranno nemmeno gli under nei playoff, quindi De Rosa è un giocatore forte, deve stare tranquillo, deve pensare a lavorare perché ci tornerà sicuramente molto utile nei playoff.
2: Gara dei playoff anche per il Martina, sentiamo il servizio di Francesco Friuli.
9: Il Martina riesce a trovare la finale dei playoff per la Serie D Girone H battendo 2-1 il Nardò. Affronterà la Paganese che a sua volta in trasferta proprio a Fasano è riuscita a superare i supplementari la formazione

0: della Valle d'Itria. Dunque nessun derby tra Martina e Fasano, ma sarà Martina a Paganese, la sfida che aveva estromesso la squadra martinese dalla corsa al primo posto. Sarà la finale per i playoff di Serie D, che lo ricordiamo, permettono di entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio, riammissione. Martina bravo a passare in vantaggio al 12° minuto grazie ad un gol del solito d'Arcangelo. Bastano due giri di lancette e Calderoni si inventa un gol da centrocampo che permette alla formazione del Nardò di pareggiare. Il gol del definitivo 2-1 sempre nel primo tempo, poco dopo la mezz'ora, con De Angelis. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza alla fine della partita.
1: È una grande soddisfazione. Io non credo sia vero il fatto che nessuno li voglia giocare, anzi secondo me tante squadre che non sono arrivate ai playoff gli è rimasto la mare in bocca. Noi penso che ce li siamo guadagnati alla grande per tutto il percorso che abbiamo fatto quest'anno. Dovevamo dimostrare anche oggi di avere ancora fame e voglia di fare ancora bene, e questa era una partita giusta. Abbiamo affrontato una squadra difficile, una squadra fisica, una squadra che corre tanto. Penso che l'abbiamo affrontata col piglio della grande squadra, di questo ne sono molto contento. C'è stato un approccio alla partita dove loro hanno avuto subito tre calci d'angolo, questo poteva un attimino destabilizzare quello che poteva essere l'approccio alla partita. Invece i ragazzi poi sono stati bravi a riprenderla, a iniziare a giocare, a immaginare il gioco, e di questo ne sono veramente molto contento, perché oggi non era una partita semplice, era una partita dove oltre a doverla fare bene tecnicamente dobbiamo essere anche bravi a non subire le ripartenze, perché loro hanno uomini di gamba, hanno uomini tecnicamente bravi nell'uno contro uno, e quindi dobbiamo essere bravi anche nelle preventive. I ragazzi oggi onestamente sono stati bravissimi sotto questo punto di vista. L'unica pecca che onestamente mi fa male, mi brucia un po', è quella di aver sprecato tanto, perché sul risultato di 2-1 poi rischi i minuti finali di prendere questa loro reazione, però siamo stati bravi anche a mantenere la lucidità, e di questo ovviamente ne sono contento. Però dobbiamo lavorare tantissimo meglio per la domenica prossima nella conclusione, perché abbiamo sbagliato tanto.
2: Siamo in chiusura, io vi ricordo la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse pubblico alla nostra redazione con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it o con un messaggio WhatsApp al 339-6806868. Intanto vi do appuntamento subito dopo la sigla del telegiornale con il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento. Dopo il TG Oltre la Notizia, quest'oggi ci fermeremo per riflettere sull'agguato mortale a Bacari Sacco con il segretario della CGIL di Taranto Giovanni D'Arcangelo, ma parleremo anche di altro. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, bentornati. Come anticipato, facciamo delle riflessioni sull'omicidio di Sacko Bakary, partendo dall'estratto della nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Taranto, a cura del collega Francesco Casula e in particolare dalle parole di Caterina Conte Giacomo della Mediterranean Saving Humans. Sentite.
1: Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e un cognome. Bakary Sacko, un lavoratore incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto e manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Queste poche ma intense righe sono state affidate al social nel pomeriggio di domenica dall'associazione Babele. Parole confermate dalla rappresentante di Mediterranean Saving Humans, Caterina Conte Giacomo, raggiunta dal collega Francesco Casula prima che la donna si recasse in aeroporto per accogliere il fratello della vittima.
2: Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì. Poi quest'anno è andato in Mali, dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare. Il problema vero, ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che, tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone. Si parla di persone esattamente come noi.
0: Le riflessioni sull'agguato mortale le facciamo con Giovanni D'Arcangelo, che è segretario della CGIL di Taranto e che è già pronto in video collegamento. Buon pomeriggio, segretario.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Lei ha definito

0: Unito questo agguato, terra emersa di un disagio più profondo.
1: Sì, proprio così. Chiaramente le condoglianze alla famiglia dell'uomo che è stato ucciso sabato mattina. Io vorrei innanzitutto dire che questo, per quanto ci riguarda, anche questo è un morto sul lavoro, è un incidente sul lavoro, perché questo ragazzo stava per andare a lavorare, potrebbe essere configurabile come un incidente in itinere, lasciatemelo dire così. Però questa volta non c'è un datore di lavoro fisico, stavolta i datori di lavoro siamo tutti noi, siamo come collettività, perché abbiamo un territorio, in particolar modo la città di Taranto, in cui le periferie sono abbandonate a loro stesse, e in cui anche la condizione sociale che noi viviamo crea fragilità, crea insicurezze. Noi abbiamo, giusto per citare dei dati, abbiamo il 54% del tasso di inattività al lavoro, il tasso di disoccupazione che è dell'11%. Abbiamo un giovane su tre che non lavora a fronte di un dato regionale, non dico nazionale, di un dato regionale che è uno su cinque. Quindi sono tutti elementi che ci fanno dire che c'è un'emergenza in atto e bisogna agire immediatamente, perché così come succede sugli incidenti sul lavoro, questo non è più il momento del cordoglio o delle prese di posizione solidali. Questo è il momento dell'azione.
0: Tra l'altro ci impone anche una riflessione questo fatto, questo triste fatto di cronaca. Sono tanti e sono in aumento, ci risulta, coloro che, pur non essendo nati su questo territorio, lavorano nelle nostre campagne.
1: Assolutamente, sempre un dato crescente. C'è un dato crescente anche per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori che sono, adesso stanno fuoriuscendo da altri comparti, penso a quello industriale, sta aumentando anche la percentuale di lavoratori che vanno a lavorare all'interno delle campagne, quindi in agricoltura, anche all'interno di Taranto città, nei quartieri di Paolo VI, Tamburi e Salinella. Quindi così come cresce la percentuale, quindi la platea di lavoratrici e lavoratori, così cresce anche purtroppo una condizione sociale che diventa sempre più difficile e insostenibile. Io vorrei dire una cosa a tal riguardo, perché certe volte ci si interroga, ma che si può fare per evitare tutto questo, per evitare che le periferie vengano lasciate a loro stesse, perché poi gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro, ma sembrerebbe che chi ha assassinato Bakary Saco sia stato un gruppo di minorenni. Questo non lo sappiamo ancora, sono le cose
0: Certo.
1: che abbiamo appreso dalla stampa in questi giorni. Però c'è un tema che oggi noi abbiamo anche all'interno dei piani sociali di zona, una discussione che facciamo negli ambiti comunali e anche col Comune di Taranto. Non abbiamo una mappatura di quelle che sono le persone che hanno fragilità, comunque non abbiamo una mappatura relativamente all'inizio del percorso in affidamento ai servizi sociali e quello che ne viene fuori una volta che il percorso è finito. Poi abbiamo tante risorse che hanno a che fare l'housing sociale, questo modo di definire un'idea di quartiere un po' più vivibile, dove siano integrati i servizi pubblici e i servizi privati, dove ci siano anche elementi di natura, presidi di natura culturale. Questo bisogna fare per cercare di allontanare quanto più possibile il pericolo che ci possano essere ormai quartieri abbandonati a loro stessi, lo ripeto per
0: Grazie,
1: l'ennesima volta, dove ci
0: grazie,
1: possono essere questi incidenti.
0: grazie segretario, è sicuramente un argomento che va sviscerato, è un argomento assolutamente interessante, grazie per la sua riflessione sul fatto di sangue sul quale, come appunto diceva, stanno indagando gli inquirenti. Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Buon pomeriggio.
0: Noi andiamo avanti con un altro argomento. È partita da Taranto lo scorso 2 maggio, sabato 2 maggio, la missione 100 porti, 100 città con camper e anche con un'imbarcazione, la Gassan Canafani. Sentita. Parte
2: da Taranto la missione 100 porti 100 città che toccherà diversi luoghi in Italia. Sono 37 le città che hanno già aderito e 18 i porti che accoglieranno la Gassan Canafani. Protagonista la barca a vela, ma in parallelo anche due camper che arriveranno nei punti non raggiungibili via mare.
3: Visto che non ci fanno arrivare a Gaza, visto che l'anno scorso siamo stati arrestati, sono stato torturato ed ero sulla conscience, allora visto che non ci fanno arrivare a Gaza, faremo arrivare Gaza qui. Romperemo l'assedio del silenzio attraverso questa barca. Sulla barca saliranno con me in ogni porto uno dei palestinesi, un ragazzo, dei ragazzi palestinesi di Gaza, quelli che non sono riusciti ad uccidere. Sono gli studenti che siamo riusciti a far evacuare in Italia.
2: Prima tappa del camper sarà Trebisacce, prima tappa dell'imbarcazione Rossano Calabro, nel cui carcere ci sono detenuti politici palestinesi ai quali la missione vuole far sentire la propria vicinanza, poi Crotone e Reggio Calabria e ancora lungo la rotta tirrenica fino a Ventimiglia.
4: Taranto praticamente si è unita grazie a tante realtà associative, collaborative e singole unità e ha dato vita ad un coordinamento che si chiama Freedom Flottiglia Italia, Taranto e Provincia.
5: Taranto... Puglia si è espressa da anni esprimendo partecipazione sincera, è quella che appunto gli stati, i governi dovrebbero avere la capacità e il coraggio di cogliere. Speriamo che riescano a cogliere questo coraggio del popolo di Taranto e della Puglia.
0: Ecco, il servizio che avete appena visto è stato realizzato il sabato 2 maggio quando la missione 100 porti 100 città è partita da Taranto e noi adesso ci colleghiamo proprio con la Gassan Canafani che in questo momento si trova a Rocella. Il collegamento è con Shukri Arub, il responsabile per la logistica di Freedom Flottiglia Italia, con lui ci dovrebbe essere anche Vincenzo Fullone che avete sentito e visto nel servizio appena andato in onda. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, grazie per il vostro impegno.
0: Bene, quindi dove siete in questo momento? Detto bene, siete a Rocella?
6: Sì, siamo a Rocella Ionica, fra un po' dobbiamo partire per Messina.
0: A che punto siete e come va? Qual è il bilancio di questa parte, prima parte della missione? Ricordiamo anche di solito.
6: Sì, di solito noi chiediamo 100 per avere 80. L'obiettivo nostro è quello di portarci dietro la Palestina. Noi abbiamo anche come coalizione le imbarcazioni che sono a Mar Marmara per andare a Gaza, però abbiamo voluto alzare le vela verso i porti, i capitali dove c'è complicità con lo Stato di Israele. Detto questo, noi dobbiamo portare anche la Palestina, l'avvertenza della Palestina verso i porti in Europa. A questo progetto hanno aderito anche gli spagnoli e un po' i francesi, stiamo lavorando con loro e noi dobbiamo
0: ora dopo Rocella
6: quello che succede in Palestina.
0: Siete diretti, dicevo, a Messina adesso, chiedo scusa.
6: No, siamo a Rocella Ionica, partenza per Messina.
0: Ok. Nel nostro incontro qui a Taranto lei ha sottolineato la necessità di sostenere dal punto di vista sanitario il popolo palestinese. Ha sottolineato questo aspetto.
6: Sì, lo ripetiamo in tutti i posti dove andiamo, che abbiamo un progetto di sostenere il complesso ospedaliero Al-Aud, perché la sanità è importante in Palestina, soprattutto dopo la distruzione degli ospedali palestinesi. Ma non solo, portiamo anche, siamo stati anche a Rossano Calabro a trovare i detenuti palestinesi che sono accusati di Palestina. Abbiamo denunciato con l'europarlamentare Memmo Lucano quello che la loro detenzione è legittima e riteniamo che è anche fa parte della complicità. Qui a Rossano, a Rocella abbiamo incontrato diversi sindaci, abbiamo chiesto il riconoscimento della Palestina, il gemellaggio con camion, con città fra città in Italia e città a Gaza, dove noi siamo riusciti, abbiamo fatto un gemellaggio con la città di Khan Yunis, e, insomma, tutta una serie di cose, di attività sia di carattere istituzionale che di carattere di carattere popolare, con i collettivi, con le associazioni sul territorio, stiamo portando avanti questo progetto che è 100 porti, 100 città.
0: Vogliamo ricordare che questa missione, lo ricordiamo ancora una volta, è partita da Taranto e che ha avuto un sostegno importante da parte dei tarantini, da parte dei pugliesi.
6: Ma guarda, io in Puglia, io personalmente ne sono testimone, abbiamo ricevuto tanta, tanta solidarietà, e questo ci fa onore e fa onore alla Puglia, che diverse missioni sono partite da Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca, e a Taranto abbiamo ricevuto supporto, e questo ci fa onore e avvicinanza fra noi e il popolo pugliese, ma io non vorrei limitarmi solo alla Puglia, su tutto il territorio nazionale stiamo tastando una presa di possessione popolare, che rifiutano una sorta di fronte del rifiuto della complicità col genocidio, perché sappiamo che la complicità è quella che poi va a supportare lo stato genocidario, quello che ci reprime e ci uccide e non vuol vedere l'autodeterminazione del nostro popolo.
0: Solo qualche altro secondo per ricordare che la Ghassan Kanafani chiaramente tocca i porti, in parallelo ci sono dei camper che arrivano nell'entroterra, dove ovviamente l'imbarcazione non può arrivare.
6: Sì, me ne approfitto anche della vostra trasmissione per fare un appello. La Ghassan Kanafani è un simbolo che porta il nome di uno scrittore palestinese che è stato ucciso a Beirut nel 72. È un simbolo, però noi accogliamo qualunque imbarcazione che si aggrega al nostro progetto, ci accompagna di tappa in tappa, ma anche dei camper. Noi siamo stati accompagnati anche non solo dal nostro camper, ma anche da altri camper che sono venuti con noi per 3-4 tappe. È un progetto popolare di gente che vuol rispondere a chiamata di gente, dal basso, fatto in maniera di rendere possibile la partecipazione di tutti per denunciare il crimine che si consuma, questa sovversione all'ordine internazionale presente, rapire la nostra gente in mare, gli attivisti nostri, abusare della gente quando viene poi rapita, tutta una serie di cose che sicuramente abbiamo trovato risposta e dissenso popolare completo nei confronti le malefatte di certi governanti, compreso il nostro qua in Italia.
0: Grazie al responsabile per la logistica della Freedom Flotilla Italia, Shuri Arub, grazie e buon viaggio, visto che state per ripartire alla volta di Messina.
6: Grazie a voi, grazie per il vostro impegno, grazie a Taranto e al supporto che ci ha dato.
0: Arrivederci. Dopo il TG Oltre Notizia termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: PS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Italia Starter Pack.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Sono le 17.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
5: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
4: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
5: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurro. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
4: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
5: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
4: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2 set di Francesc Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill out.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 17:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. La polizia di Stato ha arrestato a Massafra un cittadino afghano di 23 anni ricercato in ambito internazionale. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania per violenza sessuale su minore. Gli agenti della squadra mobile, dopo aver setacciato l'impervia zona delle Gravine, hanno individuato il giovane nei pressi di una grotta scavata nella roccia dove tentava di nascondersi tra alcuni connazionali. L'uomo, identificato tramite foto segnaletica, è stato condotto in carcere in attesa di estradizione. Avete tolto la vita a un fratello, un padre e un marito senza motivo. La mia famiglia è in lacrime e con il cuore spezzato. Non dimenticherò mai questo dolore e quello che hanno fatto. Sono parole piene di sofferenza quelle di Suleimani, fratello di Bakary Saako, il 35enne maliano, regolare incensurato, ucciso lo scorso 9 maggio all'alba a Taranto in piazza Fontana. Continuano intanto le ricerche da parte degli inquirenti della squadra mobile per individuare la baby gang responsabile della morte di Saako Bakary, un gruppo di giovanissimi che dopo un diverbio nato in un bar della città vecchia avrebbe aggredito l'uomo all'esterno colpendolo mortalmente al petto con cacciavite. Sono in corso le analisi dei filmati delle telecamere per identificare i ragazzi fuggiti subito dopo l'aggressione. Il carcere di Taranto è al collasso con 830 detenuti per 350 posti. Il sovraffollamento tocca il 220%. Il sindacato del SAPPE denuncia una situazione disumana dove mancano letti e materassi. Federico Pidagatti attacca la gestione del DAP evidenziando come la carenza di 200 poliziotti rende impossibile sicurezza e rieducazione. Oltre ai rischi di rivolta

0: rivolte e aggressioni. Il sovraffollamento causa un danno erariale, lo Stato deve risarcire i detenuti per la mancanza dello spazio minimo di 3 metri quadri. Il sindacato così chiede interventi urgenti per evitare il tracollo definitivo. E ora parliamo di Medimax 2026. Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi sono i protagonisti dei 3 appuntamenti in programma da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Castello Aragonese di Taranto nell'ambito del progetto musicale Le Strade del Mediterraneo, curato da Antonio Diodato per il Medimax. Il festival promosso da Puglia Sound, che dal 17 al 21 giugno ospiterà grandi nomi come Pet Shop Boys, Suede e Slowdive. Dal 15 al 16 maggio il Museo Marta torna ai giovani con il progetto Archeo Bimbi. Oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Volta di Taranto diventeranno guide multilingue, musicisti e programmatori STEM. Un investimento sul futuro che non sbaglia mai, ha dichiarato la direttrice Stella Falzone. Un traguardo raggiunto dopo un anno di studio in cui la storia è uscita dai libri per farsi tangibile. La dirigente Teresa Gargiulio ha aggiunto: i ragazzi sono loro di Taranto, qui le loro competenze diventano cittadinanza attiva e amore per le radici. I biglietti sono in vendita sul sito del Marta. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D vincendo quelli regionali. Battuto il Canosa 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Loiodice nel primo tempo sul rigore, raddoppio nella ripresa da parte di Lo Savio. Per Loiodice affaticamento muscolare domani, gli esami strumentali per capire l'entità dello stesso infortunio. Verso il finale di gara espulso Asi Osmanovic, salterà sicuramente la gara di semifinale. L'avversario degli Ionici sarà all'Apice, andata il 24 a Massafra, ritorno il 31 in terra campana. Playoff di Serie D, il Martina batte 2-1 il Nardò e va alla finale di domenica prossima. Affronterà la Paganese, che a sua volta è riuscita a superare il Fasano ai supplementari.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Buongiorno Taranto, appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9, l'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella, new hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccola qua, la grande musica e i grandi successi in quello che è Rewind, l'appuntamento che come sempre vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con una grande canzone del passato. Siamo nel 2009, usciva questo inno moderno dedicato a quella che è la città di New York con Jay-Z e la voce incredibile di Alicia Keys, canzone che ha vinto, pensate, 2 Grammy Awards nel 2011 per miglior canzone rap e migliore collaborazione con un artista rap. È rimasto, pensate, per 5 settimane consecutive in cima alle classifiche di Billboard 800, quindi devo dire successone incredibili che abbiamo ritrovato in questo appuntamento dedicato al passato. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica, un'ora insieme con Driving.

Ma che bella la canzone di Tommaso Paradiso, presentata insomma all'ultimo Sanremo. C'è una bella dedica alla sua prima figlia, nata da poco meno di un anno, perché Paradiso poi esprime il desiderio che la bambina cresca uguale alla madre e le lascia poi questa musica dolce per i suoi futuri momenti di malinconia. C'è una bella sottolineatura alla volontà insomma di essere un padre presente e anche affettuoso, insomma bella canzone, bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo i contatti, altra bella novità, altro bel successo, Taylor Swift.

0: Si chiama Opa Light, la canzone nuova di Taylor Swift, questo The Life of a Showgirl, questo suo 12° album che poi contiene anche The Fate of Philia, che è stato un successone incredibile, canzone virale che poi abbiamo ritrovato anche nelle nostre classifiche. C'è l'opalite in questa canzone che rappresenta la luce e la serenità dopo un periodo di caos e anche di relazioni tossiche, insomma, per l'artista che abbiamo ritrovato naturalmente con questo bel successo. Bene, contatti 339 680 6868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 Città della TV per Puglia e Basilicata. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
4: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, prendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
5: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo. Risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2019.

0: 18 e questo a un primo esame indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni.
1: Le forze delle comando centrale delle forze armate statunitensi hanno dirottato 62 navi commerciali e ne hanno neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Lo rende noto il CENTCOM in un post sul proprio profilo X accompagnato da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
0: Cambiamo argomento, Eurovision al via, ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turkish Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo 4, a causa dell'assenza della Spagna che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
1: Il tennis. Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Francesco Tiafoe.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre l'appuntamento New Hit. Vi regaliamo una novità che poi ritroverete nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Saif ritorna con Buona Domenica, con un tema, devo dire, delicato, particolare, perché esplora temi personali malinconici, racconta un po' la distanza familiare, il rapporto con il padre spesso assente e soprattutto le difficoltà di costruire dei legami stabili. Beh, questa canzone ci farà compagnia per l'intera settimana, come sempre tra mezz'ora ritorna un'altra bella novità, ritorna la New Hit.

un paio di saluti. Monica, che mi scrive dalla provincia di Bari. Ciao Monica, grazie per il tuo messaggio, gentilissimo. Insomma, ci stai seguendo attraverso il canale 94. Saluti ad Andrea, buon lavoro, mi scrive da Taranto. Sonia, che poi tra l'altro mi ha richiesto anche una bella canzone italiana, quella di Antonacci, che sentirai sicuramente tra pochissimo. Intanto c'è Selena Gomez con questa canzone, In the Dark, queste sonorità un po' anni 80, questi synth pulsanti che ritornano all'interno di questo singolo che poi va a firmare anche la colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix Nobody Want This. Insomma, altro bel successo che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluto anche gli amici della notte, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gio Nicoletti alla parte tecnica. Altro grande successone, non sbagliano mai, The Colors.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E non si ripescaggi in questo che è l'appuntamento Rewind. Abbiamo riacceso, come dico sempre, i motori di quella che è la macchina del tempo, che vi regala naturalmente un grande successo dal passato. Beh, lui è un artista che amo in modo particolare. Qua siamo al 2007, usciva questa canzone bellissima, 1973, da questo album All the Lost Souls, con delle tracce bellissime. Poi la canzone è un inno alla nostalgia, ricorda poi una passata relazione con una donna di nome Simona, evocando quella che è l'atmosfera un po' dei club anni 70. Singolo che ha avuto grande successo, pensate, ha ricevuto diverse nomination, tra cui canzone dell'anno ai Brit Awards, quindi devo dire riconoscimento importante per un grande singolo che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind. You.

saluti a Fabiana, buona serata, grazie per il tuo messaggio anche da parte tua, insomma tanti bei complimenti, noi ti ringraziamo da parte di tutti quanti noi, so che ci segui durante la nostra giornata musicale. Volevi sentire Sophie and the Giant, Loser, è stato un altro bel successone di questa voce, insomma, che ci ha regalato tanti bei singoli, anche insieme a Purple Disco Machine, scalando un po' quelle che sono le classifiche dance. Loser racconta quella che è la sensazione di sentirsi dei perdenti, loser, sotto il giudizio degli altri o anche per proprie insicurezze. Questa è un po' la linea di questo successo che poi abbiamo ritrovato, tra l'altro, anche quella che è la nostra classifica ufficiale, la Top Chart. Tra pochissimo pausa, ma prima c'è Fra Quintale.

0: saluto a Patrizia, ma un saluto va anche a Giulia, che poi mi richiede anche a frequentare, lei ama in modo particolare questo grande artista. Produzione importante quella di Maze per la riedizione del suo album, si chiama Amor Proprio, e poi c'è questa bella canzone che parla un po' di quelle che sono le macerie emotive e la rabbia che seguono naturalmente la fine di una relazione. L'aranciata diventa amara perché le lacrime, insomma il pianto, cadono appunto nel liquido, nell'aranciata, rendendola proprio imbevibile, quasi insomma amara, come la fine tra l'altro di una relazione. Bene, Jill, facciamo pausa? Bene, brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Sono le 18 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. La polizia di Stato ha arrestato a Massafra un cittadino afghano di 23 anni ricercato in ambito internazionale. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania per violenza sessuale su minore. Gli agenti della squadra mobile, dopo aver setacciato l'impervia zona delle Gravine, hanno individuato il giovane nei pressi di una grotta scavata nella roccia, dove tentava di nascondersi tra alcuni connazionali. L'uomo, identificato tramite fotosegnaletica, è stato condotto in carcere in attesa di estradizione. Avete tolto la vita a un fratello, un padre e un marito senza motivo. La mia famiglia è in lacrime e con il cuore spezzato. Non dimenticherò mai questo dolore e quello che hanno fatto. Sono parole piene di sofferenza quelle di Suleimani, fratello di Bakary Saako, il 35enne maliano, regolare incensurato, ucciso lo scorso 9 maggio all'alba a Taranto in Piazza Fontana. Continuano intanto le ricerche da parte degli inquirenti della squadra mobile per individuare la baby gang responsabile della morte di Saako Bakary, un gruppo di giovanissimi che, dopo un diverbio nato in un bar della città vecchia, avrebbe aggredito l'uomo all'esterno

0: esterno, colpendolo mortalmente al petto con un cacciavite. Sono in corso le analisi dei filmati delle telecamere per identificare i ragazzi fuggiti subito dopo l'aggressione. Il carcere di Taranto è al collasso con 830 detenuti per 350 posti. Il sovraffollamento tocca il 220%. Il sindacato del SAP denuncia una situazione disumana dove mancano letti e materassi. Federico Pidalagatti attacca la gestione del DAP evidenziando come la carenza di 200 poliziotti rende impossibile sicurezza e rieducazione, oltre ai rischi di rivolte e aggressioni. Il sovraffollamento causa un danno erariale, lo Stato deve risarcire i detenuti per la mancanza dello spazio minimo di 3 metri quadri. Il sindacato così chiede interventi urgenti per evitare il tracollo definitivo. E ora parliamo di Medimex 2026, Sara Gioielli, Davide Ambrogio e Sami Galbi sono i protagonisti dei 3 appuntamenti in programma da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Castello Aragonese di Taranto nell'ambito del progetto musicale Le Strade del Mediterraneo, curato da Antonio Diodato per il Medimex. Il festival promosso da Puglia Sound, che dal 17 al 21 giugno ospiterà grandi nomi come Pet Shop Boys, Suede e Slow Dive. Dal 15 al 16 maggio il Museo Marta torna ai giovani con il progetto Archeo Bimbi. Oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Volta di Taranto diventeranno guide multilingue, musicisti e programmatori STEM. Un investimento sul futuro che non sbaglia mai, ha dichiarato la direttrice Stella Falzone. Un traguardo raggiunto dopo un anno di studio in cui la storia è uscita dai libri per farsi tangibile. La dirigente Teresa Gargiulio ha aggiunto: i ragazzi sono loro di Taranto, qui le loro competenze diventano cittadinanza attiva e amore per le radici. I biglietti sono in vendita sul sito del Marta. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D vincendo quelli regionali. Battuto il Canosa 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Loiodice nel primo tempo sul rigore, raddoppio nella ripresa da parte di Lo Savio. Per Loiodice affaticamento muscolare domani, gli esami strumentali per capire l'entità dello stesso infortunio. Verso il finale di gara espulso Azio Osmanovic, salterà sicuramente la gara di semifinale. L'avversario degli Ionici sarà all'Apice, andata il 24 a Massafra, ritorno il 31 in terra campana. Playoff di Serie D, il Martina batte 2-1 il Nardò e va alla finale di domenica prossima. Affronterà la Paganese che a sua volta è riuscita a superare il Fasano supplementari.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione

Eccole qua, le canzoni nuove, i bei singoli che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento New Hit, insomma questo spazio che ogni mezz'ora vi regala una canzone nuova. C'è un ritorno importante, formazione che poi tra l'altro ci ha regalato successi pazzeschi, ritorno per i Maroon 5, questa è la nuova canzone, Heroin, che ci farà compagnia per l'intera settimana, ma sicuramente diventerà uno di quei singoli che farà parte anche di quella che è la nostra classifica ufficiale. Beh, tra mezz'ora come sempre un'altra bella novità, non mancate in quello che è l'appuntamento New Hit, come sempre vi fa conoscere le canzoni nuove ogni mezz'ora su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme, ritorno importante, bel ritorno, Biagio Antonacci.

0: parlato di ritorno importante, poi tra l'altro tanto apprezzato dal pubblico femminile. Chiara da Bari, buona serata, mi ha richiesto questa canzone, come anche Alessandra da Taranto. Un saluto a Manuela, buon lavoro per te anche. La nuova canzone di Biagio Antonacci si chiama You and Me. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in due set Francesco Tiefo. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. E l'ex top 5 Holger Rune ha annunciato il suo forfè anche a Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: è stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta. Non vedo l'ora di rivedervi tutti sull'erba. Rune, assente anche agli internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il calcio. Si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. L'ho spiegato la D della Lega Luigi De Siervo ai microfoni della politica del pallone sul GR Parlamento. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti. Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma. Lo ha detto il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. A tal proposito, ha aggiunto, voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico, come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi del 2036. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure

0: 338 180 12 56. Info @oculistatarantino.it.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Siamo negli anni 90, è 1996, Don't Speak, brano incredibile, culto di questa bella formazione, No Doubt, da questo terzo album si chiama Tragic Kingdom. Beh, canzone che è stata poi riscritta da Gwen Stefani come una ballata di rottura per raccontare la fine della relazione durata 7 anni con il bassista della band, Tony Cannell. E devo dire, successo che con piacere abbiamo ritrovato in quello che è il nostro Rewind, nell'appuntamento che ogni mezz'ora vi regala, vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con un grande successo. E questo, devo dire, è un successone pazzesco che con piacere abbiamo ritrovato.

It's so easy to fall in love. Che bella. Cantautrice britannica che è uscito con questo album incredibile. Si chiama The Art of Loving e questo è stato un altro dei bei successi estratto da questo lavoro, perché poi tra l'altro questa canzone è un inno alla fiducia in se stessi e alla naturalezza del legame sentimentale. Questo è un po' solo il senso di questo singolo, ma non solo, che troverete all'interno di questo The Art of Loving, grande lavoro di Olivia Dean, che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Ancora 5 minuti insieme con Paolo D'Andria, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. C'è una coppiata bellissima uscita da poco, altra bella novità, Madonna, Sabrina Carpenter.

questa è stata un'altra delle belle novità che vi abbiamo lanciato, altra grande accoppiata, quella di Madonna con Sabrina Carpenter. Sta per uscire il 15° album di Madonna, uscirà insomma penso luglio, inizi di luglio, Confession 2 si chiama questo lavoro, sicuramente conterrà altre grandi tracce, altre belle collaborazioni. Qui c'è anche un campione storico, quello di Linear City, la canzone era appunto Good Life, è una produzione incredibile insieme al suo storico collaboratore Stuart Price, che ha messo il timbro su quest'altro grande singolo che si preannuncia per un altro bel successo. Abbiamo chiuso, grazie al nostro Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, devo salutare anche gli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, ci risentiamo domani, se volete, come sempre, a partire dalle 17 con Driving.

0: quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
0: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
9: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
9: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
9: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
9: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
9: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
9: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
9: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
9: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
9: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
9: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
9: Lo so.
10: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
11: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
10: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
12: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
12: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary.

0: preferisce.
1: Dovete...
0: Gary.
1: Shh.
2: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
3: Pensi di recuperarli?
2: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
4: Jin Kan!
2: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
5: Bella la tua camicia.
0: È di seta.
5: Ovviamente.
0: Te l'ho appena detto. È di seta.
6: Vola!
0: Questa è l'isola di Salazar.
5: La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
7: Ogni singolo dettaglio.
5: Oliare ogni ingranaggio.
7: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
5: Raggio?
0: 300. No, 275.
5: Ti puoi decidere?
0: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
0: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
11: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
13: Bentrovati a Rosso di Sera. Avrebbero le ore contate le persone in qualche modo considerate responsabili dell'uccisione di Sako Bakary, il ragazzo di 35 anni del Mali, ucciso sabato mattina in Piazza Fontana alle prime luci dell'alba. Gli investigatori stanno stringendo il cerchio per individuare i responsabili. Non è solo un fatto di cronaca, quello del quale ci occuperemo nella prima parte della nostra trasmissione, ma è un fatto che lascia aperto lo spazio a molte riflessioni sulla povertà culturale e sulla povertà educativa, perché stando a quanto emerso in questi due giorni, insomma, di indagini, dalle indiscrezioni e dalle prime ricostruzioni, sembra che appunto bisognerà cercare i responsabili proprio tra una banda di giovanissimi. E quindi ne parleremo con Maria Antonietta Brigida, che è la presidente del Centro Servizi per il Volontariato, che è collegata con noi. Buonasera, presidente.
14: Buonasera a lei, grazie per averci chiamate.
13: Grazie a lei per aver accolto il nostro invito. Vedremo adesso il servizio sull'aggiornamento relativo alle indagini in corso. Poi parleremo con Caterina Conte Giacomo, che quest'oggi ha accompagnato qui a Taranto il fratello della vittima, il fratello di Sako Bakary, che non ha voluto e comprensibilmente rilasciare interviste, rilasciare dichiarazioni, perché profondamente scosso e addolorato per la morte del fratello. Nella seconda parte invece tratteremo altri argomenti, parleremo del Taranto Calcio innanzitutto, che ha superato il primo ostacolo dei play-off, e poi vedremo altri servizi relativi ad esempio all'iniziativa del museo che ha istruito delle giovani guide che domenica accompagneranno i visitatori nel museo. E allora, Brigida, Maria Antonietta Brigida, come dicevamo, siamo di fronte ad un fatto che ha scosso la città, scuote le nostre coscienze, perché non è soltanto un fatto di mera criminalità, ma qui si apre un abisso, insomma, di povertà culturale.

0: culturale e di povertà educativa. Anche perché vogliamo chiarirlo subito, dalle testimonianze che abbiamo raccolto in questi giorni sulla figura di questo ragazzo che ha perso la vita qui a Taranto, ecco, non emerge nulla di oscuro nella sua vita. Questo era un bravo ragazzo, un lavoratore che la mattina si alzava presto, si svegliava presto per andare a lavorare nei campi nell'area di Massafra. Brigida, allora, qui dobbiamo porci delle domande molto molto serie.
1: Sì, infatti noi abbiamo espresso come centro servizio il nostro rammarico per quello che è avvenuto. Comunque noi dovremmo riflettere molto, come diceva lei, perché Taranto, nonostante gli sforzi, nonostante tante associazioni, anche gli enti locali stanno lavorando, rimane ancora una società sfilacciata, una società non coesa. E quindi si ha bisogno di fare un grande lavoro, ma un lavoro da fare in rete. Come diceva lei, Bakary Sako era un ragazzo, era un lavoratore morto perché si è trovato magari in una lite già precostituita, credo, non so, non posso valutare questo.
0: Ma secondo le indiscrezioni sembra che questa lite con questi ragazzi sia cominciata, si sia accesa all'interno di un bar, probabilmente poi proseguita fuori con l'epilogo tragico, drammatico che purtroppo conosciamo. Prima di continuare, però, vediamo il servizio di Deborah Notarnicola proprio sull'aggiornamento relativo alle indagini.
2: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4 contro 1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sako Bakary, 35 anni, originario del Mali, in piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal Ponte di Pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni

0: l'ospedale Santissima Annunziata, non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro. Proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
1: Quindi Brigida, come dicevamo in apertura, sembra che abbiano le ore contate gli autori di questo brutale assassinio. Però dicevamo c'è un problema molto più ampio, molto più profondo da affrontare. Qui c'è la banalizzazione del male, per usare un'espressione purtroppo abusata, c'è lo smarrimento della sacralità della vita e l'uso ordinario della violenza.
2: Assolutamente sì, ma bisogna capire anche il disagio di questi giovani.
1: Certo.
2: Come si fa a capire il disagio di questi giovani? Allora, noi tentiamo con le associazioni di organizzare dei momenti di confronto e ascolto attraverso le azioni che come centro servizi mettiamo in campo. Si va nelle scuole, si ragiona, si parla. Ma poi i ragazzi non possono essere lasciati soli, hanno bisogno di essere accompagnati. Perché questi giovani che hanno commesso questo afferrato delitto contro una persona per bene, un lavoratore, perché qui non si tratta, come tante volte abbiamo sempre sentito e visto, del lavoratore che perde il posto di lavoro perché un incidente lo distrugge la vita. Anche questo è un altro tema molto, ma molto importante. Qui si tratta di un lavoratore di colore che magari viene anche insultato, viene anche beffeggiato e che si sta recando di mattina presto a lavorare. Ma ce la dobbiamo porre tutti questa domanda. Io me la sono posta appena l'ho sentita, noi come centro servizio ce lo siamo posti e ci siamo chiesti come possiamo ancora una volta aiutare questa comunità, questi giovani che hanno bisogno di essere ascoltati, perché loro, io anche mi immedesimo non nei giovani, loro vivono una solitudine, un disagio. E poi c'è questa grande violenza che si sta perpetrando, non c'è la violenza. Adesso questi ragazzi che cosa faranno? Se sono minorenni andranno, no? In queste strutture. Ma non c'è prevenzione, non c'è
1: Ecco,
2: un aiuto concreto, perché noi
1: infatti,
2: dobbiamo prima di tutto fare prevenzione rispetto a questo.
1: sì.
2: Ed il problema è molto serio. Allora tutta la comunità tarantina dovrebbe interrogarsi, riunirsi. Noi lo faremo dal punto di vista del volontariato, noi ci siamo messi già in discussione e stiamo tentando. Ora dovremmo capire come poter fare che queste cose non avvengano più.
1: Ecco, lei diceva, questi ragazzi non vanno lasciati soli. Ovviamente dobbiamo attendere l'esito delle indagini, quindi stiamo parlando sempre per via ipotetica,
2: E
1: perché
2: certo, sicuramente, sì.
1: attendiamo l'esito delle indagini. Come dicevamo, le indagini sono in fase molto avanzata perché si stanno valutando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Forse ci sono anche testimonianze, insomma, gli investigatori della squadra mobile stanno svolgendo un lavoro molto capillare, molto accurato per risalire agli assassini. Però dicevamo, lei diceva che questi ragazzi non possono essere lasciati soli. Probabilmente c'è bisogno anche di seguire le famiglie di questi ragazzi.
2: Assolutamente, prima di tutto la povertà educativa parte dalle famiglie. Noi mettiamo in relazione tutti, mettiamo la famiglia, la scuola, tutto. Le
1: Ecco.
2: famiglie sono lasciate un po' sole, dobbiamo dirlo, sono lasciate un po' sole.
1: Ci sono a Taranto purtroppo ampie sacche di disagio sociale derivanti dalla povertà economica che poi si traduce anche in povertà educativa e culturale. Il problema è che da troppi anni questa città soffre di questa depressione, di questa fase di depressione e ciò ovviamente non aiuta ad affrontare e risolvere questi problemi che sono fondamentalmente di natura sociale.
2: E dobbiamo cercare di fare, come dire, di cambiare il paradigma, cioè noi

0: dobbiamo cercare di immedesimarci in queste famiglie, queste persone, ma spesso vengono lasciate al margine.
1: Ecco, ma che
0: Allora,
1: tipo
0: noi
1: di
0: come
1: intervento ci
0: volontariato.
1: vorrebbe? Perché una cosa è il volontariato e lei rappresenta appunto il centro servizi per il volontariato, ma qui c'è bisogno di un robusto intervento istituzionale.
0: Assolutamente sì, e le istituzioni da soli non ce la fanno. Allora l'istituzione deve organizzare dei momenti di incontro con istituzioni, scuola, parrocchie, volontariato, cioè creare proprio una rete a sostegno di queste famiglie.
1: E non
0: E
1: sa, no.
0: solo così noi riusciremo a uscire da questa povertà che si trova. Guarda, Taranto sta facendo dei passi da gigante, si deve risollevare, ci sono tanti investimenti, lavori, quindi dovrebbe uscire dalla sacca economica, ma più che dalla sacca economica, Taranto deve venire fuori da una sacca che da lungo tempo, come diceva lei, che è sociale. C'è uno scollamento fortissimo nella città di Taranto. La società non è coesa.
1: E questo lo percepiamo e cercheremo noi nel nostro impegno quotidiano nel fare informazione, cerchiamo di dare il nostro contributo per tentare di ricucire questa città che da troppi anni è appunto non è più una comunità, è una città molto frammentata, molto frastagliata ed è difficile riuscire a trovare in queste condizioni dei punti per rammagliare, insomma, quella che è la nostra città, che un tempo è stata una bella città,
0: Una
1: almeno dal
0: bella
1: punto di
0: città,
1: vista.
0: ma no. È vero, e non basta più solo l'indignazione.
1: Occorre agire, non
0: All'indignazione
1: basta
0: devono
1: indignarsi.
0: seguire, no, l'indignazione devono seguire i fatti.
1: Bene,
0: Quindi
1: grazie.
0: lavorare
1: Prego,
0: in
1: prego,
0: quella
1: concluda.
0: parte delle città. Non dico lavorare, le periferie non vanno abbandonate. Lì dove c'è la povertà, dove deve venire fuori. Ma non è il pacco casa, il pacco salute, il pacco, no? Questo pacco che
1: Sì.
0: serve a tamponare. No, togliere la gente dalla sacca della povertà significa dargli gli strumenti perché venga fuori dalla sacca della povertà.
1: Grazie Maria Antonietta Brigida per questa sua
0: Grazie a voi,
1: testimonianza,
0: grazie tante.
1: per questo contributo. E
0: Grazie mille,
1: grazie a lei,
0: grazie.
1: grazie. E della vicenda di questo brutale omicidio ha parlato anche l'arcivescovo nella sua allocuzione che ha accompagnato la processione di San Cataldo a terra, la processione che ha concluso i 10 giorni di festeggiamento, di celebrazioni in onore del santo patrono della città. Gisberto Nicoletti dalla regia ci manda in onda il servizio.
2: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
3: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
2: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
3: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
2: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di

0: mettersi in gioco, così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
1: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
2: Bene, allora torniamo adesso a collegarci, come abbiamo già fatto questa mattina nella trasmissione Buongiorno Taranto condotta da Francesco Casula, torniamo a collegarci con Caterina Conte Giacomo, attivista di Mediterranean Saving Humans. Buonasera Caterina.
3: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
2: Caterina, noi ti ascoltiamo anche stasera perché tu hai trascorso l'intera giornata praticamente con il fratello di Saco Bakari. Sei andata a prelevarlo all'aeroporto e lo hai portato qui a Taranto. E sappiamo che era visibilmente scosso e provato per questa morte improvvisa e assurda del fratello.
3: Esatto, sono stata con lui, sono stata tutta la giornata e diciamo che è molto stanco perché pian piano sta realizzando che effettivamente le cose sono successe davvero, perché quando hai la notizia magari diciamo non ci pensi subito.
2: Abbiamo perso il collegamento con Caterina Conte Giacomo. Ecco, Gisberto Nicoletti dalla regia adesso prova a ricontattarla. Quindi diciamo Caterina Conte Giacomo, attivista per i diritti umani, fa parte dell'associazione Mediterranean Saving Humans e quest'oggi ha trascorso l'intera giornata con il fratello di Saco Bakari, il giovane ucciso in Piazza Fontana. E il fratello è arrivato proprio dal Mali, credo. Adesso chiederemo meglio a Caterina. Ecco, è di nuovo collegata con noi. Caterina, quindi il fratello proviene dal Mali, anche lui?
3: No, assolutamente no.
2: No.
3: È maliano, ma proveniva dalla Spagna. Come ben
2: Ah, ecco.
3: sappiamo, per poter venire dal Mali si ha bisogno di un visto che anche in questi casi non si riesce ad ottenere. Per cui no, veniva dalla Spagna, viene dalla Spagna,
2: Sì.
3: il paese in cui ha deciso di trasferirsi per poter guadagnare un po' di più e poter permettersi una vita migliore. È arrivato anche lo zio che proviene dalla Francia. Ma purtroppo dal Mali non potrà arrivare nessuno.
2: Ecco, Caterina, tu che sensazioni hai raccolto rispetto a questa vicenda che ha scosso un po' la città?
3: Sensazioni di insicurezza, nel senso che tu ti svegli la mattina, pensi di andare a lavorare e non sai se tornerai mai a casa. Non si sa quale sia il motivo, probabilmente per il colore della pelle, non lo so, però io mi rendo conto che la situazione non è facile, non è semplice. Siamo sempre più in un periodo in cui le persone vengono messe le une contro le altre e non si crea sicurezza con decreti sicurezza, ma si crea insicurezza in questa maniera. Le
2: Ecco,
3: politiche sociali sarebbero quelle invece da poter valutare meglio.
2: tu conoscevi la vittima, questo giovane ragazzo che a Taranto adesso stava lavorando in campagna, nei campi. Lo conoscevi già da diversi anni, giusto?
3: Dal 2022, dal momento in cui lui è arrivato a Taranto, io lo avevo aiutato nel 2022 quando abitavo ancora a Torino a fare il rinnovo del permesso di soggiorno e poi si era trasferito a Taranto perché qui c'era il fratello sulle mani ed era andato ad abitare con lui. In quel caso abitavano anche vicino a casa mia in una casa con altre persone maliane e niente,
2: Che
3: quindi
2: persona era
3: lo conoscevo da
2: Saco
3: molto tranquillo,
2: Bakari?
3: molto a modo, una persona molto educata, molto pacifica, serena, un grande lavoratore, ma soprattutto veramente una persona che era talmente timida e talmente tanto in buona fede che non.

0: mi faceva trasferire le emozioni per paura di dover, di essere troppo invadente.
1: Sappiamo che stava per diventare papà.
0: Sì, aveva, è stato in Mali, è tornato dal Mali a gennaio, a fine gennaio, perché era andato a sposarsi per la seconda volta e entrambe le mogli sono incinte, quindi avrà due bambini, ma lui non li vedrà mai. Erano i primi figli.
1: Grazie Caterina per questa ulteriore testimonianza, magari ci aggiorneremo nei prossimi giorni, come diciamo probabilmente avranno ancora poco spazio i responsabili di questo efferato delitto. Le indagini sono a buon punto e quindi è questione di ore ormai, almeno così sembrerebbe essere. Grazie intanto Caterina Conte Giacomo e direi a Gisberto Nicoletti di aprire la nostra pausa pubblicitaria. Ci risentiamo fra qualche minuto per la seconda parte di Rosso di Sera.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Kami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25, telefono 099 46 41 748. Residenza Villa Ida, @gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte ci siamo occupati dell'omicidio, del brutale omicidio di sabato mattina in Piazza Fontana. La vittima, Sacco Bakary, un ragazzo di 35 anni del Mali che viveva, si era stabilito a Taranto e da qualche tempo lavorava nelle campagne della nostra provincia. Abbiamo ascoltato Maria Antonietta Brigida, presidente del Centro Servizi Volontariato, che ci ha offerto una sua riflessione su questo brutale episodio, e Caterina Conte-Giacomo, attivista per i diritti umani, che conosceva Sacco Bakary da alcuni anni e oggi ha accompagnato qui il fratello, qui a Taranto, il fratello della vittima, fratello che ovviamente è straziato dal dolore. Ricordiamo che Sacco Bakary aveva due mogli in Mali e da entrambi attendeva dei bambini, dei figli. E cambiamo argomento, proviamo a parlare di cose più leggere. Lo facciamo con Francesco Friuli, che è collegato telefonicamente con noi, perché ieri il Taranto Calcio ha superato il primo ostacolo dei playoff. Buonasera Francesco.
5: Buonasera Enzo, buonasera a tutti. Sì, cerchiamo insomma di cambiare argomento, anche se è difficile, insomma, no, cerchiamo di farlo.
4: E allora, avremmo voluto usare toni molto più leggeri, molto più diciamo sorridenti, però sinceramente le circostanze ci impongono e non ci consentono di usare toni di gioia, di felicità, nonostante per il Taranto quella di ieri sia stata una giornata molto molto felice. E allora raccontaci quello che è successo ieri e poi cerchiamo di capire cosa ci attende nell'immediato futuro, quali sono i prossimi impegni del Taranto.
5: Allora, diciamo che è stata una giornata quella di ieri sicuramente positiva, perché passare il turno in quella maniera con una prestazione vincendo 2-0 contro il Canosa, gara secca che comunque poteva dare al Taranto due risultati su tre per passare il turno, e nasconde anche tanti lati positivi. Il lato positivo sicuramente è quello della vittoria, del ritorno al gol di due giocatori fondamentali, soprattutto lo Savio, che non segnava da qualche partita, è arrivato al suo 21esimo gol da quando è giunto a Taranto. Lo Iodice, che in precarie condizioni fisiche ha giocato ma ha segnato il gol del vantaggio dopo soltanto 3 minuti, insomma, e di positivo ci sono anche le 10 palle gol, eccetto le due reti, che sono state confezionate da parte del Taranto. È mancata magari quel cinismo, ecco, sotto porta, che poteva permettere un risultato un po' più rotondo. La nota negativa di ieri è sicuramente l'espulsione per fallo di reazione di Adi Osmanovic, un fallo di reazione che potrebbe costare al massimo 3 giornate di squalifica, e chiaramente va a pregiudicare la sua presenza nella parte più importante della stagione. Ora, che cosa succede? Giustamente?
4: Aspetta, non corre troppo, Francesco. Io resta in linea perché ci sentiamo cosa ha dichiarato il presidente del Taranto al termine della partita.
6: Presidente, il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff, scaccia qualsiasi tipo di paura, la più bella partita forse dei rossoblù dal punto di vista mentale e tattico da parte del tecnico Danucci.
7: Sì, la partita più bella io la riconosco in Taranto-Biceglie senza pubblico, risultato di 5-1, lì abbiamo compreso il vero valore del Taranto. Da quel momento non ci siamo più fermati. Oggi abbiamo fatto una buona partita con un'ottima squadra, allenata da un ottimo mister, una squadra molto forte, e siamo felici di averla superata, secondo me in maniera meritata, esprimendo un calcio ottimo.
6: Dicevo la migliore partita perché c'è stato tutto quello che serve in una partita: il pubblico, il calore, la testa, la volontà, la forza di un gruppo che vuole credere in un obiettivo.
7: Io spero che questa sia iniziamo questo nuovo campionato che potrebbe essere disputato in 4 partite. Ora abbiamo l'ostacolo delle 2 partite, il pubblico di Taranto è il 12° uomo in campo e con loro insieme possiamo farcela.
6: Ecco, l'unico rammarico, l'espulsione di Agi Osmanovic. Si porterà dietro questa macchia per i playoff, servirà ancora di più però il gruppo, perché questa espulsione vale come sanzione, no, nella fase nazionale, quindi questa è l'unica macchia di questa partita.
7: No, ma noi abbiamo 28 giocatori, se ci sono state, se l'arbitro li ha espulsi avrà avuto le sue ragioni, non posso contestarle.

0: se ha fatto questo e se l'è meritato è giusto che salti l'improprio impegno, ci saranno gli altri colleghi che meriteranno il posto e se lo conquisteranno.
1: L'apertura ai tifosi del Canosa in questa partita, così come è capitata nella gara d'andata, può lasciare aprire delle speranze per i tifosi del Taranto di poter andare in trasferta nei playoff?
0: Noi ci auguriamo che questo avvenga, perché i tifosi del Taranto sono consci che gli verrà data la possibilità, e con la possibilità loro devono farsi trovare pronti per poter aiutarci nei campi napoletani, soprattutto ad avere anche noi il sostegno dei tifosi, perché insieme si può raggiungere un ottimo obiettivo.
2: Francesco, allora, presidente soddisfatto, e adesso appunto dici cosa succede adesso, cosa succede dal prossimo turno, insomma.
3: Sì, diciamo che i primi due passaggi prima di parlare del prossimo turno sono quelli legati alle condizioni fisiche, soprattutto di Lojodice, che domani effettuerà gli esami strumentali per capire se il problema muscolare potrà essere risolto in tempi brevi. Per quanto riguarda invece questa settimana, dovremo sapere anche dal giudice sportivo quante giornate prenderà Osmanovic. Se dovesse prendere 3 giornate, il Taranto può cercare di ridurle a 2 attraverso il cosiddetto ricorso. Poi il turno invece quello del calcio giocato. Il Taranto avrà una settimana di pausa, questa, per poi giocare nell'arco poi di 7 giorni, andata e ritorno. L'andata la giocherà il 24 di maggio a Massafra contro l'Apice, mentre invece il ritorno lo giocherà il 31 di maggio ad Apice, che è un paese del Beneventano, quindi significa andare in Campania. Significa andare lì a giocare e provare, insomma, a passare il turno. Non valgono i gol doppi in trasferta, quindi passa chi segna più gol nell'arco di 180 minuti, cioè si deve andare e ritorno, oppure nel caso di parità al termine di 180 minuti si procederà con i tempi supplementari e eventualmente, in caso di ottenere parità, i calci di rigore.
2: Ecco, Francesco, ascoltavo.
3: Non vale più la regola degli under. Non vale più la regola degli under, sì. In conclusione, quindi si potranno schierare tutti i giocatori over, anche se il Taranto sicuramente in porta metterà Mastrangelo, che è un under, e poi bisognerà capire se metterà un altro under per giocatori di movimento.
2: Ecco, Francesco, leggevo le dichiarazioni del presidente dell'Apice, il quale diceva: per noi sì, era inimmaginabile dover affrontare il Taranto, una squadra che ha dei trascorsi importanti come il Taranto.
3: Noi abbiamo avuto questo pomeriggio in diretta ospite il direttore sportivo Cioffi dell'Apice durante Onda Rosso Blu. Lui è stato molto chiaro, ha detto: noi ci giocheremo le nostre possibilità, consapevoli che il Taranto è una grande piazza, grandi giocatori, siamo arrivati fin qui, ce la giochiamo. L'Apice ha un, se mi permetti, insomma, un piccolo vantaggio rispetto a Taranto. Taranto giocherà comunque queste 4 partite con una pressione forte, cioè il Taranto deve vincere e andare in Serie D, e questo lo sa perché è l'ultima chance per andare in Serie D quest'anno, che poi era l'obiettivo dichiarato. Aveva 3 possibilità, le ha sprecate le prime 2, è arrivata l'ultima, quella dei playoff, era vincere il campionato, vincere la Coppa Italia o i playoff, quindi le è rimasta soltanto questa come possibilità. Chiaro è che di fronte c'è una squadra che ha un allenatore che conosce bene comunque la categoria, conosce bene anche la Puglia, perché il tecnico Cioffi è stato allenatore del Sorrento, quindi bisogna giocarsi questa partita. E ricordiamo che ha eliminato la Battipagliese, un'altra squadra che ha grandi trascorsi comunque in Serie C, e la Battipagliese comunque ha una storia sportiva importante alle spalle. Quindi,
2: ecco, Francesco, il fatto di giocare la partita di ritorno fuori casa può essere uno svantaggio per il Taranto?
3: È uno stadio piccolo. Uno stadio piccolo come Spalti, ma regolamentare per quanto riguarda il terreno di gioco. Io ho un altro pensiero, se mi permetti. Bisogna vincere a prescindere da giocare in casa o giocare fuori casa. Bisogna vincere comunque questi playoff, perché il Taranto ha la possibilità di poterlo fare. E forse la finale potrebbe essere una discriminante, ecco, giocare in casa o fuori casa, ma la semifinale no. Giocare la finale, magari il ritorno in casa, potrebbe mettere ancora più pressione al Taranto, però potrebbe a un certo punto, nel caso va in vantaggio, portarti quell'entusiasmo che ti trascinerebbe fino al termine.
2: Francesco, la svolta

0: Del campionato l'ha data il ritorno di Danucci in panchina, è stata una cavalcata straordinaria e allora sentiamo cosa ha dichiarato Danucci al termine dell'incontro di ieri.
1: Mister, è stata la partita, dicevamo, col presidente perfetta perché c'era anche l'apporto del pubblico rispetto alla gara contro il Bisceglie, quella di campionato. Ora ti dico, è un Taranto che quando sta in forma non solo dimostra il suo valore, ma dimostra anche un cuore grande.
2: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere, quindi è una partita molto difficile, siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione. Alla fine penso che, tolto il colpo di testa di Croce, il Canosa non abbia mai tirato in porta, quindi penso che i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita.
1: Ecco, l'unica nota dolente è quella di Azio Osmanovic e l'altra nota dolente forse è quelle 7 palle gol nel primo tempo in cui il Taranto doveva mettere la freccia sul 2-0. Ecco, partiamo da Azio Osmanovic però nell'analisi, evitabile.
2: Sì, Cristian è un giocatore forte, molto importante per noi. Dispiace perché è stato sul 2-0, è stato un po' ingenuo perché Castro cadendo gli ha dato una gomitata, lui ha reagito, poteva secondo me risolversi tutto con una munizione a testa, il quarto uomo poi ha indicato invece l'espulsione, secondo me un po' affrettata, anche perché alla fine è stata una gara molto corretta, quindi non c'era da esagerare con i cartellini. Dispiace perché noi Cristian è un giocatore molto importante, però naturalmente cercheremo di trovare le giuste contromisure.
1: De Rosa, che è successo?
2: Ma De Rosa dovevo scegliere per la questione under, devo portare per forza due under in panchina e ho portato Monetti e La Bianca, avevo due attaccanti in panchina, due centrocampisti, dovevo portare due difensori. Ho preferito portare in panchina Rizzo perché Guastamacchia rientrava, quindi non avevo contezza di quanto potesse durare, e poi Del Vino è un jolly, uno che mi può fare tutti i ruoli del dietro, quindi ho preferito portare lui. Ora comunque
1: anche l'esterno Del Vino eventualmente.
2: Sì, Del Vino è uno che con me ha fatto anche l'Azio Osmanovic di turno, ha fatto il centrale, quindi è un giocatore duttile, può giocare da tutte le parti. Ora naturalmente non ci saranno nemmeno gli under nei playoff, quindi De Rosa è un giocatore forte, deve stare tranquillo, deve pensare a lavorare perché ci tornerà sicuramente molto utile nei playoff.
0: Francesco, per concludere, grande merito a Danucci.
3: Sì, sicuramente che ha compattato il gruppo, la partita della svolta è stata la vittoria con il Bisceglie per 5-1 in casa, lì il Taranto ha capito che poteva giocarsela con tutti, adesso deve confermare quello che è stato il suo lavoro fino ad ora, cioè quello del normalizzatore da prima, delle idee semplici di gioco, e toccherà a lui spingere il Taranto in Serie B. Servirà anche la razionalità e la tranquillità che è fondamentale in questo tipo di partita. Ecco perché la reazione ieri di Azio Osmanovic, che sottolineavamo anche in radiocronaca diretta, non può essere quella di una squadra che sa che ha la forza per poter battere tutti e poter arrivare in Serie D. Ribadiamo anche un altro concetto in chiusura, che Taranto Atice Taranto noi la trasmetteremo in radiocronaca diretta, perché essendo il playoff nazionale noi trasmetteremo anche i playoff nazionali in radiocronaca diretta.
0: Ricordiamo la data, insomma, ricordiamo la data, Francesco.
3: 24 a Massafra l'andata, mentre invece il ritorno il 31, orario ancora da stabilire per quanto riguarda entrambe le partite.
0: Grazie Francesco Friuli. E cambiamo ancora argomento. Parliamo del TEF, il Taranto Eco Forum, l'iniziativa che si svolgerà a Taranto il 21 e il 22 maggio e che vedrà la partecipazione di imprese che puntano sulla innovazione tecnologica e sulla sostenibilità ambientale. Tra le imprese che saranno presenti c'è l'ENI. E noi ne parliamo adesso con Jari Ognibeni, che è il Director Venture Operations di Eniverse. Buonasera Ognibeni.
4: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per aver accolto il nostro invito. Allora, innanzitutto, cosa è Eniverse? Mi sembra di aver capito che è la società che appunto si occupa di innovazione tecnologica in ambito Eni, giusto?
4: Corretto, Eniverse è il corporate venture builder di Eni, quindi è una società che ha proprio il compito di rendere operativo quello che definiamo il secondo pilastro della Dual Innovation Model, per cui costruiamo, trasformiamo tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte per il mercato. Un risultato molto concreto è che nel 2025, quindi l'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, denominate la prima Sun XT e la seconda Centris, e sono due aziende nate da tecnologie Eni e costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. Due aziende che sviluppano, la prima Sun XT, dei pannelli fotovoltaici di nuova generazione basati sulla perovskite, mentre Centris è una società che opera nell'asset integrity, quindi in tecnologie che ci permettono di gestire meglio e in maniera più efficace le nostre infrastrutture oil and gas. E chiudo, oltre ai numeri, c'è un risultato ormai importante, culturale, che ci teniamo sempre a approfondire. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando in questo caso ai nostri ingegneri, ai ricercatori, ai manager, la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali. E in questo modo noi diciamo l'innovazione non è solo tecnologia, ma anche persone, cultura e capacità di costruire il futuro dell'energia.
0: Ecco, le chiederei proprio qual è l'approccio che ha Eni nei confronti dei percorsi di sviluppo tecnologico, di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale.
4: Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Pensate solamente, abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1000 ricercatori e un numero di più di 10.000 brevetti. Alla base del percorso di trasformazione di Eni c'è l'innovazione tecnologica, che viene realizzata grazie ad una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e la sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi un patrimonio di competenze, definiamole scientifiche e ingegneristiche, delle nostre persone, sostenute ovviamente da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e dalla capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con università, centri di ricerca, aziende e all'apertura alle start-up attraverso iniziative all'interno della Open Innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti attraverso quello che citavo precedentemente, un modello che chiamiamo di Dual Innovation Model, ovvero un nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca, che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Ma cosa significa questo Dual Innovation Model? Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma valutando anche l'applicazione delle proprie tecnologie Eni su mercati terzi, oltre a ricercare attivamente collaborazioni e partnership industriali, tecnologiche e ovviamente commerciali. Questo è un modello che unisce ricerca scientifica e industriale con validazione sul campo e lancio sul mercato. In pratica non ci si ferma alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi invece si lavora per capire se una tecnologia funziona, se risponde a un bisogno reale e se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. Non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. Questo Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è solo

0: tecnologica, ma come ci piace raccontare, è un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: E allora grazie, vi aspettiamo a Taranto per l'Ecoforum del 21 e 22 maggio. Grazie per questo suo contributo.
0: Molte grazie, arrivederci, a presto.
1: Grazie. E allora cerchiamo di chiudere in bellezza. Vediamo innanzitutto l'iniziativa che si è tenuta all'Istituto Maria Pia, l'arte a scuola, con alcuni protagonisti importanti del panorama artistico tarantino, ma di fama non solo locale, anzi tutt'altro. Sentiamo.
2: Riflettere sul valore dell'arte come percorso di ricerca interiore e costruzione del pensiero creativo. È la visione che Giulio Dimitri, artista tarantino di rilievo internazionale, ha cercato di trasmettere agli studenti e alle studentesse delle prime classi del liceo Maria Pia di Taranto, in occasione dell'incontro L'opera d'arte tra idea, progetto e fare. Un dibattito generazionale che si inserisce nel progetto Kairos, attimi di significato, curato dal professore Elio Michelotti. È nato con l'obiettivo di fornire ai giovani degli strumenti per costruire un futuro diverso fondato sull'arte e sulla cultura, come ha sottolineato Giulio Dimitri.
3: L'arte è conoscenza, conoscenza che ci aiuta a capire dove andiamo, cosa facciamo e da dove veniamo, perché il passato è parte integrante del presente per chi, diciamo, si occupa di ricerca, di sperimentazione, ma soprattutto del vivere quotidiano, perché l'arte ci aiuta a sublimare le tante problematiche, ma nello stesso tempo l'arte è anche un pensiero critico che dichiara, per lo sguardo lungo che ha un artista, dove stiamo andando e le preoccupazioni che ci affliggono e che possono, diciamo, determinare il futuro o la negatività di quello che può accadere.
2: L'iniziativa per Giovanni Tartaglia, dirigente del liceo Maria Pia, rappresenta un'importante opportunità formativa per gli studenti e le studentesse, chiamati a confrontarsi con una delle figure più autorevoli dell'arte contemporanea italiana, in un dialogo aperto tra scuola, cultura e territorio.
4: L'arte nella scuola, l'arte soprattutto nei ragazzi coinvolti oggi, sei classi liceali di primo liceale, perché è uno strumento non solo di conoscenza e di cultura, ma è uno strumento didattico, un vero percorso didattico, un nuovo linguaggio, un linguaggio che avvicina i ragazzi, al bello, che avvicina i ragazzi alla possibilità di miglioramento nelle proprie capacità apprenditive.
1: E dal Maria Pia ci spostiamo al museo, al Marta, dove c'è un'altra bella iniziativa. Alcuni bambini faranno da guida all'interno del museo.
5: Non sono solo semplici guide, ma veri custodi della storia. Il 15 e il 16 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, torna nelle mani dei ragazzi. È il progetto Archeo Bimbi, giunto alla sua terza edizione, che vede protagonisti oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. Qui non si tratta solo di ammirare la bellezza, gli studenti tra i 10 e i 12 anni diventeranno archeoguide multilingue, pronti a raccontare 200 secoli di storie in italiano, inglese, francese e spagnolo. Un patto educativo tra museo e scuola, ha detto Stella Falzone, direttrice del Marta, che mira a rendere viva e partecipata l'identità di questo territorio.
6: Poi attraverso i laboratori, attraverso la musica, attraverso tutte le attività che comprendono questo l'Archeo Bimbi, è un modo per rendere viva l'apprendimento della nostra collezione è anche un modo per renderli attivi, protagonisti della storia del nostro museo. Credo moltissimo in questa iniziativa e credo moltissimo nel ruolo delle giovani generazioni per questa città.
5: Dalla musica dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli all'integrazione digitale con la realtà virtuale sviluppata nei laboratori STEM, il Marta si conferma uno spazio dove la cultura non è mai ferma, un investimento sul futuro che, come ricorda la direttrice Falzone, non è mai un errore. Non si tratta di un evento improvvisato, ma il culmine di un viaggio durato un intero anno scolastico per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. La storia ha smesso di essere una serie di date e di nomi stampati sui libri per diventare qualcosa di vivo, tangibile, da poter quasi toccare con mano tra le sale del Marta. In questo lungo percorso i ragazzi hanno studiato, ricercato, progettato, trasformato il museo nella loro seconda casa,

0: un'esperienza che ha abbattuto le pareti delle aule e portato la conoscenza direttamente sul campo. Ecco cosa ha raccontato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo.
1: Un'attività realmente immersiva, andare a raccontare, a vedere e anche a realizzare degli oggetti che rappresentano la nostra storia, ma è anche un modo per poter entrare e appropriarsi di quell'identità del territoriale che in questo momento è necessario, soprattutto partendo dai ragazzi più piccoli.
0: Il 15 e 16 maggio, insomma, il patto educativo tra scuola e museo si rinnova, un weekend in cui Taranto non celebra solo il suo passato, ma mostra con orgoglio il volto del suo futuro.
2: Bene, siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di Rosso di Sera. Vi ricordo che potete dialogare con la nostra redazione inviando le vostre segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it oppure potete scriverci sul numero di WhatsApp 339 680 6868. Bene, è davvero tutto, grazie per l'attenzione e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4-1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bacari, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi, raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio. Ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro. Proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Tornando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto, la vittima Sacco Bacari, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui è incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sacco Bacari? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
7: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
6: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sacco Bacari, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sacco?
7: Allora, Bacari era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
6: No, prego.
7: Un problema tecnico.
6: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto, e poi si è il ristorante poi è chiuso, e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. E intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina. Riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di giovanissimi lo avrebbe prima con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, dicevo, Bacari ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano.
7: Assolutamente no, lui sì, come nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto, lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
6: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome, cioè nonostante diciamo la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla come dire, quasi che ne fosse colpevole, cioè non solo è morto ma è quasi colpevole.
7: Esatto, il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo. Noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo,
6: fortunata
7: Esatto, fortunata, perché di giusto, di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo, è stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato? Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
6: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia come dire devastata, ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bacari
7: sulle mani.
6: È davvero un dolore senza fine, immagino.
7: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma e il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
6: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata, perché Vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacco Bakari. Grazie davvero, buona giornata.
7: Grazie, grazie a voi. Ciao.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
9: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata, è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
8: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
9: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
8: La sfida finale dunque è un cambio di identità. Basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
9: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto. Per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere che, come sottolinea Vitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Vitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti: 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove come diceva sempre il Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
11: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in

0: in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante, anche quando si torna qua in Italia, continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi, quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare la popolazione italiana di quello che sta accadendo a Gaza, perché ancora tuttora sta accadendo.
1: L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di costruire ponti solidali e non muri, anche in vista della manifestazione sportiva dei Giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di ben 26 nazioni e che per il frate Faltas diventa occasione per arrivare alla pace.
2: Magari veramente in queste 26 nazioni vengano anche palestinesi e israeliani. È quello che vogliamo anche noi, e la pace si realizza tramite il dialogo, nasce con progetti di pace, iniziative di pace con questa, e tutti dobbiamo lavorare per la pace.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Costruiamo un futuro migliore per i nostri figli, un futuro di Pilu e prosperità. Pilu e prosperità, cazzo io!
5: Sembra uscita dal Cettola Qualunque di Antonio Albanese, la vicenda che ha travolto un candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di Manduria. Gregorio Piccinni, di professione personal trainer, non è andato troppo per il sottile. Per far conoscere le sue qualità di futuro uomo delle istituzioni, ha preferito manifestarsi in un modo che più ruspante non si può. Gli piace lo sport e gli piace il primitivo, e fin qui nessuno può contestargli nulla, ma tra i suoi piaceri non ha avuto alcuna remora ad ostentare i suoi gusti per certe parti anatomiche femminili. Insomma, un uomo tutto muscoli, bicchier di vino e delizie del gentil sesso. Forse convinto di aver estratto il coniglio dal cilindro per convincere gli elettori a dargli la preferenza, Piccinni, specchio dei tempi, ha registrato un bel vocale su WhatsApp e lo ha inviato a qualcuno dei suoi contatti. Forse non immaginava che quel maldestro messaggio con la sua voce avrebbe poi fatto il giro dei social per diventare presto un caso nazionale. Uno scandalo a metà fra la commedia pecoreccia e il più becero sessismo. Ironia della sorte, i 5 Stelle hanno come candidato sindaco proprio una donna, Fabiana Rossetti, che si è limitata a liquidare la faccenda come una caduta di cattivo gusto. Ai piani alti dei pentastellati finora nessuno è intervenuto per prendere ufficialmente le distanze dall'autore del vocale Galeotto. A Manduria serpeggia molto imbarazzo per questa fiammata di popolarità della quale si sarebbe fatto volentieri a meno. Piccinni, dal canto suo, si è scusato pubblicamente, ha spiegato che il suo era solo un vocale diretto ad alcuni amici e non si aspettava certo che un messaggio, evidentemente ritenuto innocuo, sortisse poi questi effetti. Non sappiamo quali conseguenze questa storia avrà sulle elezioni. Sarebbe già tanto che Piccinni e chi lo ha candidato comprendessero che le istituzioni hanno ancora un valore che va oltre un calice di vino ed altri pur piacevoli momenti di svago.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Riflettere sul valore dell'arte come percorso di ricerca interiore e costruzione del pensiero creativo. È la visione che Giulio Dimitri, artista tarantino di rilievo internazionale, ha cercato di trasmettere agli studenti e alle studentesse delle prime classi del liceo Maria Pia di Taranto, in occasione dell'incontro L'opera d'arte tra idea, progetto e fare. Un dibattito generazionale che si inserisce nel progetto Kairos, attimi di significato, curato dal professore Elio Michelotti. È nato con l'obiettivo di fornire ai giovani degli strumenti per costruire un futuro diverso fondato sull'arte e sulla cultura, come ha sottolineato Giulio Dimitri.
6: L'arte è conoscenza, conoscenza che ci aiuta a capire dove andiamo, cosa facciamo e da dove veniamo, perché il passato è parte integrante del presente per chi, diciamo, si occupa di ricerca, di sperimentazione, ma soprattutto del vivere quotidiano, perché l'arte ci aiuta a sublimare le tante problematiche, ma nello stesso tempo l'arte è anche un pensiero critico che dichiara, per lo sguardo lungo che ha un artista, dove stiamo andando e le preoccupazioni che ci affliggono e che possono, diciamo, determinare il futuro o la negatività di quello che può accadere.
1: L'iniziativa per Giovanni Tartaglia, dirigente del liceo Maria Pia, rappresenta un'importante opportunità formativa per gli studenti e le studentesse, chiamati a confrontarsi con una delle figure più autorevoli dell'arte contemporanea italiana.

0: in un dialogo aperto tra scuola, cultura e territorio.
1: L'arte nella scuola, l'arte soprattutto nei ragazzi coinvolti oggi, sei classi liceali di primo liceale, perché è uno strumento non solo di conoscenza e di cultura, ma è uno strumento didattico, un vero percorso didattico, un nuovo linguaggio, un linguaggio che avvicina i ragazzi, al bello, che avvicina i ragazzi alla possibilità di miglioramento nelle proprie capacità apprenditive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non sono solo semplici guide, ma veri custodi della storia. Il 15 e il 16 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, torna nelle mani dei ragazzi. È il progetto Archeo Bimbi, giunto alla sua terza edizione, che vede protagonisti oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. Qui non si tratta solo di ammirare la bellezza, gli studenti tra i 10 e i 12 anni diventeranno archeoguide multilingue, pronti a raccontare 200 secoli di storie in italiano, inglese, francese e spagnolo. Un patto educativo tra museo e scuola, ha detto Stella Falzone, direttrice del Marta, che mira a rendere viva e partecipata l'identità di questo territorio.
4: Poi attraverso i laboratori, attraverso la musica, attraverso tutte le attività che comprendono questo l'Archeo Bimbi, è un modo per rendere viva l'apprendimento della nostra collezione è anche un modo per renderli attivi, protagonisti della storia del nostro museo. Credo moltissimo in questa iniziativa e credo moltissimo nel ruolo delle giovani generazioni per questa città.
3: Dalla musica dell'orchestra giovanile Michele Pignatelli all'integrazione digitale con la realtà virtuale sviluppata nei laboratori STEM, il Marta si conferma uno spazio dove la cultura non è mai ferma, un investimento sul futuro che, come ricorda la direttrice Falzone, non è mai un errore. Non si tratta di un evento improvvisato, ma il culmine di un viaggio durato un intero anno scolastico per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. La storia ha smesso di essere una serie di date e di nomi stampati sui libri per diventare qualcosa di vivo, tangibile, da poter quasi toccare con mano tra le sale del Marta. In questo lungo percorso i ragazzi hanno studiato, ricercato, progettato, trasformato il museo nella loro seconda casa, un'esperienza che ha abbattuto le pareti delle aule e portato la conoscenza direttamente sul campo. Ecco cosa ha raccontato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo.
5: Un'attività realmente immersiva, andare a raccontare, a vedere e anche a realizzare degli oggetti che rappresentano la nostra storia, ma è anche un modo per poter entrare e appropriarsi di quell'identità del territoriale che in questo momento è necessario, soprattutto partendo dai ragazzi più piccoli.
3: Il 15 e 16 maggio, insomma, il patto educativo tra scuola e museo si rinnova, un weekend in cui Taranto non celebra solo il suo passato, ma mostra con orgoglio il volto del suo futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Presidente, il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff, scaccia qualsiasi tipo di paura, la più bella partita forse dei rossoblù dal punto di vista mentale e tattico da parte del tecnico Danucci.
7: Sì, la partita più bella io la riconosco in Taranto Biceglie senza pubblico, risultato di 5-1, lì abbiamo compreso il vero valore del Taranto. Da quel momento non ci siamo più fermati. Oggi abbiamo fatto una buona partita con un'ottima squadra allenata da un ottimo mister, una squadra molto forte, e siamo felici di averla superata, secondo me in maniera meritata, esprimendo un calcio ottimo.
6: Dicevo la migliore partita perché c'è stato tutto quello che serve in una partita: il pubblico, il calore, la testa, la volontà, la forza di un gruppo che vuole credere in un obiettivo.
7: Io spero che questa sia iniziamo questo nuovo campionato che potrebbe essere disputato in 4 partite. Ora abbiamo l'ostacolo delle 2 partite, il pubblico di Taranto è il 12° uomo in campo e con loro insieme possiamo farcela.
6: Ecco, l'unico rammarico l'espulsione di Agio Osmanovic, si porterà dietro questa macchia per i playoff, servirà ancora di più però il gruppo, perché questa espulsione vale come sanzione, no, nella fase nazionale, quindi questa è l'unica macchia di questa partita.
7: No, ma noi abbiamo 28 giocatori, diciamo, se ci sono state, se l'arbitro li ha espulsi avrà avuto le sue ragioni. Non

0: Non posso contestarle. Se ha fatto questo e se l'è meritato, è giusto che salti l'improprio impegno. Ci saranno gli altri colleghi che meriteranno il posto e se lo conquisteranno.
1: L'apertura ai tifosi del Canosa in questa partita, così come è capitata nella gara d'andata, può lasciare aprire delle speranze per i tifosi del Taranto di poter andare in trasferta nei play-off?
0: Noi ci auguriamo che questo avvenga, perché i tifosi del Taranto sono consci che gli verrà data la possibilità, e con la possibilità loro devono farsi trovare pronti per poter aiutarci nei campi napoletani, soprattutto ad avere anche noi il sostegno dei tifosi, perché insieme si può raggiungere un ottimo obiettivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Mister, è stata la partita, dicevamo, col presidente perfetta, perché c'era anche l'apporto del pubblico rispetto alla gara contro il Bisceglie, quella di campionato. Ora ti dico, è un Taranto che quando sta in forma non solo dimostra il suo valore, ma dimostra anche un cuore grande.
3: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché il Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere, quindi è una partita molto difficile. Siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione. Alla fine penso che, tolto il colpo di testa di Croce, il Canosa non abbia mai tirato in porta, quindi penso che i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita.
1: Ecco, l'unica nota dolente è quella di Azi Osmanovic, e l'altra nota dolente forse è quelle 7 palle gol nel primo tempo in cui il Taranto doveva mettere la freccia sul 2-0. Ecco, partiamo da Azi Osmanovic però nell'analisi, evitabile.
3: Sì, Cristian è un giocatore forte, molto importante per noi. Dispiace perché è stato sul 2-0, è stato un po' ingenuo, perché Castro, cadendo, gli ha dato una gomitata, lui ha reagito, poteva secondo me risolversi tutto con una munizione a testa. Il quarto uomo poi ha indicato invece l'espulsione, secondo me un po' affrettata, anche perché alla fine è stata una gara molto corretta, quindi non c'era da esagerare con i cartellini. Dispiace perché noi Cristian è un giocatore molto importante, però naturalmente cercheremo di trovare le giuste contromisure.
1: De Rosa, che è successo?
3: Ma De Rosa dovevo scegliere per la questione under, devo portare per forza due under in panchina, e ho portato Monetti e La Bianca. Avevo due attaccanti in panchina, due centrocampisti, dovevo portare due difensori. Ho preferito portare in panchina Rizzo perché Guastamacchia rientrava, quindi non avevo contezza di quanto potesse durare, e poi Delvino è un jolly, uno che mi può fare tutti i ruoli del dietro, quindi ho preferito portare lui. Ora comunque
1: anche l'esterno Delvino eventualmente.
3: Sì, Delvino è uno che con me ha fatto anche l'Azi Osmanovic di turno, ha fatto il centrale, quindi è un giocatore duttile, può giocare da tutte le parti. Ora naturalmente non ci saranno nemmeno gli under nei playoff, quindi De Rosa è un giocatore forte, deve stare tranquillo, deve pensare a lavorare, perché ci tornerà sicuramente molto utile nei playoff.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il Martina riesce a trovare la finale dei playoff per la Serie D, girone H, battendo 2-1 il Nardò. Affronterà la Paganese, che a sua volta in trasferta proprio a Fasano è riuscita a superare i supplementari la formazione della Valle d'Itria. Dunque nessun derby tra Martina e Fasano, ma sarà Martina a Paganese la sfida. Che aveva estromesso la squadra martinese dalla corsa al primo posto, sarà la finale per i playoff di Serie D, che, lo ricordiamo, permettono di entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio o riammissione. Martina bravo a passare in vantaggio al 12° minuto grazie ad un gol del solito d'Arcangelo. Bastano due giri di lancette e Calderoni si inventa un gol da centrocampo che permette alla formazione del Nardò di pareggiare. Il gol del definitivo 2-1, sempre nel primo tempo, poco dopo la mezz'ora, con De Angelis. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza alla fine della partita.
5: È una grande soddisfazione. Io non credo sia vero il fatto che nessuno li voglia giocare, anzi, secondo me tante squadre che non sono arrivate ai playoff gli è rimasto l'amaro in bocca. Noi penso che ce li siamo guadagnati alla grande per tutto il percorso.

0: che abbiamo fatto quest'anno. Dovevamo dimostrare anche oggi di avere ancora fame e voglia di fare ancora bene, e questa era una partita giusta. Abbiamo affrontato una squadra difficile, una squadra fisica, una squadra che corre tanto. Penso che l'abbiamo affrontata col piglio della grande squadra, di questo ne sono molto contento. C'è stato un approccio alla partita dove loro hanno avuto subito 3 calci d'angolo, questo poteva un attimino destabilizzare quello che poteva essere l'approccio della partita, invece i ragazzi poi sono stati bravi a riprenderla, a iniziare a giocare, a immaginare il gioco, e di questo ne sono veramente molto contento, perché oggi non era una partita semplice, era una partita dove oltre a doverla fare bene tecnicamente dobbiamo essere anche bravi a non subire le ripartenze, perché loro hanno uomini di gamba, hanno uomini tecnicamente bravi nell'uno contro uno, e quindi dobbiamo essere bravi anche nelle preventive. I ragazzi oggi onestamente sono stati bravissimi sotto questo punto di vista. L'unica pecca che onestamente mi fa male, mi brucia un po', è quella di aver sprecato tanto, perché sul risultato di 2-1 poi rischi i minuti finali di prendere questa loro reazione, però siamo stati bravi anche a mantenere la lucidità, e di questo ovviamente ne sono contento. Però dobbiamo lavorare tantissimo meglio per la domenica prossima nella conclusione, perché abbiamo sbagliato tanto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, bentornati. Come anticipato, facciamo delle riflessioni sull'omicidio di Sacko Bakary, partendo dall'estratto della nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Taranto, a cura del collega Francesco Casula e in particolare dalle parole di Caterina Conte Giacomo della Mediterranean Saving Humans. Sentite.
1: Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e un cognome. Bakary Sacko, un lavoratore incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto e manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Queste poche ma intense righe sono state affidate al social nel pomeriggio di domenica dall'associazione Babele. Parole confermate dalla rappresentante di Mediterranean Saving Humans, Caterina Conte Giacomo, raggiunta dal collega Francesco Casula prima che la donna si recasse in aeroporto per accogliere il fratello della vittima.
2: Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare. Il problema vero ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone, si parla di persone esattamente come noi.
0: Le riflessioni sull'agguato mortale le facciamo con Giovanni D'Arcangelo, che è segretario della CGIL di Taranto e che è già pronto in video collegamento. Buon pomeriggio, segretario.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Lei ha definito questo agguato terra emersa.

0: di un disagio più profondo.
1: Sì, proprio così. Chiaramente le condoglianze alla famiglia dell'uomo che è stato ucciso sabato mattina. Io vorrei innanzitutto dire che questo, per quanto ci riguarda, anche questo è un morto sul lavoro, è un incidente sul lavoro, perché questo ragazzo stava per andare a lavorare, potrebbe essere configurabile come un incidente in itinere, lasciatemelo dire così. Però questa volta non c'è un datore di lavoro fisico, stavolta i datori di lavoro siamo tutti noi, siamo come collettività, perché abbiamo un territorio, in particolar modo la città di Taranto, in cui le periferie sono abbandonate a loro stesse, e in cui anche la condizione sociale che noi viviamo crea fragilità, crea insicurezze. Noi abbiamo, giusto per citare dei dati, abbiamo il 54% del tasso di inattività al lavoro, il tasso di disoccupazione che è dell'11%. Abbiamo un giovane su tre che non lavora a fronte di un dato regionale, non dico nazionale, di un dato regionale che è uno su cinque. Quindi sono tutti elementi che ci fanno dire che c'è un'emergenza in atto e bisogna agire immediatamente, perché così come succede sugli incidenti sul lavoro, questo non è più il momento del cordoglio o delle prese di posizione solidali. Questo è il momento dell'azione.
0: Tra l'altro ci impone anche una riflessione questo fatto, questo triste fatto di cronaca. Sono tanti e sono in aumento, ci risulta, coloro che, pur non essendo nati su questo territorio, lavorano nelle nostre campagne.
1: Assolutamente, è sempre un dato crescente. C'è un dato crescente anche per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori che sono, adesso stanno fuoriuscendo da altri comparti, penso a quello industriale, sta aumentando anche la percentuale di lavoratori che vanno a lavorare all'interno delle campagne, quindi in agricoltura, anche all'interno di Taranto Città, nei quartieri di Paolo VI, Tamburi e Salinella. Quindi, così come cresce la percentuale, quindi la platea di lavoratrici e lavoratori, così cresce anche purtroppo una condizione sociale che diventa sempre più difficile e insostenibile. Io vorrei dire una cosa a tal riguardo, perché certe volte ci si interroga, ma che si può fare per evitare tutto questo, per evitare che le periferie vengano lasciate a loro stesse, perché poi gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro, ma sembrerebbe che chi ha assassinato Macari Saco sia stato un gruppo di minorenni. Questo non lo sappiamo ancora, sono le cose
0: Certo.
1: che abbiamo appreso dalla stampa in questi giorni. Però c'è un tema che oggi noi abbiamo anche all'interno dei piani sociali di zona, una discussione che facciamo negli ambiti comunali e anche col Comune di Taranto. Non abbiamo una mappatura di quelle che sono le persone che hanno fragilità. Comunque, non abbiamo una mappatura relativamente all'inizio del percorso in affidamento ai servizi sociali e quello che ne viene fuori una volta che il percorso è finito. Poi abbiamo tante risorse che hanno a che fare l'housing sociale, questo modo di definire un'idea di quartiere un po' più vivibile, dove siano integrati i servizi pubblici e i servizi privati, dove ci siano anche elementi di natura, presidi di natura culturale. Questo bisogna fare per cercare di allontanare quanto più possibile il pericolo che ci possano essere ormai quartieri abbandonati a loro stessi, lo ripeto per
0: Grazie,
1: l'ennesima volta, dove ci
0: grazie.
1: possono essere questi incidenti.
0: Grazie segretario, è sicuramente un argomento che va sviscerato, è un argomento assolutamente interessante. Grazie per la sua riflessione sul fatto di sangue sul quale, come appunto diceva, stanno indagando gli inquirenti. Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Noi andiamo avanti con un altro argomento. È partita da Taranto lo scorso 2 maggio, sabato 2 maggio, la missione 100 porti, 100 città con camper e anche con un'imbarcazione, la Gassan Canafani. Sentita.
2: Partita
0: Parte da Taranto la missione 100 porti 100 città che toccherà diversi luoghi in Italia. Sono 37 le città che hanno già aderito e 18 i porti che accoglieranno la Gassan Canafani. Protagonista la barca a vela, ma in parallelo anche due camper che arriveranno nei punti non raggiungibili via mare.
2: Visto che non ci fanno arrivare a Gaza, visto che l'anno scorso siamo stati arrestati, sono stato torturato ed ero sulla conscience, allora visto che non ci fanno arrivare a Gaza, faremo arrivare Gaza qui. Romperemo l'assedio del silenzio attraverso questa barca. Sulla barca saliranno con me in ogni porto uno dei palestinesi, un ragazzo, dei ragazzi palestinesi di Gaza, quelli che non sono riusciti ad uccidere. Sono gli studenti che siamo riusciti a far evacuare in Italia.
0: Prima tappa del camper sarà Trebisacce, prima tappa dell'imbarcazione Rossano Calabro, nel cui carcere ci sono detenuti politici palestinesi ai quali la missione vuole far sentire la propria vicinanza, poi Crotone e Reggio Calabria e ancora lungo la rotta tirrenica fino a Ventimiglia.
3: Taranto praticamente si è unita grazie a tante realtà associative, collaborative e singole unità e ha dato vita ad un coordinamento che si chiama Freedom Flottiglia Italia Taranto e Provincia.
4: Taranto, Puglia si è espressa da anni esprimendo partecipazione sincera, è quella che appunto gli stati, i governi dovrebbero avere la capacità e il coraggio di cogliere. Speriamo che riescano a cogliere questo coraggio del popolo di Taranto e della Puglia.
0: Ecco, il servizio che avete appena visto è stato realizzato il sabato 2 maggio quando la missione 100 porti 100 città è partita da Taranto e noi adesso ci colleghiamo proprio con la Gassan Canafani che in questo momento si trova a Rocella. Il collegamento è con Shukri Arrub, il responsabile per la logistica di Freedom Flottiglia Italia. Con lui ci dovrebbe essere anche Vincenzo Fullone che avete sentito e visto nel servizio appena andato in onda. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, grazie per il vostro impegno.
0: Bene, quindi dove siete in questo momento? Detto bene, siete a Rocella?
5: Sì, siamo a Rocella Ionica, fra un po' dobbiamo partire per Messina.
0: A che punto siete e come va? Qual è il bilancio di questa parte, prima parte della missione?
5: Sì, di solito noi chiediamo 100 per avere 80. L'obiettivo nostro è quello di portarci dietro la Palestina. Noi abbiamo anche come coalizione le imbarcazioni che sono a Mar Marmara per andare a Gaza, però abbiamo voluto alzare le vela verso i porti, i capitali dove c'è complicità con lo Stato di Israele. Detto questo, noi dobbiamo portare anche la Palestina, l'avvertenza della Palestina verso i porti in Europa. A questo progetto hanno aderito anche gli spagnoli e un po' i francesi, stiamo lavorando con loro e noi dobbiamo
0: ora dopo Rocella
5: quello che succede in Palestina.
0: Siete diretti, dicevo, a Messina adesso, chiedo scusa.
5: No, siamo a Rocella Ionica, partenza per Messina.
0: Ok. Nel nostro incontro qui a Taranto lei ha sottolineato la necessità di sostenere dal punto di vista sanitario il popolo palestinese, ha sottolineato questo aspetto.
5: Sì, lo ripetiamo in tutti i posti dove andiamo, che abbiamo un progetto di sostenere il complesso ospedaliero Al-Aud, perché la sanità è importante in Palestina, soprattutto dopo la distruzione degli ospedali palestinesi. Ma non solo, portiamo anche, siamo stati anche a Rossano Calabro a trovare i detenuti palestinesi che sono accusati di Palestina. Abbiamo denunciato con l'europarlamentare Memo Lucano quello che la loro detenzione è illegittima e riteniamo che anche fa parte della complicità. Qui a Rossano, a Rocella abbiamo incontrato diversi sindaci, abbiamo chiesto il riconoscimento della Palestina, il gemellaggio con camion, con città fra città in Italia e città a Gaza, dove noi siamo riusciti, abbiamo fatto il gemellaggio con la città di Khan Yunis, e, insomma, tutta una serie di cose, di attività sia di carattere istituzionale che di carattere di carattere

0: popolare, con i collettivi, con le associazioni sul territorio, stiamo portando avanti questo progetto che è 100 porti, 100 città.
1: Vogliamo ricordare che questa missione, lo ricordiamo ancora una volta, è partita da Taranto e che ha avuto un sostegno importante da parte dei tarantini, da parte dei pugliesi.
0: Ma guarda, io in Puglia, io personalmente ne sono testimone, abbiamo ricevuto tanta solidarietà e questo ci fa onore e fa onore alla Puglia, che diverse missioni sono partite da Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca, e a Taranto abbiamo ricevuto supporto e questo ci fa onore e avvicinanza fra noi e il popolo pugliese, ma io non vorrei limitarmi solo alla Puglia, su tutto il territorio nazionale stiamo tastando una presa di posizione popolare, che rifiutano una sorta di fronte del rifiuto della complicità col genocidio, perché sappiamo che la complicità è quella che poi va a supportare lo stato genocidario, quello che ci reprime e ci uccide e non vuol vedere l'autodeterminazione del nostro popolo.
1: Solo qualche altro secondo per ricordare che la Ghassan Kanafani chiaramente tocca i porti, in parallelo ci sono dei camper che arrivano nell'entroterra, dove ovviamente l'imbarcazione non può arrivare.
0: Sì, me ne approfitto anche della vostra trasmissione per fare un appello. La Ghassan Kanafani è un simbolo che porta il nome di uno scrittore palestinese che è stato ucciso a Beirut nel 72. È un simbolo, però noi accogliamo qualunque imbarcazione che si aggrega al nostro progetto, ci accompagna di tappa in tappa, ma anche dei camper. Noi siamo stati accompagnati anche non solo dal nostro camper, ma anche da altri camper che sono venuti con noi per 3-4 tappe. È un progetto popolare di gente che vuol rispondere a chiamata di gente, dal basso, fatto in maniera di rendere possibile la partecipazione di tutti per denunciare il crimine che si consuma, questa sovversione all'ordine internazionale presente, rapire la nostra gente in mare, gli attivisti nostri, abusare della gente quando viene poi rapita, tutta una serie di cose che sicuramente abbiamo trovato risposta e dissenso popolare completo nei confronti le malefatte di certi governanti, compreso grazie. Il nostro qua in
1: grazie
0: Italia.
1: Grazie al responsabile per la logistica della Freedom Flotilla Italia, Shuri Arrub, grazie e buon viaggio, visto che state per ripartire alla volta di Messina.
0: Grazie a voi, grazie per il vostro impegno, grazie a Taranto e al supporto che ci ha dato.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Dopo il TG Oltre la Notizia termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, buon pomeriggio.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
2: Sì, l'ho creduto.
3: Ciao!
1: Avanti.
0: Allora, dammi i dettagli cruenti.
4: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... io ucciderò Bill.

0: esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Nascondivo! Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
2: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
3: Benvenuta a casa nostra.
2: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
4: Skippy, i monitor.
2: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
2: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No! Maledizioni, non la toccate!
3: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
2: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
5: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
5: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
6: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
7: Si è fermato sul più bello!
8: Stavo per dire chi è l'assassino!
9: È stato il dottore!
10: Ah, smettila!
11: Ci risiamo!
12: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
13: No! Giorgio non può essere morto.
14: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
15: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
14: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
15: Ha provato a guardare dentro?
14: Si può fare.
12: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
16: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
12: Polly!
16: Pecore!
17: Sta parlando di te.
18: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
12: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
17: Vado. Pecore.
12: Che ci fa qui il pick-up del vicino?
9: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
19: Sì!
12: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
9: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
20: Sono la figlia di George.
12: È stata qui quella notte.
21: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
22: Ah.
21: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
22: Seguitemi!
21: Siamo agnellini mansueti?
23: O terribili montoni irrequieti?

0: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
1: Noi non abbiamo paura.
2: Ma Paul, che cos'è?
1: Credo sia una strada.
2: Ma di che cosa è fatta?
1: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Driving, i grandi successi,

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Successo del Taranto contro il Canosa per 2-0 che ha permesso alla formazione ionica di essere nella fase nazionale dei play-off. Ve l'abbiamo raccontata in diretta, in radiocronaca diretta, continueremo a farlo anche nelle due partite con l'Apice che saranno poi il 24 e il 31, due gare che porteranno alla finale del 7-14 di giugno. Parleremo di tutto questo, conosceremo anche l'Apice, l'avversario di turno del Taranto, andando a vedere come è arrivata qui, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche dal punto di vista del lavoro fatto. Però questa è una puntata anche per tracciare una linea in merito al percorso fatto dall'eccellenza pugliese in questa stagione, perché fondamentalmente ieri si è concluso il campionato, almeno per quanto riguarda la parte alta della classifica di eccellenza pugliese. È chiaro che in corso ci saranno anche i play-out, ma quello è un altro aspetto di cui vi abbiamo già parlato. Io innanzitutto saluto Michael Schino e il nostro GIS Nicoletti per quanto riguarda la parte tecnica, e saluto il presidente della LND Puglia, il dottor Vito Tisci. Presidente, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito, grazie.
2: Allora,
3: mi scuso per l'audio, ma io sono in viaggio, sono in auto. Però vi sento bene.
2: Io la sento bene, presidente, come di consueto. Io la ringrazio perché per quello che rivolge, insomma, sia a noi che poi anche in maniera personale, insomma, per l'affetto e la stima che nei miei confronti, di accettare l'invito appena certo. È possibile. Questo lo dico in apertura.
3: Ci conosciamo da tantissimi anni, anzi io che vi ringrazio per quello che fate per la promozione del calcio dilettantistico in Puglia.
2: Presidente, allora tracciamo una linea almeno per quanto riguarda la parte alta di questo campionato di eccellenza. Due sicure promosse, abbiamo la squadra che rappresenterà la Puglia nei playoff, ossia il Taranto.
3: Mi auguro che possiamo fare il triplete, sarebbe una stagione bellissima. Sabato il Bicelli ha vinto la Coppa Italia dilettanti, abbiamo riportato in Puglia un'altra volta questo ambito trofeo, abbiamo la possibilità con il Taranto di poter portare un'altra pugliese in Serie D, questo sarebbe veramente una stagione d'oro per il calcio dilettantistico pugliese.
2: Presidente, non so se ieri ha visto, insomma, la partita tra Taranto e Canosa, mi permetta di dire che è stata una finale atipica perché si è giocato a calcio dal primo all'ultimo minuto.
3: Io non l'ho vista perché ero a Pesaro per la finale di Champions League di calcio a 5, ho visto qualche immagine, però mi hanno detto una partita corretta, nonostante la posta in palio era alta, una partita giocata all'insegna dei valori dello sport. Mi hanno detto anche un'ottima direzione arbitrale, ottimo comportamento dei tifosi, per cui è stato tutto bello.
2: Sì, assolutamente sì, è stata una partita molto corretta, lo devo dire la verità. È chiaro che poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, ma al risultato ormai conclamato. La Puglia che si conferma però ai vertici quando si gioca nei campionati di eccellenza, ha fatto bene. L'anno scorso è arrivata col Canosa fino in fondo, fino alla finale,
3: sì.
2: Anzi a 15 minuti dall'addio, sempre rimarco quello che ha fatto il Canosa nella passata stagione.
3: Avevamo un'altra pugliese l'anno scorso in Serie D, faccio un in bocca al lupo al Taranto per questa fase finale dei play-off nazionali. Un mio pensiero va anche al Canosa, che sono due anni che arriva fino in fondo, ci crede che possa essere il prossimo anno l'anno giusto.
2: Ecco, un passaggio importante che io voglio fare con lei, vista sì. le

0: esperienza. Si è detto, ne parlavo anche col presidente di Nuno del Canosa, sempre in questa trasmissione, rispetto all'anno scorso le pugliesi vanno, comunque vada, andranno con delle panchine lunghe e questo è un vantaggio per poter arrivare fino alla finale. E questa è una chiave di volta, sicuramente, perché
1: Beh,
0: poi i playoff sono
1: può essere un
0: particolari.
1: valore aggiunto anche perché dobbiamo anche mettere in evidenza che questa è stata una stagione lunga, 20, girone a 20, molti turni infrasettimanali, chi ha giocato anche la Coppa ha avuto altri impegni, per cui non siamo un girone a 16 dove si gioca solo la domenica, per cui questo, se una società non c'ha una panchina lunga fa fatica ad andare avanti.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Che bilancio in generale dà all'eccellenza pugliese, presidente di questa stagione?
1: Beh, credo che sia stato uno dei gironi più forti negli ultimi 20 anni, uno dei più forti dei 29 gironi che stanno in Italia. Credo anche che sia stato un girone dal punto di vista tecnico il più forte, perché sono squadre che hanno investito tanto, ecco, Brindisi, Biceglie, Tano, Canosa, l'altra squadra è Biceglie, l'Acquaviva, ci sono tante società che hanno investito per poter, diciamo, aspirare ad arrivare ai playoff e alla vittoria del campionato, per cui credo che è stata una stagione bellissima, con delle società che sono scese dai campionati di Serie D, dai campionati professionisti, che hanno dato prestigio e hanno dato lustro al campionato di eccellenza.
0: Dobbiamo fare i complimenti, ecco, lo facciamo perché comunque avendo il Raggio di Puglia e Basilicata anche all'Ostuni che ieri è stata promossa, poi insomma,
1: Sì,
0: dobbiamo fare i
1: l'Ostuni
0: complimenti a
1: dopo un
0: Ostuni.
1: po' di anni ritorna al campionato di eccellenza, è stato anche lì un girone sofferto fino all'ultima giornata, c'erano 3-4 squadre che stavano tutte nel giro di 3, 4, 5 punti e hanno lottato fino alla fine.
0: Presidente, siamo a questo punto, come detto, nella fase finale, questi playoff nazionali. Abbiamo due squadre campane, una sorpresa già uscita. Ecco, che tipo di percorso secondo lei si aspetta il Taranto? Nel
1: Beh, sai,
0: senso, dove
1: adesso
0: può
1: siamo ai
0: andare?
1: playoff nazionali, non bisogna sottovalutare nessuna squadra, perché vede l'apice è un paesino di 5.000 abitanti, però io so che è una bella società strutturata, c'è gente di grande solidità economica in società, per cui non bisogna sottovalutare nulla, bisogna ogni gara, bisogna giocarsi e guadagnarsi sul campo senza lasciar vedere con chi hai di fronte, se è un paese piccolo, se è una città grossa, se è una squadra blasonata o meno. Oggi ci sono 4 partite. Il Tarno gioca la prima in casa e il ritorno fuori casa, deve cercare di fare su tutte e 4 le partite.
0: Assolutamente sì. Ricordiamo poi il regolamento. Il Taranto gioca in casa la prima, fuori la seconda. In finale poi si vedrà se passa la
1: Sì.
0: squadra molisana. Il Taranto gioca la finalissima, diciamo quella del 14 in casa. Altrimenti c'è sorteggio con la formazione del
1: Sei
0: Campana
1: sorteggi, sì. Sempre così.
0: per l'alternanza. Presidente, io la ringrazio, è stato gentilissimo come di
1: No,
0: consueto.
1: grazie a voi di tutto e spero di vedervi a presto.
0: Sì, speriamo, speriamo presto. Grazie al Presidente Vitotisci per
1: Grazie,
0: essere stato
1: Francesco,
0: con noi. Grazie,
1: grazie.
0: grazie Presidente. E dunque, Presidente Vitotisci è stato con noi dell'ND Puglia, abbiamo fatto un po' il bilancio su quello che è il campionato di eccellenza. Ricordo che, ricordo che il campionato di eccellenza non è terminato per quanto riguarda i playout perché si deve giocare, pende ancora un controricorso da parte del Massafra che vorrebbe giocare i playout, ma tutto questo insomma lo si scoprirà nei prossimi giorni. È chiaro che adesso si va alla fase nazionale, si va alla fase nazionale, c'è davvero un gran parlare di questa fase nazionale perché è successo già di tutto nell'ultimo weekend e tra pochissimo andremo ad analizzare proprio con quello che ormai un nostro amico Gigi Paturzo che nelle ultime settimane Gigi Paturzo di Televomero che nelle ultime settimane ci sta accompagnando, no, in questo viaggio alla scoperta delle squadre campane, ma parleremo anche con lui di quello che è accaduto con il campionato di eccellenza molisano, dove è giusto ricordare che si è giocata soltanto la semifinale nella giornata di ieri, mentre invece la finale si giocherà domenica prossima. Ecco perché, come vi abbiamo fatto vedere sui nostri social, attraverso il quadro completo dei playoff, manca ancora un tassello che è fondamentale in questo momento per decidere le quattro squadre che andranno poi a comporre le semifinali, perché da un lato già ce l'abbiamo, la semifinale che è Taranto-Apice, mentre invece la formazione del Gladiator affronterà la vincente di Matese contro Agnonese che si gioca domenica.

0: domenica prossima, perché l'Agnonese ha fatto lo sgambetto all'Alto Casertano a sorpresa, in trasferta, vincendo per 4-0 la propria partita. Allora abbiamo con noi Gigi Paturzo di Televomero. Ciao Gigi, buonasera a te, grazie come sempre per il tuo consueto apporto, insomma, che ci dai. Ciao Gigi.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dalla sorpresona, diciamo, del sabato, l'uscita di scena di questa che era la favorita, no? Possiamo dire, la Caivanese contro la Gladiator per 1-0 con il Gladiator che quindi va avanti. Se possiamo vedere proprio il gol con cui il Gladiator ha vinto per 1-0. Gigi.
1: Sì, è stata un po' la sorpresa, anche perché ci aspettava tutti la Caivanese che passasse il turno, invece c'è stato il Gladiator, che era un'altra grande squadra, un'altra grande formazione del girone A, che è riuscita a superare questo difficilissimo scoglio, segnando, come state vedendo dalle immagini, di testa da uno dei suoi calciatori più esperti, ma certamente non specializza nei colpi di testa, quindi è stato bravissimo Liguori a insaccare alle spalle poi del portiere della Boys Canadese.
0: Sì, stiamo vedendo
1: Grande merito a
0: anche
1: mister.
0: le altre immagini, anche quella dell'altra partita del 4-0, anche delle altre partite. Stiamo vedendo tutte, anche quella di.
1: Sì, l'Olimpia Agnonese
0: Sì,
1: contro l'Alto Casertano.
0: esatto. Quindi le vedremo tutte in successione queste immagini. Vai Gigi, perdonami, era per dare giustamente contezza ai nostri telespettatori.
1: No, assolutamente, come dicevo, è stato bravissimo poi mister Farina ad imbrigliare gli attaccanti della Caivanese. Infatti, il mister Ambrosino è passato poi a un 4-2-4 per cercare di recuperare il risultato, mettendo dentro contemporaneamente Pozzo e Bon e Maniero, i due attaccanti un po' di punta che aveva la Boys Caivanese. Ma come dicevo, è stato bravo Farina a chiudersi, a non lasciare spazi e a non rischiare assolutamente nulla. Del secondo tempo ci sono state qualche recriminazione da parte dei giocatori della Caivanese per un paio di falli all'interno dell'area di rigore, però poi alla fine penso che il Gladiator abbia meritato in questa partita la giocata meglio, ci ha creduto, ha iniziato all'attacco e quindi vale grande merito a mister Farina per averci provato ed esserci riuscito. Mister Farina, che ricordiamo che negli ultimi anni ha vinto l'anno scorso con l'Eraclea, 2 anni fa con la Sarnese, quindi si dimostra ancora allenatore vincente.
0: Assolutamente sì, anzi, dicevamo proprio ieri in radiocronaca, Gigi, c'è un particolare di Farina. Farina ha vinto a Taranto, paradossalmente, nello spareggio tra Barletta e Martina Franca. Quello fu lo spareggio che portò poi il Barletta promosso in Serie D, il Martina poi attraverso i playoff. Quindi attenzione, perché Farina è un allenatore che conosce bene il campionato regionale poi pugliese, ed ecco che alla lunga può essere un grande vantaggio per la Gladiator il fatto di conoscere almeno per bene una formazione come il Taranto o eventualmente l'Apice, o l'Apice che ha fatto 0-0 con poi la Battipagliese ieri ai supplementari ed è riuscita in questa, diciamo, mezza sorpresa la squadra di Cioffi, perché era avanti in classifica, ma l'ha confermato contro una squadra più quotata dal punto di vista del nome.
1: No, ma alla fine, vedi, seguendo un po' tutto il campionato, assolutamente non è stata una sorpresa l'Apice. Fino all'ultima giornata ha fatto sudare le Bolitana per vincere il campionato. Infatti, si è deciso negli ultimi 90 minuti il girone B di Eccellenza. Quindi, tutta l'esperienza anche qui di Mister Cioffi, di Mister Renato Cioffi, sarà messa in campo e sarà fermata anche la Battipagliese, che era una delle squadre che a inizio campionato era la favorita per la vittoria finale, quindi sarà un bello scontro tra Apice e Taranto. Sicuramente il Taranto è favorito, però le partite si devono sempre giocare. Quindi, come eravamo tutti convinti che la Caivanese potesse riuscire a passare il turno, invece, poi alla fine c'è stato il Gladiator che appunto ha avuto la meglio. Quindi il calcio è bello perché è imprevedibile, è bello proprio per questo. Comunque, sono delle belle semifinali. Si attende la vincente tra Matese e Olimpia Agnonese. Sulla carta la squadra molisana dovrebbe essere la meno favorita, anche perché poi incontra una delle squadre più forti del girone A. Il Gladiator, ricordiamo che era partito per vincere il campionato. All'inizio stagione aveva in panchina Platone, Platone che ieri si è salvato nel play-out del giro.

0: G di Serie D con l'Ischia, quindi prima Platone, poi c'è stato Mister Farina, quindi una squadra di primissimo livello, quella samaritana. Quindi saranno delle belle partite tutte da vivere fino alla fine.
1: Ricordo che Matese Anionese si gioca domenica e lì scopriremo l'avversario della Gladiatori.

0: chiameremo il direttore Cioffi dell'Apice, innanzitutto, questo lo dico anche a beneficio della nostra regia.
1: Ragazzo molto preparato, che lui già ha lavorato qualche anno fa con la Cerrana, la portò in finale di Coppa, quindi un ragazzo molto molto preparato.
0: È una società di cui si parla un gran bene anche, no? Perché si dice sì, io ho detto in radiocronaca, attenzione, questa è una squadra da tenere sotto osservazione perché viene, tra virgolette, passatemi il termine, anche all'apice di un campionato buono, però attenzione, con la mente libera, forse un po' più libera rispetto al Taranto.
1: Sì, esatto, non ha l'assillo di vincere a tutti i costi, cosa che avevano quest'anno sia le Bolitane che la Battipagliese. E poi, come dicevo prima, all'esperienza in panchina di Mister Cioffi, un lusso per l'eccellenza. Renato ha sempre fatto campione di Serie D, lo ricordiamo con la vittoria del campionato con il Sorrento, quindi è un allenatore di esperienza. E poi c'è il giovane figlio Angelo, che è il direttore sportivo, che si sta facendo valere qui da noi in campagna, quindi non sarà assolutamente una sfida facile.
0: Grazie, grazie Gigi, grazie Gigi Paturzo per essere stato con noi. Ciao Gigi, buon
1: Grazie a
0: lavoro
1: voi.
0: come di consueto e grazie per quello che ci stai dando come quadro in queste settimane. Buon lavoro a te,
1: Grazie a
0: grazie.
1: voi.
0: Ciao
1: Buona
0: Gigi,
1: settimana.
0: grazie,
1: Arrivederci.
0: grazie, grazie. Allora, do delle risposte a dei nostri telespettatori che ci hanno scritto sui social. Potete scriverci anche al 339-6806-868, ma vi ringrazio. Allora, non ci voglio, detto Domenico, non ci voglio nemmeno pensare lontanamente che veniamo eliminati da una squadra come l'Apice. Ma attenzione, l'Apice è una buona squadra, quindi bisogna stare molto, molto attenti. Poi, c'è poi il messaggio di Luigi Lezzi. Le prossime partite sono andate e ritorno? Sì, servono per andare in Serie D 4 partite. Le prossime due sono di semifinale: Taranto Apice e Apice Taranto. Do anche la risposta nuovamente a Ermanno Truppa. Le date: l'andata Taranto Apice si gioca il 24, l'orario è da stabilire. L'unica cosa che vi diciamo con certezza è che ci sarà la radiocronaca diretta sia di andata che di ritorno. Quindi questo ve lo diamo per certo, quindi questo sì. Sull'orario vi aggiorneremo nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni. Angelo Nunzella ci dice: sprechiamo davvero occasioni da gol? Troppi, direi. Sì, è una di quelle analisi che si possono tranquillamente fare. Abbiamo fatto ieri con i nostri interlocutori, soprattutto con Mister Danucci, quando abbiamo parlato del Taranto. Per quanto riguarda le azioni di cui c'era insomma, bisogno per poter essere concreti sotto porta, per poter essere concreti e sfruttare al meglio le 7 palle gol a propria disposizione nel primo tempo. Il Taranto l'ha sfruttata, pensate, a 10 minuti dalla fine, dopo essere arrivati a 10 palle gol complessive. Poi vediamo un po'. Bisogna guardare anche quello che si è fatto in campionato da parte dell'Apice. È vero, l'Apice è una squadra che subisce poco. A un certo punto, ieri, alcuni addetti ai lavori, ieri proprio in post partita, ci dicevano ha quasi imbruttito la formazione della Battipagliese. Ma è un modo anche di giocare quello, e ne abbiamo parlato anche altre volte con il Taranto di allora che faceva. Insomma, quello che in altre stagioni, quindi non bisogna guardare questo aspetto, ma bisogna guardare la concretezza. Io parlerei anche di un progetto che è stato fatto lì e insomma permette all'Apice di poter essere meritatamente a giocarsi la semifinale nazionale. Allora, abbiamo in collegamento Angelo Cioffi, il direttore sportivo dell'Apice, che ringrazio per aver accettato l'invito. E lo dico anche per la pazienza avuta ieri, perché dopo la partita di ieri è stato così gentile da risponderci un orario, diciamo, inconsueto, in tarda serata al nostro invito. Lo ringrazio. Direttore, grazie, buon pomeriggio a lei, benvenuto.
2: Salve, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Allora, lei ha avuto due complimenti, glielo dico già, prima senza averli ascoltati. Il primo è da parte del direttore di Gigi Paturzo, che le ha detto un ragazzo molto preparato. Il secondo è del presidente della LND Puglia, Vito Tisci, che ha detto l'Apice è una buona società, molto parsimoniosa, ma soprattutto con una visione. Quindi, insomma, le faccio rispondere a questi complimenti di un collega e di un addetto ai lavori, insomma, di una certa

0: importanza.
1: Ma chiaramente i complimenti si raccolgono sempre con un grande piacere. Ringrazio rispettivamente Gigi e il signor Vito Tisci per averli indirizzati verso il sottoscritto. Evidentemente, diciamo che nel corso delle stagioni, oltre, diciamo, l'aspetto puramente sportivo, dal punto di vista umano qualcosa sono riuscito a seminare bene. Quindi, ecco, raccolgo, ripeto, con piacere questi complimenti.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Io le ho dato la possibilità di rispondere, ovviamente, insomma, è chiaro questo, insomma, non avendo ascoltato. Ora le faccio una domanda secca. Taranto Apice, una partita che le avessero detto prima di questo ad agosto, non dico a luglio, ad agosto, che si sarebbe giocata alla fine di maggio, che cosa avrebbe pensato? E invece ora cosa pensa?
1: Ma è chiaro che oggi ci troviamo a disputare una partita importante all'indomani comunque di un percorso che noi chiaramente non avevamo programmato, che però con il tempo, col passare delle giornate abbiamo costruito con il lavoro e che poi alla fine ci siamo meritati. Suona certamente strano oggi sentire accostare il nome dell'Apice al Taranto, però è chiaro che in questo momento è un qualcosa che ci inorgoglisce, non soltanto me, ma tutti, l'intera società che fino a pochissimi anni fa militava in categorie addirittura inferiori, e quindi è qualcosa che certamente ci fa contenti. È normale che arriviamo a questa sfida con la consapevolezza di affrontare una squadra fortissima, una piazza blasonata che è accompagnata comunque da una grande tradizione calcistica, e queste cose alla lunga pesano durante un campionato e nello specifico di una partita cruciale. Però ci arriviamo anche con l'entusiasmo giusto di chi vuole godersi questo momento. Però è chiaro che l'approccio a quelle che saranno le gare d'andata e di ritorno non saranno di certo quelle di una squadra che vorrà semplicemente andare a Taranto a fare una gita scolastica, ma di chi, ripeto, è consapevole di questo bel momento, ma che a questo punto vuole confrontarsi e farlo bene.
0: Ecco, per inquadrare l'Apice, mi permetto di dire, voi siete il miglior attacco e la miglior difesa del raggruppamento campano di cui avete fatto parte. Quindi, giusto per 70 gol fatti, 22 subiti, vado a memoria, spero di non sbagliare, perché sì, 0-0 ieri, quindi sono rimasti quelli, attacco e difesa, giusto?
1: Sì, siamo stati il miglior attacco del nostro girone, perché in Campania ci sono due gironi
0: Sì.
1: d'eccellenza, e la migliore difesa invece di entrambi i gironi d'eccellenza campana. E i numeri sono quelli che citavi tu poc'anzi, quindi 70 reti realizzate e 22 subite.
0: Vi hanno definito il Davide Sannita i colleghi.
1: Ripeto, è chiaro che oggi pensare a cose grandi per l'Apice a molti suona strano, e li capisco anche, capisco, diciamo, queste definizioni da parte comunque dei colleghi, degli addetti ai lavori, ma anche dei semplici appassionati. Li capisco, ripeto, perché fino a pochissimo tempo fa questa era comunque una squadra che militava in ben altri campionati. Però è un qualcosa che deve renderci anche contenti, perché se vogliamo in pochissimo tempo siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di interessante, e immagino anche che al di là di quella che potrà essere o meno la mia presenza, da qui in avanti il nome dell'Apice sarà spendibile in maniera diversa, no? Nei confronti e degli addetti ai lavori, ma anche in maniera molto più pratica nei confronti dei calciatori, che vedranno con occhio diverso sicuramente l'Apice, no?
0: Allora, direttore, io ho un messaggio sempre da parte dei tifosi che ci scrivono ovviamente tra social, WhatsApp. Giustamente uno degli argomenti su cui si parlava ieri è la disponibilità, eventualmente venisse data la libertà al Taranto di poter vedere la squadra in trasferta, la disponibilità di biglietti allo stadio, perché voi non avete una capienza ampia, una capienza limitata, come anche a Massafra, attenzione. È bene ricordare questo, ricordiamo che il Taranto giocherà a Massafra la prima partita d'andata contro l'Apice, come di consueto per quest'anno. Direttore, che tipo di disponibilità ci sarebbe? Ecco, mettiamola così.
1: Allora, diciamo che la struttura purtroppo non è paragonabile.

0: paragonabile a quella originaria del Taranto, siamo lontani anni luce. E quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche la Battipagliese ieri. Appunto, la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo, diciamo, queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica e quindi il quanto è questo, diciamo.
1: Ok, quindi si parla di 150 biglietti a disposizione e ovviamente io voglio anche sgomberare il campo da qualsiasi ipotesi, così come il Taranto a Massafra, voi giocherete la partita d'apice del ritorno non chiedendo spostamenti di terreno di gioco o altro, insomma, giusto? È questa la
0: No,
1: linea.
0: assolutamente no, quella è casa nostra. Abbiamo costruito lì il nostro percorso ed è giusto comunque continuarlo fino alla fine. Non avrebbe grandissimo senso pensare di fare una partita altrove, perché ci tengo a sottolineare questa cosa. Gli spalti hanno quella disponibilità, ma il terreno di gioco, secondo me, per quanto riguarda la categoria, il nostro è uno dei migliori. È una struttura, ripeto, nuova. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, siamo ai limiti massimi, quindi per una lunghezza di 105 metri, una larghezza di 62, quindi è una buona struttura da quel punto di vista. Purtroppo la disponibilità per quanto riguarda i posti circa i tifosi è quella, è limitata. Mi rendo conto che per una piazza come Taranto sono numeri particolari, no? Che lasciano comunque sorridere, però dobbiamo renderci conto anche della realtà che il Taranto si ritroverà ad affrontare e quindi penso sia comprensibile una cosa del genere.
1: Renato Cioffi, l'allenatore che noi abbiamo visto quando era a Sorrento, ha fatto un bel percorso con l'apice, no? L'ha presa, l'ha smussata, l'ha plasmata, l'ha fatta andare forse oltre quelle che erano alcune asticelle e ora la fa sognare.
0: Sì, diciamo che a distanza di poche settimane entrambi siamo subentrati l'anno scorso con la squadra al terz'ultimo posto in classifica e alla fine abbiamo addirittura evitato i playoff. Quest'anno al ricominciare abbiamo deciso comunque di dare continuità a quello che secondo noi era un buon blocco di giocatori che delle qualità poi effettivamente ce l'avevano per poter pensare di fare un campionato diverso. Abbiamo aggiunto degli elementi secondo noi funzionali a quello che era il nostro modo di voler intendere e di voler fare per questa stagione e devo dire che oggi abbiamo raccolto dei grandi risultati andando, come dicevi tu, molto oltre. È chiaro che il tecnico per noi, così come tutto lo staff, ha rappresentato il quindi in più, perché rispetto a tutti quelli che operano intorno a questa società è quello che ha più esperienza, no? Non di questi campionati, ma di campionati in categoria superiore. E quindi un po' tutti ci abbiamo messo del nostro, spingendoci oltre, ma è evidente che la sua esperienza e le sue qualità ci hanno consentito poi di andare tanto oltre.
1: E allora le chiedo un pensiero sulla doppia sfida secca, insomma, cosa potrebbe far pendere la bilancia da una parte o dall'altra in conclusione, ricordando anche il regolamento, ecco, direttore, si gioca la gara d'andata 90 minuti, più recupero ovviamente, ritorno 90 minuti, chi segna più gol va avanti, non vale il gol doppio in trasferta, non valgono più le ammonizioni precedenti, valgono però le sanzioni, pertanto. Se faccio un esempio, il Taranto, che Azio Osmanovic ieri è stato espulso, prenderà 1 o 2 giornate di squalifica, salterà la partita 1 o 2 contro l'Apice. Ricordo che dopo i supplementi, in caso di parità, tra di reti segnate complessivamente si va ai supplementari e poi ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, si va ai calci di rigore. Chi vince va in finale il 7 e 14 di giugno. Direttore, l'ago della bilancia da una parte o dall'altra, quale potrebbe essere?
0: Ma è chiaro che tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto e per

0: ripeto, per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costantemente, e quindi è inutile prendersi in giro e girarci tanto intorno. Però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto per tutto il campionato, però con attenzione. Ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte, ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi, prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
1: Perfetto, perfetto, anzi, giustamente ricordo che il rischio, ovviamente per Lazio Osmanovic, lo dico per completezza, visto che stavamo parlando in precedenza, che possono essere fino a 3 giornate di squalifica perché fallo di reazione. In quel caso si potrebbe anche fare ricorso, questo lo dico per completezza, direttore, ovviamente. Lo prenda, insomma, come un assist, veda lei che fare, insomma, però io devo fare sempre il mio lavoro. E grazie
0: No,
1: però
0: no, è chiaro che il Taranto perde un giocatore importante in vista delle prossime sfide. Questo è poco ma sicuro. Però diciamo che la profondità della rosa sicuramente gli darà all'allenatore la possibilità di poter ottemperare a questa mancanza.
1: Ah, ultima cosa, in conclusione non vale più la regola degli under, che possono essere schierati, però non c'è più questa regola di schierarne due per forza. Direttore, grazie per essere stato con noi, per aver partecipato a questa, io chiamo sempre chiacchierata insieme per raccontare quella che è la formazione avversaria. Grazie, grazie al direttore Cioffi dell'Apice. In bocca al lupo, ci vediamo tra 2 settimane a Massafra.
0: Viva il lupo e grazie a voi per l'invito. È sempre un piacere poter discutere di calcio e farlo in questi contesti per me è motivo di soddisfazione. Quindi grazie e buona continuazione.
1: Grazie e complimenti per la sua umiltà, direttore, mi permetta di dirla, questo è un mio pensiero che si aggiunge a quello del collega Gigi Paturzo e del presidente Tisci. Buona serata a lei,
0: Grazie, a
1: a
0: presto.
1: presto. Allora, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, devo dare una risposta però a un messaggio che si è arrivato su WhatsApp. Allora, ce lo manda Carlo Pulpito, che saluto. Buon pomeriggio Francesco, vogliamo parlare dell'articolo di Cosmopolis Media che riguarda della Legend Global che gestisce il 20% dello stadio del Real Madrid che vuole gestire lo Iacovone senza il titolo sportivo del Taranto. Ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a te innanzitutto per averci mandato il messaggio, questo è a prescindere. Noi ne parleremo di questo. Onda Rosso Blu si dedica esclusivamente, diciamo, al calcio giocato, però attenzione, questa tua domanda abbiamo già girata alla nostra redazione perché ci sarà, mi anticipo, ecco, così facciamo un passaggio, una trasmissione dedicata ai giochi del Mediterraneo. Pertanto è un argomento che riguarda quella fase dei giochi e anche successiva. Ne avremo modo di parlare, così come, avendolo girato la nostra redazione, ne parleremo anche nei nostri telegiornali, assolutamente. Quindi, grazie a te per la domanda. Ho girato a chi di competenza per poterne parlare in maniera più puntuale e precisa, se mi permetti. Torniamo ovviamente adesso a parlare di calcio giocato. La questione del playoff, ovviamente del Taranto, l'abbiamo analizzata. Vi ripeto nuovamente le date perché stiamo tra pochissimo per parlare invece dei playoff di Serie D, girone H. Dunque, si gioca il 24 di maggio, c'è Taranto Apice l'andata, gara di ritorno il 31 di maggio. Orario da stabilire. Avete sentito già dal direttore Cioffi? 150 potrebbero essere i biglietti e l'Apice non farà la richiesta di cambio del campo. L'abbiamo fatta questa domanda perché? Perché poteva essere anche una possibilità per poter aumentare il numero di tifosi da una parte o dall'altra, ovviamente per vedere la partita. Quindi rimarranno questi gli impianti sportivi. Da un lato quello di Massafra, dall'altro quello dell'Apice. Andata e ritorno, vi abbiamo parlato del regolamento, non esiste più gli under, quindi possono essere schierati anche se il Taranto sicuramente metterà Mastrangelo in porta. E comunque se non è Mastrangelo va Martincus, è sempre under, quindi un under comunque ci sarà almeno del Taranto. Ci sarà da sostituire Azio Osmanovic, però dovrebbe rientrare De Rosa, quindi si potrebbe.

0: avere la stessa difesa a 4 con De Rosa esterno e poi bisognerà decidere chi mettere a sinistra. Cambiamo argomento, perché ci sono sempre i playoff, perché ci sono i playoff di Serie D, girone H, perché? Perché il Martina ci arriva in finale, meritatamente, però trova un avversario diverso, ecco, non trova il Fasano che era favorito dal punto di vista della classifica, ma trova la Paganese che, come l'Araba Fenice, arriva sempre poi a giocarsi l'ultimo atto del campionato. Abbiamo con noi il capitano del Martina, Angelo Mancini, credo. Mi davano l'ok dalla regia, quindi Angelo Mancini dovrebbe essere già con noi. Buonasera. Eccoci
1: Buonasera, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: qua, eccoci qua. Allora, Angelo, partiamo dal quadro finale, poi passiamo alla partita di ieri. Diciamo che il quadro generale è che voi incontrate quella squadra che realmente vi ha estromesso dalla corsa verso il primo posto in classifica.
1: Sì, a mio parere, vabbè, escludendo il Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale, secondo me.
0: Ecco, ieri il Martina ha dimostrato di saper anche togliere qualche scoria, perché prendi quel gol da metà campo, possiamo anche vedere le immagini se possibile, chiedo ai nostro Gisi Nicoletti e Michael Schino che ringrazio per quanto riguarda le immagini. E insomma, è stata una partita particolare, no? Quella che è stata vissuta ieri.
1: Sì, una semifinale playoff è sempre una partita particolare perché parliamo di una gara secca. Sapevamo della forza del Nardò, che secondo me è un'ottima squadra. Come ogni anno arriva sempre playoff, semifinale, ha fatto 2 volte la finale negli ultimi 3 anni, negli ultimi 4 anni, scusami. E sì, questo gol diciamo che poteva cambiare un po' le sorti della partita, ma siamo stati bravi perché secondo me sono stati molto, molto fortunati nell'occasione. E quindi siamo stati bravi a rimanere in partita sempre, continuando a giocare a calcio. Poi l'espulsione ha cambiato un po' l'andazzo della partita e siamo stati bravi a portarla a casa.
0: Un Martina che vuole vincere questi playoff come scatto personale, come orgoglio, forse perché è giusto chiudere realmente secondi in questo campionato visto quello che è stato fatto.
1: Ma penso che tutte le squadre che arrivano ai playoff vogliano vincerlo. Noi vogliamo vincerlo anche perché io personalmente ho fatto già 2 finali negli ultimi 2 anni, le ho perse entrambe, quindi voglio anche riscattare questo dato negativo, diciamo, e comunque per regalare una gioia importante a una piazza che se lo merita.
0: Senti, che cosa possiamo dire, ecco, di questa stagione? Perché è vero che non, il bilancio poi finale lo faremo lunedì prossimo, però dal punto di vista vostro, è stata quella stagione in cui ci si aspettava forse quel definitivo scatto in più che non c'è stato da parte del Martina, più un rammarico da parte anche dei tifosi, no? Sai, quando sei arrivato lì, volertela giocare ancora più fino alla fine.
1: Ma io penso che comunque siamo stati in corsa fino alla fine. Per me il bivio c'è stato dopo la partita con il Barletta, con quell'episodio al 90esimo che ha dato il rigore a loro, che gli ha permesso di pareggiare la partita. E poi da lì noi siamo andati a Pagani, abbiamo perso e non siamo riusciti più a rimanere lì in vetta attaccati al Barletta. Secondo me ci sono anche tanti meriti appunto del Barletta, che comunque aveva una grande squadra. Noi ce l'abbiamo messa tutta insieme al mister fino alla fine, e adesso, sfumato un obiettivo, si pensa subito all'altro, che è quello di vincere i playoff.
0: Un playoff che, è giusto ricordarlo, non porta alla promozione, ma porta questa iscrizione, diciamo, in questa lista che poi porta avanti ad eventuali ripescaggi o riammissioni in Serie C, che dir si voglia, insomma, in base a quello che accadrà in Serie C, che ancora resta un punto interrogativo, perché ci sono squadre che, insomma, stanno vivendo ancora situazioni societarie molto particolari in questo momento e ancora deve aprirsi, diciamo, il capitolo di luglio. Comunque vada, ecco, sarà importante dare continuità al progetto, però, Martina.

0: Sì, non so se parli dell'anno prossimo, non
1: Sì, del
0: so.
1: prossimo anno, sì, parlavo del prossimo anno, perché è chiaro che comunque vada, cioè nel senso, playoff si vincono, si perdono, se il Martina li vince si toglie questa soddisfazione di dire, ok, dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta, siamo entrati diciamo in questa graduatoria, vediamo che succede. Non accade nulla, ok, si rifà in Serie D, però probabilmente la continuità e il definitivo alzare l'asticella deve essere questo l'obiettivo. Da quello che deve essere, da quello che stiamo percependo. Però poi è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo un'estate intera. A te come giocatore, insomma, ti chiedo, così te la faccio diretta la domanda, la continuità serve per fare il definitivo salto di qualità, giustamente.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che quella è la politica, da quando io sono qui a Martina è sempre stata quella la politica del presidente. Comunque ha sempre cercato di fare squadre forti che potessero competere e in 3 anni ci siamo posizionati 2 volte secondi e una volta terzi raggiungendo 3 finali playoff. Quindi penso che il progetto del presidente sia quello di continuare su questo andazzo per cercare di vincere il campionato.
1: Il tuo campionato, come lo definiresti? Insomma, con l'orgoglio di essere capitano, l'orgoglio di trascinare una squadra, di essere in prima linea, come lo andresti a definire?
0: Io quest'anno sono stato veramente tanto contento perché comunque arrivare in una finale, arrivare secondo in classifica e poter giocare una finale playoff da capitano con la fascia al braccio è veramente motivo di orgoglio per me. Poi con il mister quest'anno ci siamo trovati, con tutto lo staff ci siamo trovati veramente benissimo, quindi è stata un'annata spettacolare e speriamo di riuscire a chiuderla nel migliore dei modi, ecco.
1: La Paganese, già hai aperto tu il capitolo inizialmente, squadra che giocava come noi, assieme al Barletta che ha giocato bene al calcio fino ad ora. Paganese che ho detto è come la Rava Fenice, quando sembra che sta accadendo risorge. È vero?
0: La Paganese, sì, è stata una bella squadra, ha fatto secondo me un grandissimo campionato perché comunque è stata in testa per diversi mesi, anche in solitaria, poi non ce l'ha fatta perché comunque il campionato ha momenti diversi, ci sono tante fasi del campionato e loro non sono riusciti a portarla a casa, però secondo me sono veramente una bella squadra fatta di ragazzi giovani che hanno voglia, che corrono. E perciò ti dico che è la più simile alla nostra che ci sia.
1: Cosa servirà a questo punto al Martina per togliersi questa onta, no, delle sconfitte in finale per portare a casa il successo?
0: Noi dobbiamo fare ciò che abbiamo sempre fatto, ciò che abbiamo fatto anche ieri, ovvero scendere in campo, fare la nostra partita, mettere tutto ciò che abbiamo a livello di tecnica, tattica e soprattutto a livello di cuore, perché queste partite si vincono anche e soprattutto con quello. Ce la metteremo tutta, tutto quello che è in nostro possesso, cercheremo di metterla in campo domenica.
1: Perfetto, perfetto. Allora, io ti faccio un in bocca al lupo particolare per domenica, Angelo, e ovviamente affinché possa toglierti questa soddisfazione e poi, insomma,
0: Grazie.
1: incominciare l'estate in maniera differente. Angelo Mancini, capitano del Martina, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie a
1: Grazie,
0: voi,
1: grazie
0: arrivederci.
1: Angelo. Allora, ricordo perché la Paganese gioca la finale, perché la Paganese gioca la finale in quanto ha vinto in trasferta 2-1 dopo i supplementari a Fasano contro il Fasano di Pasquale Padalino e pertanto è riuscita a sopravanzare la formazione del Fasano che era davanti in classifica al termine della stagione regolare. Martina, avendo vinto 2-1, ha mantenuto, oltre ad aver vinto la partita, la propria posizione in classifica, giocherà quindi al Tursi la propria finale. Pertanto si giocherà domenica prossima e si chiuderà in questo modo il campionato di Serie D girone H. Il Martina poi chiuderà la stagione, poi faremo ovviamente il punto nella prossima puntata di Onda Rosso Blu su quella che è stata la stagione e cercheremo di capire quali sono i programmi per il futuro. Chi invece i playoff li ha giocati è stata la New Taranto che ha giocato i playoff sabato scorso contro il Futura nel campionato di calcio a 5 maschile di Serie A2 di Elite, ma purtroppo è uscita diciamo sconfitta in che modo? Pareggiando per 2-2 per la peggiore posizione in classifica. La formazione rossoblu ha

0: abbandonato in semifinale di girone il proprio sogno di poter giocare in Serie A nella stagione successiva. Eccole qui le immagini proprio relative, grazie al nostro Gis Nicoletti che ci sta mandando le immagini relative proprio alla partita con Taranto che era andata in vantaggio e poi c'è stato il gol del pareggio da parte della formazione della Futura che era riuscita anche, lo vedremo tra poco, a mettere la freccia e ad andare sul 2-1, salvo poi la formazione ionica avere la possibilità, insomma, di poter recuperare la gara sempre con il solito Giannace che avremo tra pochissimo qui con noi. Dunque, era stato insomma, Taranto era stata brava a riprendere la partita. Ecco il gol di Giannace che aveva riportato il punteggio sul 2-2, portando la sfida ai tempi supplementari, ma poi dopo i supplementari valeva la classifica ed ecco che insomma è stata la formazione della New Taranto a uscire sconfitta e lo abbiamo con noi nuovamente perché Lorenzo è quello che ha acceso due volte la speranza. Lorenzo Giannace l'abbiamo con noi, l'aveva accesa all'andata, l'ha riaccesa
1: Sento,
0: al
1: sento.
0: ritorno, adesso completiamo, vediamo un po' se ti
1: Ah, ora sì.
0: sente.
1: Ci
0: Adesso sì,
1: sono. Ora mi
0: ciao
1: sento.
0: Lorenzo, ciao Lorenzo, buonasera a te.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ho detto, eri stato quello che aveva dato la speranza, no? All'andata, quello che ha dato la speranza al ritorno, ma purtroppo non c'è stato questo gol in più. Partiamo da questo: che cosa è mancato in questa partita di semifinale, poi nei supplementari? Lo sento male, Lorenzo, devo dire la verità.
1: Benissimo cosa
0: Aspetta un attimo Lorenzo perché noi non ti sentiamo bene, speriamo di poter recuperare adesso, vediamo. Lorenzo ci senti? Vediamo un attimo, vediamo se lo
1: sì,
0: sentiamo.
1: ora sì.
0: Ok, perfetto, vai, dimmi tutto, dimmi tutto.
1: Stavo dicendo, nella partita di ritorno non so benissimo cosa è mancato. È stata una partita complicata. Siamo andati anche in vantaggio il primo tempo. Poi un po' per una disattenzione siamo. Per un grande gol di Scopelliti ha pareggiato la Futura. Secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla all'ultimo minuto. Nei supplementari si è fatta sentire un po' la stanchezza entrambe le squadre. Non siamo riusciti a farci in vantaggio.
0: Se dico che la partita di andata e ritorno sono stato lo specchio di questa stagione della New Taranto, quello che poteva essere ma non è stato, è troppo riduttivo, è troppo semplicistico o no?
1: Ma tirando delle conclusioni a fine stagione, sicuramente di più, soprattutto in campionato, soprattutto tante partite pareggiate o perse in modo e che poi ci hanno portato appunto questo handicap di non poter passare il turno con due pareggi, cosa che è bastato alla Futura.
0: Adesso si apre ovviamente la fase della riflessione, una riflessione che ovviamente riguarderà la società e voi conoscerete insomma quello che sarà il pensiero poi della stessa tra qualche giorno, però diciamo i sentori quali potrebbero essere, visto che per 2 anni consecutivi è mancato, no, il salto in Serie A, di provarci ancora?
1: Ma sicuramente ci sarà qualche giorno di calma e poi si comincerà. Sono sicuro che già la società comincerà subito a lavorare per costruire la squadra per l'anno prossimo, per già essere pronti per tutti gli obiettivi prevestati dall'inizio campionato. Sono sicuro che questo è servito anche, oltre all'anno scorso, è servito un po' di esperienza a capire determinate cose che sicuramente l'anno prossimo si aggiusteranno e si potrà pensare più in alto.
0: Quindi, insomma, una continuità del progetto, da quello che sto capendo, è quello che, insomma, la prospettiva. Tu vorresti comunque, Lorenzo, rimanere qui a Taranto oppure, insomma, devi anche tu pensare e riflettere sul futuro?
1: No, io tranquillamente penso di rimanere a Taranto, sono soddisfatto di mettere questa maglia, ci tengo tantissimo, e proprio che l'anno prossimo ci riproveremo quest'anno.
0: E da quello che ho capito,

0: Insomma, siccome non si è sentito benissimo, vorrei rimanere a Taranto, insomma, non c'è problema, insomma, è questo in sintesi,
1: Ah,
0: giusto?
1: sì, ho detto questo. Sono più fiducioso per l'anno prossimo. Sono sicuro che faremo di meglio e ci faremo degli obiettivi sicuramente più alti di quello di quest'anno.
0: Eh sì, infatti è quello il passaggio, insomma, decisivo. Io ringrazio Lorenzo Giannace che lo abbiamo strappato perché giustamente era in giro. Grazie Lorenzo per essere stato con noi. Ciao Lorenzo, in bocca al lupo e
1: Grazie a voi, grazie a
0: buona
1: voi.
0: estate, ecco perché.
1: Ciao,
0: Perché
1: grazie.
0: ciao Lorenzo. Dicevamo buona estate per Lorenzo Giannace. Allora, facciamo una sintesi di quelle che sono adesso le situazioni in ballo, che ricordo, il Taranto tra 2 settimane, il Martina tra una. Pertanto noi la prossima settimana con Onda Rossoblu andremo ad approfondire nuovamente i temi che riguardano i playoff di eccellenza, andando a conoscere poi la formazione molisana che fino ad ora non abbiamo conosciuto per quanto riguarda i playoff, quindi faremo un po' il punto in casa Gladiator, in casa della formazione molisana che giocherà il proprio match, e cercheremo insomma di capire anche in casa Taranto che cosa accadrà, perché poi come detto a Zio Osmanovic conosceremo l'esito della giustizia sportiva, ma non solo, perché domani sono previsti gli esami strumentali per poter capire le condizioni del capitano del Taranto, Nicolò Iodice, autore del gol del vantaggio della formazione del Taranto, ha avuto un problema muscolare, pertanto sarà decisiva la giornata di domani per poter comprendere che tipo di infortunio ha avuto, di che grado, ecco, l'infortunio è occorso allo Iodice. Questo è il quadro della situazione, insomma, sugli sport. Io ringrazio Gis Nicoletti e Michael Schino per quanto riguarda la puntata odierna di Onda Rossoblu. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. L'appuntamento è quindi tra 7 giorni. Ciao a tutti, arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Onomas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
5: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
5: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia!
9: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in

0: Only the strong survive.
1: Freeze him!
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh, sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary.
9: Shh.
7: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Jin Khan!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
12: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
12: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Gola!
12: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
12: Poliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
12: Raggio?
8: 300. No, 275.
12: Ti puoi decidere?
8: 250, abbattilo.
7: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
8: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un gruppo di ragazzini avrebbe messo a segno l'omicidio di sabato scorso a Taranto, forse 4-1, all'alba di una giornata come tante. Tiene l'ipotesi che ad uccidere Sacco Bacary, 35 anni, originario del Mali, in Piazza Fontana a Taranto, possa essere stata una baby gang. L'attività investigativa che la squadra mobile della Questura di Taranto sta portando avanti parte da un diverbio scoppiato presumibilmente nei pressi del bar che si affaccia sulla piazza a pochi metri dal ponte di pietra, per poi degenerare all'esterno. L'uomo avrebbe tentato di fuggire sulla sua bicicletta, il mezzo che utilizzava ogni giorno per andare a lavorare nei campi. Raggiunto e colpito 3 volte all'addome con un'arma da taglio, ancora non ritrovata, è morto poco dopo essere stato trasportato presso l'ospedale Santissima Annunziata. Non si conoscono ancora al momento i motivi che hanno acceso lo scontro, proseguono dunque le indagini, anche col prezioso supporto delle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La sensazione è che si stia chiudendo il cerchio attorno ai responsabili dell'agguato mortale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Provando a parlare del brutale delitto avvenuto qualche giorno fa in Piazza Fontana a Taranto, la vittima Sacco Bacary, 35 anni, di origine del Mali e colpevole soltanto di andare al lavoro a quell'ora in cui è incrociato, secondo quello che è emerso dalle indagini, una baby gang su cui ora sta lavorando la squadra mobile per cercare di ricostruire l'identità. Ma al di là delle indagini, della dinamica dell'omicidio, spesso non parliamo abbastanza della vittima. Chi era Sacco Bacary? Perché era qui? Che vita aveva? E soprattutto chi lascia in questo mondo dopo questa tragedia? Ne parliamo con Caterina Conte Giacomo di Mediterranean Saving Humans, che non solo lo ha conosciuto di persona, ma insomma è particolarmente vicina alla famiglia. Buongiorno Caterina, ben trovata.
7: Ciao a tutte e tutti, grazie per avermi invitata.
6: Grazie a te per aver accettato. Noi ti vediamo in ascensore che ti stai muovendo, perché tu stai andando in aeroporto in questo momento a prendere, ad accogliere il fratello di Sacco Bacary, perché molto spesso quasi lo dimentichiamo, ma queste donne, questi uomini che arrivano da altri paesi hanno una vita, una famiglia, degli affetti. Chi era Sacco?
7: Allora, Bacary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Scusatemi.
6: No, prego.
7: Un problema tecnico.
6: Lui, da quello che ricordo io, lui ha lavorato per diverso tempo in un ristorante in provincia di Taranto, e poi si è il ristorante poi è chiuso, e quindi in qualche modo lui si è ha cambiato lavoro, non è rimasto con le mani in mano, anche perché aveva insomma una famiglia da mantenere. Intanto mi dice Piero che è caduta la linea con Caterina, riproviamo magari a stabilire il collegamento. Nel frattempo vi do qualche indicazione in più su quello che è emerso dalle indagini, e cioè che un gruppo di

0: giovanissimi, lo avrebbe prima, con cui avrebbe avuto prima una lite, poi ci sarebbe stata un'aggressione. Torniamo a collegarci con Caterina, il collegamento è di nuovo disponibile. Eccoci qua. Caterina, dicevo, Bacari ha lavorato per un po' in un ristorante, adesso diciamo il ristorante era chiuso da qualche tempo, ma lui non è rimasto con le mani in mano?
1: Assolutamente no, lui sì, come nasce come cameriere, e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto, lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove ha sposato, si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare.
0: Devo dire che le reazioni della comunità tarantina, chiamiamola così, sono state come al solito in alcuni casi divisivi, e cioè non è mancata una buona dose di razzismo in qualche modo, chiamiamolo col suo nome. Cioè, nonostante diciamo la vittima fosse una persona di origine straniera, si è puntato sulla sicurezza, si è puntato sulla come dire, quasi che ne fosse colpevole, cioè non solo è morto ma è quasi colpevole.
1: Esatto, il problema vero è stato ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promulghiamo e portiamo avanti. È una, sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone. Si parla di persone esattamente come noi, persone che si muovono come noi ci muoviamo. Noi parlo di noi, noi esseri umani che siamo nati nella parte giusta del Mediterraneo.
0: Fortunata.
1: Esatto, fortunata, perché di giusto, di fortunato, di fortuna si tratta, nel senso che questa campagna d'odio verso lo straniero, verso il diverso, verso chi semplicemente è un po' più in difficoltà, perché effettivamente questa campagna è portata avanti addirittura dal nostro governo, è stata fatta tutta una campagna elettorale su questo, sull'avere come bersaglio chi viene dall'altra parte del Mediterraneo e osa rubarci il lavoro. Ma quale lavoro? Di che cosa stiamo parlando? Il lavoro in campagna, il lavoro sottopagato e sfruttato? Allora parliamo di politiche che devono essere fatte per tutti i lavoratori, non soltanto per bianchi e neri.
0: E un'ultima cosa ti chiedo, Caterina, una famiglia come dire devastata, ho letto alcune frasi scritte dal fratello di Bacari
1: sulle mani.
0: È davvero un dolore senza fine, immagino.
1: È un dolore senza fine. Io l'altro giorno ho dovuto comunicare alla famiglia che cosa era successo. Non nascondo, con grandissime difficoltà, lacrime e quant'altro, perché comunque è una famiglia devastata. Il ragazzo lascia dei fratelli, delle sorelle, lascia la mamma e il papà, lascia le mogli, perché aveva due mogli, e bambini in arrivo. Ed è una cosa terribile che possa succedere, che possa essere successo a qualsiasi essere umano, a lui in particolare, perché è veramente una persona buona.
0: Caterina, noi continueremo a disturbarti in questa giornata, perché vogliamo davvero continuare a raccontare l'umanità persa con questa tragedia, non solo i fatti di cronaca. Quindi grazie davvero per averci raccontato chi era Sacco Bacari. Grazie davvero, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non è stata la solita pioggia di incenso e buoni propositi dal balcone del Carmine il saluto dell'arcivescovo Ciro Miniero alla città per la processione di San Cataldo ferisce e scuote. Il punto di rottura è la cronaca nera. L'omicidio che ha macchiato i giorni della festa diventa per il vescovo il sintomo di un male che il controllo del territorio da solo non può curare.
4: È nella prevenzione che dobbiamo investire sforzi e risorse. Una società istruita, coesa, pacificata è una società più sicura. Invece no. Anziché rivolgermi alla città, avrei un'ambizione, ovvero che la mia interlocuzione raggiungesse una comunità. Non siamo solo abitanti di un territorio per il quale rivendicare diritti, ma cittadini verso il quale dovremo praticare doveri.
3: Poi il tema dei temi, la salute. In una Taranto martoriata da decenni di conflitti tra ambiente e lavoro, Miniero alza l'asticella, la salvezza cristiana deve farsi carne e diritto.
4: Bisogno e profezia di salute affiorano da ogni angolo di questa terra.
3: La sfida finale dunque è un cambio di identità, basta abitanti che rivendicano solo diritti, serve una comunità che pratichi i doveri. Taranto non può più limitarsi, ha detto Miniero, a recitare l'elenco dei suoi problemi, meglio del rosario. L'indulgenza arriva ma non è gratuita, richiede il coraggio di mettersi in gioco. Così se San Cataldo passa, l'impegno di restare uniti resta.
4: Sapete che cosa vuol dire? Che il Signore toglie dalle nostre coscienze ogni zavorra se incontra cuori con disposizione al cambiamento, alla conversione, a indirizzare i nostri passi al bene, alla giustizia, alla pace. Spero che lo vogliate tanto quando lo invoco io per Taranto, per la mia, anzi la nostra, per tutta la comunità di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Serve una collaborazione istituzionale ampia. Confido nel fatto che il governo e tutte le istituzioni competenti possano proseguire nel lavoro di miglioramento del sistema penitenziario con interventi concreti e strutturali. Lo dice il sindaco di Taranto a proposito del grave problema del sovraffollamento del carcere che, come sottolinea Bitetti, è una criticità particolarmente sentita a Taranto come in altri contesti. Negli ultimi anni, dice il primo cittadino, l'introduzione di norme che prevedono un inasprimento delle pene ed un ampliamento delle fattispecie di reato ha contribuito ad aumentare il numero dei detenuti. Misure che rispondono senza dubbio a legittime esigenze di sicurezza e legalità, così come va elogiato il contributo quotidiano delle forze dell'ordine e l'impegno del sistema giudiziario. Ma è anche vero che tale sistema impatta in maniera significativa sull'infrastruttura carceraria, che deve essere adeguatamente supportata. È necessario pertanto intervenire con una visione complessiva, investendo in strutture più moderne, nell'aumento del personale, in percorsi di recupero realmente efficaci per i detenuti. Il carcere deve essere, conclude Bitetti, un luogo che garantisce sicurezza ma anche dignità e opportunità di reinserimento. Solo poche ore prima è intervenuto sul tema ancora una volta Federico Pilagatti del sindacato di polizia penitenziaria, il quale ha messo in evidenza numeri eloquenti: 830 detenuti nel penitenziario ionico a fronte di 350 posti e una carenza di poliziotti che arriva a 200 unità. Dunque, se il sovraffollamento nazionale in media si attesta intorno al 130%, la Puglia supera il 170%, con punte come Foggia e Taranto del 220%.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Noi cristiani dobbiamo lavorare per la pace, dobbiamo fare del tutto per realizzare la pace, soprattutto in questa zona in Terra Santa, dove, come diceva sempre Papa Giovanni Paolo II, senza pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo. Basta guerra, basta odio, basta vendetta.
5: È rivolto alla cittadinanza l'appello di Ibrahim Faltas, frate francescano egiziano e attuale direttore delle scuole in Terra Santa, alla quale chiede partecipazione attiva per realizzare il cambiamento e mettere fine ai conflitti mondiali che inevitabilmente creano disagi economici e sociali sui territori più fragili. Un messaggio di speranza
7: lanciato durante il convegno Disarmare le parole, promosso dall'Arcidiocesi in occasione dei festeggiamenti del patrono di Taranto, San Cataldo. Un invito che oggi risuona ancora più forte nella città di Taranto, segnata da numerose battaglie che coinvolgono in prima persona i cittadini, come la questione ambientale e occupazionale, come ha raccontato Gennaro Giudetti, operatore umanitario.
8: Ognuno ha la propria battaglia, la propria guerra che deve affrontare ogni giorno. Anche qui purtroppo in Italia, ma soprattutto a Taranto, una città martoriata dall'industria e anche dalla precarietà, no? Quindi è importante anche quando si torna qua in Italia continuare a supportare le battaglie sia locali, e io nello specifico per esempio anche continuare a raccontare quello che ho visto a Gaza, come appunto dicevo anche nel libro, no? Con i miei occhi quello che ho visto a Gaza, per sensibilizzare

0: una remora ad ostentare i suoi gusti per certe parti anatomiche femminili. Insomma, un uomo tutto muscoli, bicchiere di vino e delizie del gentil sesso. Forse convinto di aver estratto il coniglio dal cilindro per convincere gli elettori a dargli la preferenza, Piccinni, specchio dei tempi, ha registrato un bel vocale su WhatsApp e lo ha inviato a qualcuno dei suoi contatti. Forse non immaginava che quel maldestro messaggio con la sua voce avrebbe poi fatto il giro dei social per diventare presto un caso nazionale. Uno scandalo a metà fra la commedia pecoreccia e il più becero sessismo. Ironia della sorte, i 5 Stelle hanno come candidato sindaco proprio una donna, Fabiana Rossetti, che si è limitata a liquidare la faccenda come una caduta di cattivo gusto. Ai piani alti dei pentastellati finora nessuno è intervenuto per prendere ufficialmente le distanze dall'autore del vocale Galeotto. A Manduria serpeggia molto imbarazzo per questa fiammata di popolarità della quale si sarebbe fatto volentieri a meno. Piccinni, dal canto suo, si è scusato pubblicamente, ha spiegato che il suo era solo un vocale diretto ad alcuni amici e non si aspettava certo che un messaggio, evidentemente ritenuto innocuo, sortisse poi questi effetti. Non sappiamo quali conseguenze questa storia avrà sulle elezioni. Sarebbe già tanto che Piccinni e chi lo ha candidato comprendessero che le istituzioni hanno ancora un valore che va oltre un calice di vino ed altri pur piacevoli momenti di svago.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Riflettere sul valore dell'arte come percorso di ricerca interiore e costruzione del pensiero creativo. È la visione che Giulio Dimitri, artista tarantino di rilievo internazionale, ha cercato di trasmettere agli studenti e alle studentesse delle prime classi del liceo Maria Pia di Taranto, in occasione dell'incontro L'opera d'arte tra idea, progetto e fare. Un dibattito generazionale che si inserisce nel progetto Kairos, attimi di significato, curato dal professore Elio Michelotti. È nato con l'obiettivo di fornire ai giovani degli strumenti per costruire un futuro diverso fondato sull'arte e sulla cultura, come ha sottolineato Giulio Dimitri.
3: L'arte è conoscenza, conoscenza che ci aiuta a capire dove andiamo, cosa facciamo e da dove veniamo, perché il passato è parte integrante del presente per chi, diciamo, si occupa di ricerca, di sperimentazione, ma soprattutto del vivere quotidiano, perché l'arte ci aiuta a sublimare le tante problematiche, ma nello stesso tempo l'arte è anche un pensiero critico che dichiara, per lo sguardo lungo che ha un artista, dove stiamo andando e le preoccupazioni che ci affliggono e che possono, diciamo, determinare il futuro o la negatività di quello che può accadere.
2: L'iniziativa per Giovanni Tartaglia, dirigente del liceo Maria Pia, rappresenta un'importante opportunità formativa per gli studenti e le studentesse, chiamati a confrontarsi con una delle figure più autorevoli dell'arte contemporanea italiana, in un dialogo aperto tra scuola, cultura e territorio.
4: L'arte nella scuola, l'arte soprattutto nei ragazzi coinvolti oggi, 6 classi liceali di primo liceale, perché è uno strumento non solo di conoscenza e di cultura, ma è uno strumento didattico, un vero percorso didattico, un nuovo linguaggio, un linguaggio che avvicina i ragazzi, al bello, che avvicina i ragazzi alla possibilità di miglioramento nelle proprie capacità apprenditive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non sono solo semplici guide, ma veri custodi della storia. Il 15 e il 16 maggio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Marta, torna nelle mani dei ragazzi. È il progetto Archeo Bimbi, giunto alla sua terza edizione, che vede protagonisti oltre 230 studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. Qui non si tratta solo di ammirare la bellezza, gli studenti tra i 10 e i 12 anni diventeranno archeoguide multilingue, pronti a raccontare 200 secoli di storie in italiano, inglese, francese e spagnolo. Un patto educativo tra museo e scuola, ha detto Stella Falzone, direttrice del Marta, che mira a rendere viva e partecipata l'identità di questo territorio.
6: Poi attraverso i laboratori, attraverso la musica, attraverso tutte le attività che comprendono questo l'Archeo Bimbi, è un modo per rendere viva l'apprendimento della nostra collezione è anche un modo per renderli attivi, protagonisti della storia del nostro museo. Credo moltissimo in questa iniziativa e credo moltissimo nel ruolo delle giovani generazioni per questa città.

0: dalla musica dell'Orchestra Giovanile Michele Pignatelli all'integrazione digitale con la realtà virtuale sviluppata nei laboratori STEM, il Marta si conferma uno spazio dove la cultura non è mai ferma, un investimento sul futuro che, come ricorda la direttrice Falzone, non è mai un errore. Non si tratta di un evento improvvisato, ma il culmine di un viaggio durato un intero anno scolastico per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta. La storia ha smesso di essere una serie di date e di nomi stampati sui libri per diventare qualcosa di vivo, tangibile, da poter quasi toccare con mano tra le sale del Marta. In questo lungo percorso i ragazzi hanno studiato, ricercato, progettato, trasformato il museo nella loro seconda casa, un'esperienza che ha abbattuto le pareti delle aule e portato la conoscenza direttamente sul campo. Ecco cosa ha raccontato la dirigente scolastica Teresa Gargiulo.
1: Un'attività realmente immersiva, andare a raccontare, a vedere e anche a realizzare degli oggetti che rappresentano la nostra storia, ma è anche un modo per poter entrare e appropriarsi di quell'identità del territoriale che in questo momento è necessario, soprattutto partendo dai ragazzi più piccoli.
0: Il 15 e 16 maggio, insomma, il patto educativo tra scuola e museo si rinnova, un weekend in cui Taranto non celebra solo il suo passato, ma mostra con orgoglio il volto del suo futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Presidente, il Taranto accede alla fase nazionale dei playoff, scaccia qualsiasi tipo di paura, la più bella partita forse dei rossoblù dal punto di vista mentale e tattico da parte del tecnico Danucci.
4: Sì, la partita più bella io la riconosco in Taranto-Biceglie senza pubblico, risultato di 5-1, lì abbiamo compreso il vero valore del Taranto. Da quel momento non ci siamo più fermati. Oggi abbiamo fatto una buona partita con un'ottima squadra allenata da un ottimo mister, una squadra molto forte, e siamo felici di averla superata, secondo me in maniera meritata, esprimendo un calcio ottimo.
3: Dicevo la migliore partita perché c'è stato tutto quello che serve in una partita: il pubblico, il calore, la testa, la volontà, la forza di un gruppo che vuole credere in un obiettivo.
4: Io spero che questa sia iniziamo questo nuovo campionato che potrebbe, diciamo, essere disputato in 4 partite. Ora abbiamo l'ostacolo delle 2 partite, il pubblico di Taranto è il 12° uomo in campo e con loro insieme possiamo farcela.
3: Ecco, l'unico rammarico è l'espulsione di Agia Osmanovic. Si porterà dietro questa macchia per i playoff, servirà ancora di più però il gruppo, perché questa espulsione vale come sanzione, no, nella fase nazionale, quindi questa è l'unica macchia di questa partita.
4: No, ma noi abbiamo 28 giocatori, diciamo, se ci sono state, se l'arbitro li ha espulsi avrà avuto le sue ragioni, non posso contestarle. Se ha fatto questo e se l'è meritato, è giusto che salti l'improprio impegno. Ci saranno gli altri colleghi che meriteranno il posto e se lo conquisteranno.
3: L'apertura ai tifosi del Canosa in questa partita, così come è capitata nella gara d'andata, può lasciare aprire delle speranze per i tifosi del Taranto di poter andare in trasferta nei playoff?
4: Noi ci auguriamo che questo avvenga, perché i tifosi del Taranto sono consci che gli verrà data la possibilità, e con la possibilità loro devono farsi trovare pronti per poter aiutarci nei campi napoletani, soprattutto ad avere anche noi il sostegno dei tifosi, perché insieme si può raggiungere un ottimo obiettivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister, è stata la partita, dicevamo, col presidente perfetta, perché c'era anche l'apporto del pubblico rispetto alla gara contro il Bisceglie, quella di campionato. Ora ti dico, è un Taranto che quando sta in forma non solo dimostra il suo valore, ma dimostra anche un cuore grande.
5: Oggi abbiamo fatto una partita molto importante contro una squadra forte, perché Canosa durante il campionato ha fatto gli stessi punti nostri, quindi è una squadra forte, ha davanti a dei giocatori importantissimi, Croce, Di Piazza, giocatori che Di Piazza ha fatto il capocannoniere, quindi è una partita molto difficile. Siamo stati molto bravi ad approcciarla, l'abbiamo sbloccata subito, avremmo secondo me anche meritato di andare sul doppio vantaggio, viste le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo oggi, un po' per bravura del portiere, un po' perché siamo stati un po' imprecisi davanti, non siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio. Naturalmente dopo la partita diventa più maschia, diventa più dura, però siamo stati molto bravi nella gestione. Alla fine penso che, tolto il colpo di testa di Croce, il Canosa non abbia mai tirato in porta, quindi penso che i ragazzi hanno fatto veramente una grande partita.
3: Ecco, l'unica nota dolente è quella di Azi Osmanovic, e l'altra nota dolente forse è quelle 7 palle gol nel primo tempo in cui il Taranto doveva mettere la freccia sul 2-0. Ecco, partiamo da Azi Osmanovic però nell'analisi, evitabile.
5: Sì, Cristian è un giocatore forte, molto importante per noi. Dispiace perché è stato sul 2-0, è stato un po' ingenuo, perché Castro, cadendo, gli ha dato una gomitata, lui ha reagito, poteva secondo me risolversi tutto con una munizione a testa. Il quarto uomo poi ha indicato invece l'espulsione, secondo me un po' affrettata, anche perché alla fine è stata una gara molto corretta, quindi non c'era da esagerare con i cartellini. Dispiace perché noi Cristian è un giocatore molto importante, però naturalmente cercheremo di trovare le giuste contromisure.
3: De Rosa, che è successo?
5: Ma De Rosa dovevo scegliere per la questione under, devo portare per forza due under in panchina e ho portato Monetti e La Bianca. Avevo due attaccanti in panchina, due centrocampisti, dovevo portare due difensori. Ho preferito portare in panchina Rizzo perché Guastamacchia rientrava, quindi non avevo contezza di quanto potesse durare, e poi Delvino è un jolly, uno che mi può fare tutti i ruoli del dietro, quindi ho preferito portare lui. Ora comunque
3: anche l'esterno Delvino eventualmente.
5: Sì, Delvino è uno che con me ha fatto anche l'Azio Osmanovic di turno, ha fatto il centrale, quindi è un giocatore duttile, può giocare da tutte le parti. Ora naturalmente non ci saranno nemmeno gli under nei playoff, quindi De Rosa è un giocatore forte, deve stare tranquillo, deve pensare a lavorare perché ci tornerà sicuramente molto utile nei playoff.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il Martina riesce a trovare la finale dei playoff per la Serie D Girone H battendo 2-1 il Nardò. Affronterà la Paganese che a sua volta in trasferta proprio a Fasano è riuscita a superare i supplementari la formazione della Valle d'Itria. Dunque nessun derby tra Martina e Fasano, ma sarà Martina a Paganese la sfida che aveva estromesso la squadra martinese dalla corsa al primo posto. Sarà la finale per i playoff di Serie D che, lo ricordiamo, permettono di entrare in graduatoria per un eventuale ripescaggio o riammissione. Martina bravo a passare in vantaggio al 12° minuto grazie ad un gol del solito d'Arcangelo. Bastano due giri di lancette e Calderoni si inventa un gol da centrocampo che permette alla formazione del Nardò di pareggiare. Il gol del definitivo 2-1 sempre nel primo tempo, poco dopo la mezz'ora, con De Angelis. Questo è il pensiero del tecnico Giuseppe Laterza alla fine della partita.
7: È una grande soddisfazione. Io non credo sia vero il fatto che nessuno li voglia giocare, anzi secondo me tante squadre che non sono arrivate ai playoff gli è rimasto l'amaro in bocca. Noi penso che ce li siamo guadagnati alla grande per tutto il percorso che abbiamo fatto quest'anno. Dovevamo dimostrare anche oggi di avere ancora fame e voglia di fare ancora bene, e questa era una partita giusta. Abbiamo affrontato una squadra difficile, una squadra fisica, una squadra che corre tanto. Penso che l'abbiamo affrontata col piglio della grande squadra, di questo ne sono molto contento. C'è stato un approccio alla partita dove loro hanno avuto subito 3 calci d'angolo, questo poteva un attimino destabilizzare quello che poteva essere l'approccio della partita, invece i ragazzi poi sono stati bravi a riprenderla, a iniziare a giocare, a immaginare il gioco, e di questo ne sono veramente molto contento, perché oggi non era una partita semplice, era una partita dove oltre a doverla fare bene tecnicamente dobbiamo essere anche bravi a non subire le ripartenze, perché loro hanno uomini di gamba, sono uomini tecnicamente bravi nell'uno contro uno, e quindi dobbiamo essere bravi anche nelle preventive. I ragazzi oggi onestamente sono stati bravissimi sotto questo punto di vista. L'unica pecca che onestamente mi fa male, mi brucia un po', è quella di aver sprecato tanto, perché sul risultato di 2-1 poi rischi i minuti finali di prendere questa loro reazione, però siamo stati bravi anche a mantenere la lucidità, e di questo ovviamente ne sono contento. Però dobbiamo lavorare tantissimo meglio per la domenica prossima nella conclusione, perché abbiamo sbagliato tanto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, bentornati. Come anticipato, facciamo delle riflessioni sull'omicidio di Sacko Bakary, partendo dall'estratto della nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Taranto, a cura del collega Francesco Casula e in particolare dalle parole di Caterina Conte Giacomo della Mediterranean Saving Humans. Sentite.
1: Un giovane lavoratore ucciso mentre aspettava di andare in campagna a guadagnare pochi soldi. Non uno straniero, ma un uomo con un nome e un cognome. Bakary Sacko, un lavoratore incensurato, irreprensibile, che pagava tasse, affitto e manteneva la sua famiglia. Ucciso senza motivo. Ci auguriamo che i responsabili siano individuati al più presto e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici. Queste poche ma intense righe sono state affidate al social nel pomeriggio di domenica dall'Associazione Babele. Parole confermate dalla rappresentante di Mediterranean Saving Humans, Caterina Conte Giacomo, raggiunta dal collega Francesco Casula prima che la donna si recasse in aeroporto per accogliere il fratello della vittima.
2: Bakary era un ragazzo normalissimo, tranquillo, una persona come tante altre, niente, un lavoratore, ecco. Nasce come cameriere e intanto era a Taranto dal 2022 perché aveva raggiunto proprio il fratello sulle mani, il ragazzo che sto andando a prendere dall'aeroporto. Lo aveva raggiunto qui a Taranto e aveva trovato lavoro in un ristorante cinese. Ha lavorato per tanti anni lì, poi quest'anno è andato in Mali dove si è sposato e era tornato a Taranto a gennaio, insomma, da poco. Un ragazzo, come dicevo prima, normalissimo, un ragazzo tranquillo, era in attesa di diventare papà e purtroppo ha incontrato la violenza e la brutalità che nessuno mai si potrebbe aspettare. Il problema vero ed è stato, ed è quello che affrontiamo ogni giorno, è la campagna di odio che tutti noi promuoviamo e portiamo avanti. Sembra quasi una tifoseria, chi a favore e chi contro, non capendo che invece si parla di persone, si parla di persone esattamente come noi.
0: Le riflessioni sull'agguato mortale le facciamo con Giovanni D'Arcangelo, che è segretario della CGIL di Taranto e che è già pronto in video collegamento. Buon pomeriggio, segretario.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Lei ha definito questo agguato terra emersa di un disagio più profondo.
3: Sì, proprio così. Chiaramente le condoglianze alla famiglia dell'uomo che è stato ucciso sabato mattina. Io vorrei innanzitutto dire che questo, per quanto ci riguarda, anche questo è un morto sul lavoro. È un incidente sul lavoro perché questo ragazzo stava per andare a lavorare, potrebbe essere configurabile come un incidente in itinere, lasciatemelo dire così. Però questa volta non c'è un datore di lavoro fisico, stavolta i datori di lavoro siamo tutti noi, siamo come collettività, perché abbiamo un territorio, in particolar modo la città di Taranto, in cui le periferie sono abbandonate a loro stesse. In cui anche la condizione sociale che noi viviamo crea fragilità, crea insicurezze. Noi abbiamo, giusto per citare dei dati, abbiamo il 54% del tasso di inattività al lavoro, il tasso di disoccupazione che è dell'11%. Abbiamo un giovane su tre che non lavora a fronte di un dato regionale, non dico nazionale, di un dato regionale che è uno su cinque. Quindi sono tutti elementi che ci fanno dire che c'è un'emergenza in atto e bisogna agire immediatamente, perché così come succede sugli incidenti sul lavoro, questo non è più il momento del cordoglio o delle prese di posizioni solidali, questo è il momento dell'azione.
0: Tra l'altro ci impone anche una riflessione questo fatto, questo triste fatto di cronaca. Sono tanti e sono in aumento, ci risulta, coloro che, pur non essendo nati su questo territorio, lavorano nelle nostre campagne.
3: Assolutamente, è sempre un dato crescente. C'è un dato crescente anche per quanto riguarda lavoratrici e lavoratori che adesso stanno fuoriuscendo da altri comparti, penso a quello industriale, sta aumentando anche la percentuale di lavoratori che vanno a lavorare all'interno delle campagne, quindi in agricoltura, anche all'interno di Taranto città, nei quartieri di Paolo VI, Tamburi e Salinella. Quindi così come cresce la percentuale, quindi la platea di lavoratrici e lavoratori, così cresce anche purtroppo una condizione sociale che diventa sempre più difficile e insostenibile. Io vorrei dire una cosa a tal riguardo, perché certe volte ci si interroga: ma che si può fare per evitare tutto questo, per evitare che le periferie vengano lasciate a loro stesse? Perché poi gli inquirenti stanno facendo il loro lavoro, ma sembrerebbe che chi ha assassinato Vakari Sako sia stato un gruppo di minorenni. Questo non lo sappiamo ancora, sono le cose
0: Certo.
3: che abbiamo appreso dalla stampa in questi giorni. Però c'è un tema che oggi noi abbiamo anche all'interno dei piani sociali di zona, una discussione che facciamo negli ambiti comunali e anche col comune di Taranto. Non abbiamo una mappatura di quelle che sono le persone che hanno fragilità. Comunque, non abbiamo una mappatura relativamente all'inizio del percorso in affidamento ai servizi sociali e quello che ne viene fuori una volta che il percorso è finito. Poi abbiamo tante risorse che hanno a che fare l'housing sociale, questo modo di definire un'idea di quartiere un po' più vivibile, dove siano integrati i servizi pubblici e i servizi privati, dove ci siano anche elementi di natura, presidi di natura culturale. Questo bisogna fare per cercare di allontanare quanto più possibile il pericolo che ci possano essere ormai quartieri abbandonati a loro stessi, lo ripeto per
0: Grazie,
3: l'ennesima volta, dove ci
0: grazie.
3: possono essere questi incidenti.
0: Grazie segretario, è sicuramente un argomento che va sviscerato, è un argomento assolutamente interessante. Grazie per la sua riflessione sul fatto di sangue sul quale, come appunto diceva, stanno indagando gli inquirenti. Grazie, buon pomeriggio.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Noi andiamo avanti con un altro argomento. È partita da Taranto lo scorso 2 maggio, sabato 2 maggio, la missione 100 porti, 100 città con camper e anche con un'imbarcazione, la Gassan Canafani. Sentite. Parte da Taranto la missione 100 porti, 100 città che toccherà diversi luoghi in Italia. Sono 37 le città che hanno già aderito e 18 i porti che accoglieranno la Gassan Canafani. Protagonista la barca a vela, ma in parallelo anche due camper che arriveranno nei punti non raggiungibili via mare.
4: Visto che non ci fanno arrivare a Gaza, visto che l'anno scorso siamo stati arrestati, sono stato torturato ed ero sulla conscience, allora visto che non ci fanno arrivare a Gaza, faremo arrivare Gaza qui. Romperemo l'assedio del silenzio attraverso questa barca. Sulla barca saliranno con me in ogni porto uno dei palestinesi, un ragazzo, dei ragazzi palestinesi di Gaza, quelli che non sono riusciti ad uccidere. Sono gli studenti che siamo riusciti a far evacuare in Italia.
0: Prima tappa del camper sarà Trebisacce, prima tappa dell'imbarcazione Rossano Calabro, nel cui carcere ci sono detenuti politici palestinesi ai quali la missione vuole far sentire la propria vicinanza, poi Crotone e Reggio Calabria e ancora lungo la rotta tirrenica fino a Ventimiglia.
5: Taranto praticamente si è unita grazie a tante realtà associative, collaborative e singole unità e ha dato vita ad un coordinamento che si chiama Freedom Flotilla Italia, Taranto e Provincia.
6: Taranto, Puglia si è espressa da anni esprimendo partecipazione sincera, è quella che appunto gli stati, i governi dovrebbero avere la capacità e il coraggio di cogliere. Speriamo che riescano a cogliere questo coraggio del popolo di Taranto e della Puglia.
0: Ecco, il servizio che avete appena visto è stato realizzato il sabato 2 maggio, quando la missione 100 porti, 100 città è partita da Taranto. E noi adesso ci colleghiamo proprio con la Gassan Canafani, che in questo momento si trova a Rocella. Il collegamento è con Shukri Arub, il responsabile per la logistica di Freedom Flotilla Italia. Con lui ci dovrebbe essere anche Vincenzo Fullone, che avete sentito e visto nel servizio appena andato in onda. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a voi, grazie per il vostro impegno.
0: Bene, quindi dove siete in questo momento? Detto bene, siete a Rocella?

0: Questo sì, siamo a Roccella Ionica, fra un po' dobbiamo partire per Messina.
1: A che punto siete e come va? Qual è il bilancio di questa parte, prima parte della missione?
0: Ma guarda,
1: Ricordiamo anche gli obiettivi.
0: di solito noi chiediamo 100 per avere 80. L'obiettivo nostro è quello di portarci dietro la Palestina. Noi abbiamo anche come coalizione le imbarcazioni che sono a Mar Marmara per andare a Gaza, però abbiamo voluto alzare le vele verso i porti, i capitali dove c'è complicità con lo Stato di Israele. Detto questo, noi dobbiamo portare anche la Palestina, l'avvertenza della Palestina verso i porti in Europa. A questo progetto hanno aderito anche gli spagnoli, un po' i francesi, stiamo lavorando con loro e noi dobbiamo.
1: Ora dopo Rocella voi siete diretti a siete diretti
0: Quello
1: a
0: che succede in Palestina,
1: siete diretti, dicevo, a
0: quello che
1: Messina
0: succede.
1: adesso, chiedo scusa.
0: No, siamo a Roccella Ionica, partenza per Messina.
1: Nel nostro incontro qui a Taranto lei ha sottolineato la necessità di sostenere dal punto di vista sanitario il popolo palestinese, ha sottolineato questo aspetto.
0: Sì, lo ripetiamo in tutti i posti dove andiamo, che abbiamo un progetto di sostenere il complesso ospedaliero Al-Aud, perché la sanità è importante in Palestina, soprattutto dopo la distruzione degli ospedali palestinesi. Ma non solo, siamo stati anche a Rossano Calabro a trovare i detenuti palestinesi che sono accusati di Palestina. Abbiamo denunciato con l'europarlamentare Memmo Lucano quello che la loro detenzione è illegittima e riteniamo che fa parte della complicità. Qui a Rossano, a Roccella abbiamo incontrato diversi sindaci, abbiamo chiesto il riconoscimento della Palestina, il gemellaggio fra città in Italia e città a Gaza, dove noi siamo riusciti, abbiamo fatto il gemellaggio con la città di Khan Yunis, insomma tutta una serie di cose, di attività sia di carattere istituzionale che di carattere, come si dice, di carattere popolare con i collettivi, con l'associazione sul territorio, stiamo portando avanti questo progetto che è 100 porti, 100 città.
1: Vogliamo ricordare che questa missione, lo ricordiamo ancora una volta, è partita da Taranto e che ha avuto un sostegno importante da parte dei tarantini e da parte dei pugliesi.
0: Ma guarda, io in Puglia, io personalmente ne sono testimone, abbiamo ricevuto tanta, tanta solidarietà e questo ci fa onore e fa onore alla Puglia che diverse missioni sono partite da Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca e a Taranto abbiamo ricevuto supporto e questo ci fa onore e avvicinanza fra noi e diciamo il popolo pugliese, ma io non vorrei limitarmi solo alla Puglia, su tutto il territorio nazionale stiamo tastando una presa di possessione popolare che rifiutano una sorta di fronte del rifiuto della complicità col
1: Certo.
0: genocidio, perché sappiamo che la complicità è quella che poi va a supportare lo stato genocidario, quello che ci reprime e ci uccide e non vuol vedere l'autodeterminazione del nostro popolo.
1: Solo qualche altro secondo per ricordare che la Ghassan Kanafani chiaramente tocca i porti, chiedo scusa, in parallelo ci sono dei camper che arrivano nell'entroterra dove ovviamente l'imbarcazione non può arrivare.
0: Sì, me ne approfitto anche della vostra trasmissione per fare un appello. La Ghassan Kanafani è un simbolo che porta il nome di uno scrittore palestinese che è stato ucciso a Beirut nel 72. È un simbolo, però noi accogliamo qualunque imbarcazione che si aggrega al nostro progetto, ci accompagna di tappa in tappa, ma anche dei camper. Noi siamo stati accompagnati.

0: arrivati anche non solo dal nostro camper, ma anche da altri camper che sono venuti con noi per 3-4 tappe. E è un progetto popolare di gente che vuol rispondere a chiamata di gente, dal basso, fatto in maniera di rendere possibile la partecipazione di tutti per denunciare il crimine che si consuma, questa sovversione all'ordine internazionale presente, rapire la nostra gente in mare, gli attivisti nostri, abusare della gente quando viene poi rapita, tutta una serie di cose che sicuramente abbiamo trovato risposta e dissenso popolare completo nei confronti le malefatte di certi governanti, compreso grazie. Il nostro qua in
1: grazie
0: Italia.
1: Grazie al responsabile per la logistica della Freedom Flotilla Italia, Shuri Arub, grazie e buon viaggio, visto che state per ripartire alla volta di Messina.
0: Grazie a voi, grazie per il vostro impegno, grazie a Taranto e al supporto che ci ha dato.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Dopo il TG Oltre Notizia termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, buon pomeriggio.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio, è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in

0: quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
0: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
2: Skippy, i monitor.
0: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
0: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli. Questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
6: Oh
7: mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Partecipiamo a Taranto.
10: Partecipiamo a Taranto.
9: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
10: Partecipiamo a Taranto.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
10: Cittadella.
9: La radio e la TV di Taranto.
11: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice: questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa la vede nello stesso modo? Ne parleremo tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casulami, il fa presidente del comitato residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso. E lo dimostrano i cantieri aperti, ormai prossimi alla consegna, di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati: il recupero di Palazzo d'Aiala, destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di poggi storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie: artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa: fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere. Perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come possiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
3: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione, e poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione, in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida

0: di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la città vecchia la abita e ci vive, e lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso. Il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della città vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di città vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare, quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locorotondo, di Alberobello, di Martina Franca. Non può esserci nessun paragone. La dimensione della città vecchia di Taranto è completamente diversa. E il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in
1: Il
0: cui noi
1: passato non lo cambia
0: non
1: nessuno.
0: c'eravamo nemmeno,
1: Certo.
0: non è che non avevamo ruoli, non avevamo. Probabilmente i miei genitori erano piccoli perché stiamo parlando degli anni 70. Si decide un altro approccio nei confronti della città vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della città vecchia, forse quelle anche più importanti del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la città vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così, la città vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della città vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo, la mia famiglia mi diceva non andare in città vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una città vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro. Oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli Ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava. Partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle Mura Aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Aiala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo, che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico, alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Nove Lune, che sarà uno studentato universitario. La curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: Un grande
0: processo
1: movimento.
0: di recupero storico. Ora, la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi e poi serve. Poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi, e anche qui, giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di caratterizzazione turistica ne è un altro esempio. Serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali. E quindi questo passaggio ha bisogno di tempo perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia fino a consegnarcela tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto. E abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale perché fa innanzitutto fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo, un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità che, anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante, della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano, il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che è il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente avevano. Perché si aprì questo dialogo? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche, commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo, perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma è anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete. Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che questa appartenenza è molto sentita. E voi da residenti come lo percepite? Lo percepite il cambiamento?
3: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia, c'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo, e noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi, che hanno portato ad avere per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere, perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile camminare.
1: Certo, non era solo la Città Vecchia.
3: Assolutamente, noi ci siamo.
0: Io
3: ci
0: primi sono, anni 2000 questa
3: beh, io ci sono. Io posso
0: anche
3: assicurarti.
0: Anche a scuola ce lo dicevano.
3: Ma ve lo dicevano. Io il pregiudizio lo
0: certo,
3: conosco
0: no,
3: bene.
0: No, ma era un pregiudizio.
3: E posso assicurarti che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa, e probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire, perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere, risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se è questa la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
3: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto alla fine.

0: Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri
1: Era un
0: storici,
1: fenomeno dei centri
0: un fenomeno
1: storici
0: dei
1: che si
0: centri
1: erano
0: storici.
1: spopolati a un certo punto del Novecento e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così, e questo
0: Assolutamente.
1: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverantesi anche per alcuni soggetti della città vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero. Che non era assolutamente così, perché è ovvio che diciamo, poi ci sono le testimonianze vere di chi in Città Vecchia è cresciuto, è nato, è cresciuto, ci ha vissuto e non è successo niente.
0: Come la
1: Una è
0: nostra
1: qui, una è
0: Andarino.
1: qui.
0: Allora, torniamo al timing, insomma, delle mie domande. Non si allarghi, vice sindaco. Sto scherzando. Nelle varie operazioni di cui, insomma, si è parlato molto di Città Vecchia anche a livello nazionale, ha fatto scalpore un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' un'apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
1: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
0: Sì.
1: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22, all'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto. Era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione, adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
0: Beh, un
1: dentro la
0: bel claim,
1: città.
0: no? Case 1 euro.
1: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
0: Social
1: paesi.
0: impazziti
1: Io ho
0: anche.
1: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò. La famiglia nella quale ho vissuto mi ospitò per un anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. E in realtà furono fatti 2 bandi. I bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili. Una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva. Credo che uno o due cantieri siano partiti. Adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a 1 euro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile. E per alcuni versi non recuperabili in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della Città Vecchia sono del Comune di Taranto, il quale non ha
0: Ricordiamo
1: risorse
0: frutto
1: e
0: di donazioni nei
1: nel
0: anni,
1: corso
0: nei
1: dei, cioè
0: secoli
1: in quel periodo
0: forse.
1: soprattutto
0: Sì.
1: ci furono eredità abbandonate,
0: Esatto.
1: donazioni al Comune, cessioni al Comune, il Comune
0: Non
1: fece
0: era tutto
1: un'operazione
0: vostro, ecco.
1: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
0: Infatti.
1: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
0: Certo.
1: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della Città Vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto

0: di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
1: Infatti
0: È
1: annoisce.
0: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività. Qualcosina è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri e il governo non sta mettendo altri soldi, ma sulla città vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella città vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa isola
1: L'identità,
0: e che è
1: ma
0: l'identità della nostra città
1: soprattutto
0: e che noi vantiamo, cioè
1: si
0: perché
1: parla di
0: poi.
1: social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le Poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
0: I
1: rimasto in Città
0: servizi
1: Vecchia,
0: dipendono
1: come
0: dalla
1: sia
0: domanda.
1: andato? Perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
0: Poste è intenzionata a
1: spostato a
0: spostare
1: Porta
0: perché loro
1: Napoli.
0: sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
1: E come
0: un'utenza
1: si
0: così
1: fa a tornare a
0: ridotta in
1: vivere
0: termini,
1: in Città
0: se
1: Vecchia
0: non
1: se
0: la
1: non ci sono
0: ripopoli,
1: servizi?
0: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della città vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio. Non c'è un medico di famiglia in città
1: Non
0: vecchia,
1: c'è
0: che è una cosa
1: nemmeno il
0: scandalosa
1: consultorio, anche
0: per
1: perché
0: diciamo, le famiglie
1: non c'è
0: che
1: nemmeno un
0: vivono
1: medico di
0: qui.
1: famiglia
0: Sono
1: che è un
0: servizi di
1: diritto
0: base,
1: garantito.
0: ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla, perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare
1: Ma
0: alcune
1: credo che sia
0: difficoltà di
1: l'ultimo
0: questo tipo.
1: rimasto, poi
0: Probabilmente.
1: non c'è più
0: E se
1: nulla.
0: non
1: E
0: è già
1: allora
0: tardi, se non è già tardi.
1: vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo, chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, cosa ne pensa o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a 1 euro.
0: Con
1: A tra
0: piacere.
1: poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto e allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata.

0: Questo tipo di, diciamo, di ipotesi di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
1: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente, no, controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile, poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente, ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente, come si diceva prima, è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no? L'opinione pubblica, comunque, come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al Consiglio nazionale, Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che è un ordine ben radicato sul territorio. L'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'Ordine Architetti di Taranto. Abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'Ordine Architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità.
0: Magari raccoglie l'appello qui il sindaco.
1: Che l'abbiamo,
0: Il
1: noi abbiamo
0: candidato ha
1: fatto
0: la
1: gli
0: sede a casa
1: appelli e
0: mia.
1: oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione, anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa, dicendo, ma anche altre. Ma ripeto, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire, utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno, e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità, a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri, ma questo parliamo del centro storico di Taranto soltanto nella sua, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione. Ma Ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, unitaria e priva di visione.
0: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare, al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
2: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che innanzitutto di essere coinvolti. Il comitato nasce con questo obiettivo: noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto. Sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazione ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo. E su questo devo dire che tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti. Forse adesso stiamo iniziando diciamo, a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare, diciamo, dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno, diciamo, che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva, i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere. E quelle che già ci vivono, che fanno?
3: Ma è come in un paese di 1.000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di.
2: No,
3: Ah,
0: tanto. Vai, vai.
3: ok. Ne approfitto per dire una
0: Così
3: cosa a
0: poi chiudiamo
3: entrambi.
0: il loop su quest'argomento e
3: Io
0: andiamo oltre.
3: le condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire. Siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori, attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, diciamo, quando iniziò questo percorso ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22 c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni
0: Il vincolo
3: legate a
0: famoso,
3: vincoli e
0: certo.
3: norme e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, i primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso, è gestito male, ma continua a dirci dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure,
0: i tempi della legge,
3: queste robe andavano discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026, siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuto intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Vitalia, Paolo, che bella cabina di regia, io non c'ero proprio, quindi non, è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa, quindi oggi bisogna provare a rendere... compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid, i 2 milioni di euro di oggi di fatto è come se fossero 5-6 milioni di euro del 2015, quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti, che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto o perdere tutto. Ma se perdiamo tutto,
2: nessuno dice di fermare o...
1: Posso intervenire un secondo?
0: Prego, prego, animiamo allora, questo dibattito.
1: Posso?
2: Assolutamente.
1: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo...
3: No, questo non è quello che...
1: Allora, noi ci rendiamo conto, e sempre... Io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consigliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che chiaramente...
0: Della vita reale.
1: Della vita reale. Bene, il fatto di essere molte volte sul pezzo, o comunque essere... dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro, ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa, dobbiamo vederla ciascuno dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità, e questo è ovviamente un dato oggettivo, però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte delle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano, quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così che vede apparentemente contrapposte due cose, la parte pratica, la parte politica con la parte tecnica o sociale, quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi soprattutto, dove c'è questa questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché certo, non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte Quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi noi io penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani urbanistici in generale lo richiedono già all'interno delle loro specifiche normative.
3: Ma poi allora questo è un percorso che abbiamo avuto.
1: Questo fare un ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine, si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a 2 gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un concorso.
2: Posso unirmi un attimo alla precisazione che ha fatto il Presidente? Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo, probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa studiavo ancora, quindi...
3: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa
2: assolutamente,
3: cosa.
2: Assolutamente, ma quello che ci tengo a dire è che, perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere, noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta che possa definirsi fuori tempo massimo, anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, diciamo, ci siete voi, ci sono i professionisti, i assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci parte attiva di questo
0: processo,
2: esattamente, di questo processo, aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma generale nel medio-lungo termine.
0: Dove sta andando questa
2: dove
0: nave?
2: Dove stiamo andando? Esatto. Esattamente.
3: Io raccolgo questo impegno, intanto magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia e quindi poi su questo.
2: Sì, anche perché noi abbiamo mandato quante PEC chiedendo i cronoprogrammi anche per avere
3: ci scambiamo i contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo tipo. Ma io non
2: tanto
3: sono
2: tanto registrato, vero?
3: No, ma figurati.
0: Siamo trasmissione di servizio.
3: Io le faccio, facciamo un tavolo noi qui. Mantengo. Io non sono contrario al confronto. Anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti, in biblioteca iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16 nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione. Ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è: ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo, visto che tutti gli
0: Come lo
3: atti
0: pensavano
3: amministrativi,
0: quelli che hanno firmato quella petizione?
3: esatto, come gli che, no, no, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
2: Sì, però diciamolo anche
3: È
2: che il
3: oggettiva questa cosa, non può
2: coinvolgimento
3: essere, cioè questa
2: in
3: cosa
2: quelle
3: non
2: fasi
3: trova
2: vuol
3: giustificazioni
2: dire
3: diverse.
2: fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel
3: Ma
2: 2015
3: fecero le giornate di
2: chiamando.
3: partecipazione, io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
1: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni, diciamo, di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca, far diventare monumento d'eccellenza la concattedrale di Taranto, perché, come sapete, dietro a quel monumento, perché Taranto. La bellezza di Taranto, che molte volte.
3: Tu eri presidente quando abbiamo fatto tutta la
1: Sì,
3: fase, ti
1: sì,
3: ricordi,
1: sì, sì.
3: con Maxi?
1: Sì. Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, senza che io adesso ripetiamo, ma è stata una città che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo che
0: Quartiere
1: voglio,
0: beni stabili, esatto.
1: beni stabili. Cioè, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire è che l'unicum del centro storico che ha una sua della città vecchia di Taranto, che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi ci do la questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche diciamo, dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello
3: Certo.
1: che è un suo desiderio, una sua
3: Il
1: aspirazione.
3: PUG può
0: Allora,
3: essere un'opportunità da questo punto di vista.
0: spieghiamo l'acronimo, Piano
3: Il
0: Urbanistico Generale, che
1: piano
3: può
1: urbanistico
3: essere
1: generale.
3: un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito perché il piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in
1: Certo.
3: larghissima parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti, diciamo, le parti applicative, e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla
0: È
3: storia,
0: superata,
3: e
0: certo.
3: cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso è la storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e. verranno, e allora, contattati.
0: Ultimo giro di domande, lo dobbiamo accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, e bar, insomma, ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere?

0: nelle vostre intenzioni oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
1: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto, qualche anno fa, per tutta una serie di attività commerciali di aprire in Città Vecchia e ovviamente diciamo qui si parla di libero mercato, le persone comprano
0: Certo.
1: un'attività, fanno una scia, aprono e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia perché sono venute meno le professioni identitarie che in Città Vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale e che io credo non torneranno più perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, c'è una difficoltà oggettiva. Quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché, questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in Città Vecchia debba rispettare delle regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in Città Vecchia abita, vive, risiede da prima delle attività commerciali, anche dopo, perché se io mi trasferisco in Città Vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività
0: Anche
1: di
0: perché c'è
1: vita
0: una legge
1: professionale.
0: nazionale e una
1: È
0: regionale.
1: regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è
0: Una legge
1: quello.
0: regionale che
1: Il
0: prevedeva
1: tema
0: un piano
1: è
0: di
1: discutere
0: zonizzazione che ancora
1: il
0: non c'è.
1: perimetro delle norme, farle applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile la città vecchia senza problemi per i residenti. Al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia. Se aprite la Gazzetta
0: Vale per tutti i
1: per
0: centri
1: Bari,
0: storici,
1: vi
0: certo.
1: rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla Movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano
0: E
1: diventa un
0: questo è un
1: caos.
0: altro punto
1: Diventa un caos
0: importante.
1: e qui serve un'attività congiunta perché, per esempio, la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda lì, bisogna chiedere l'ausilio di altre, diciamo, componenti delle forze dell'ordine e, diciamo, fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche, diciamo, il commerciante che dovrebbe capirlo
0: Certo, è
1: direttamente.
0: anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità, il vecchio, insomma, il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La rigenerazione sociale per Taranto, primi anni 2000.
2: Beh, diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il
1: Il medico
2: presidio,
1: era
2: i
0: un'istituzione vera e
2: presidi
0: propria, esatto.
2: del comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse, che portano ovviamente a dare, sono dei presidi. E quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, e ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose. Però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima.

0: prima assolutamente non era possibile entrarci, però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone e quindi oggi bisogna ripartire da lì, ripartire dalle persone e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere ma un organismo vivente.
1: E allora ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale da Rita Casula Milfa, che è la presidente, lo abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la città vecchia dal vostro punto di vista?
2: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la città vecchia, voglio dire, circondata dai due mari, adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
3: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere, però, perché l'ASL ha
2: Quelle però
3: scritto:
2: ci
3: lì ci sono
2: pensate voi
3: responsabilità penali. Non è
2: a
3: possibile tenerli là. No, non
2: regolamentare?
3: si può lì. Se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può. Se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
2: E
3: leggi.
2: non si riesce a trovare un luogo
3: Ci
2: alternativo?
3: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
2: Ricordiamo
3: E
2: però
3: cioè,
2: che
3: ci sono
2: fino
3: delle
2: allo
3: questioni
2: scorso anno il
3: oggettive.
2: mercato ittico veniva fatto in Piazza Sant'Egidio, motivo per cui io l'anno scorso
3: Con
2: da sola,
3: problematiche.
2: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
3: Ma
2: disgustosa,
3: proprio di
2: non si
3: decoro, di
2: riusciva a
3: pulizia, di
2: passare,
3: odori, di...
2: c'era una puzza
3: certo.
2: immensa e diciamo, la pulizia veniva
3: Però
2: fatta con una semplice scopa,
3: dirci dei
2: nemmeno con le
3: mitilicoltori,
2: attrezzature.
3: dirci
2: Ma
3: se non se
2: no,
3: del mercato del
2: questo
3: pesce
2: vuol
3: ci sono delle
2: dire,
3: regole che non
2: ok,
3: sono
2: va
3: più
2: bene,
3: compatibili con la città
2: assolutamente,
3: vecchia in molte
2: benissimo,
3: zone.
2: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
3: Assolutamente.
2: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
3: Ho
2: perdere.
3: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo di tutto quello che vogliamo. Non si può fare.
2: Non
3: Ci
2: si può fare
3: sono.
2: lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
3: L'unica cosa che si può
2: quell'aspetto
3: fare è chiedere alla
2: caratterizzante.
3: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
2: Ma non si
3: c'è.
2: poteva pensare prima della progettazione,
3: Si
2: torniamo
3: sta,
2: sempre
3: no,
2: lì poi
3: siamo,
2: alla
3: quello
2: fine.
3: è un cantiere in fase di, quello
2: Quella è una
3: è
2: proposta
3: una,
2: sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato
3: sotto la
2: ittico, sotto la
3: pensilina, è una
2: pensilina
3: cosa che
2: Liberty.
3: è in progettazione in questo
2: Anche perché
3: momento, in realtà è in
2: nasce per
3: conferenza
2: quello
3: di servizi, e in
2: storicamente la
3: conferenza di
2: pensilina.
3: servizi è emerso che non si può fare, ci sono delle regole rigide, e non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono, vabbè, facciamo finta di niente, non si può
2: No,
3: fare,
2: assolutamente, ma
3: punto.
2: non si deve fare finta
3: E
2: di
3: sì, ma...
2: niente.
3: E il punto è che per arrivare a una soluzione, probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce, così come lo conosciamo noi in città vecchia, non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. E allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché ti
1: È una
3: scontri con
1: battaglia
3: le regole, ti
1: identitaria,
3: scontri con
1: certo.
3: le regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
2: Assolutamente, ma su
3: oggettivamente.
2: quello.
3: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo e toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
2: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole,
3: Eh sì, ma loro. Ma
1: riportando l'uomo al
3: sì, giusto,
2: centro.
3: quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
1: Vabbè, troveremo una
2: Quello è un
1: soluzione
3: problema
1: e
3: enorme.
1: soprattutto
3: Perché è facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono semplici
1: noi di
3: da
1: Orizzonte
3: superare.
1: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
3: Ci
1: l'impegno a
3: ritorniamo.
1: dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica.

0: anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora, proviamo a fare, diciamo, un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccola qua, la grande musica e i grandi successi in quello che Rewind, l'appuntamento che come sempre vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con una grande canzone del passato. Siamo nel 2009, usciva questo inno moderno dedicato a quella che è la città di New York con Jay-Z e la voce incredibile di Alicia Keys, canzone che ha vinto, pensate, 2 Grammy Awards nel 2011 per miglior canzone rap e migliore collaborazione con un artista rap. È rimasto, pensate, per 5 settimane consecutive in cima alle classifiche di Billboard 800, quindi devo dire successoni incredibili che abbiamo ritrovato in questo appuntamento dedicato al passato. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica, un'ora insieme con Driving. Sveglio.

dedica alla sua prima figlia nata da poco meno di un anno, perché Paradiso poi esprime il desiderio che la bambina cresca uguale alla madre e le lascia poi questa musica dolce per i suoi futuri momenti di malinconia. C'è una bella sottolineatura alla volontà, insomma, di essere un padre presente e anche affettuoso, insomma, bella canzone, bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo i contatti, altra bella novità, altro bel successo, Taylor Swift.

0: Si chiama Opa Light, la canzone nuova di Taylor Swift, questo The Life of a Showgirl, questo suo 12° album che poi contiene anche The Fate of Ophelia, che è stato un successone incredibile, canzone virale che poi abbiamo ritrovato anche nelle nostre classifiche. C'è l'opalite in questa canzone che rappresenta la luce e la serenità dopo un periodo di caos e anche di relazioni tossiche, insomma, per l'artista che abbiamo ritrovato naturalmente con questo bel successo. Bene, contatti 339 680 0688, poi siamo in diretta anche sul canale 94 Città della TV per Puglia e Basilicata. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella,
3: Cittadella
2: New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre l'appuntamento New Hit. Vi regaliamo una novità che voi ritroverete nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Saif ritorna con Buona Domenica, con un tema, devo dire, delicato, particolare, perché esplora temi personali malinconici, racconta un po' la distanza familiare, il rapporto con il padre spesso assente e soprattutto le difficoltà di costruire dei legami stabili. Beh, questa canzone ci farà compagnia per l'intera settimana, come sempre tra mezz'ora ritorna un'altra bella novità, ritorna la New Hit.

Un paio di saluti. Monica, che mi scrive dalla provincia di Bari. Ciao Monica, grazie per il tuo messaggio, gentilissimo. Insomma, ci stai seguendo attraverso il canale 94. Saluti ad Andrea, buon lavoro, mi scrive da Taranto. Sonia, che poi tra l'altro mi ha richiesto anche una bella canzone italiana, quella di Antonacci, che sentirai sicuramente tra pochissimo. Intanto c'è Selena Gomez con questa canzone In the Dark, queste sonorità un po' anni 80, questi synth pulsanti che ritornano all'interno di questo singolo che poi va a firmare anche la colonna sonora della seconda stagione della serie Netflix Nobody Want This, insomma altro bel successo che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Saluto anche gli amici della notte, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Altro grande successone, non sbagliano mai, The Colors.

0: La canzone è ritorno piacevole, anche molto estivo, molto caldo per The Colors, canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questo riferimento a Keith Richards e anche in Company, Rolling Stones, per celebrare quello che è uno stile di vita energico, ribelle, tutto rock and roll, ma anche desiderio di libertà. Beh, racconta poi il brano una storia d'amore intensa, complicata, fatta di gelosie e piccoli litigi quotidiani. Questo è un po' il senso di questo nuovo singolo, del bel ritorno appunto di Sasha and Company, con una canzone che dicevo prima, insomma, sicuramente ci accompagnerà anche nei prossimi mesi. Bene, breve pausa, state con noi e tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

Mirabella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Sounds di Pescaggio in questo che è l'appuntamento Rewind. Abbiamo riacceso, come dico sempre, i motori di quella che è la macchina del tempo, che vi regala naturalmente un grande successo dal passato. Beh, lui è un artista che amo in modo particolare. Qua siamo al 2007, usciva questa canzone bellissima, 1973, da questo album All the Lost Souls, con delle tracce bellissime. Poi la canzone è un inno alla nostalgia, ricorda poi una passata relazione con una donna di nome Simona, evocando quella che è l'atmosfera un po' dei club anni 70. Singolo che ha avuto grande successo, pensate, ha ricevuto diverse nomination, tra cui canzone dell'anno ai Brit Awards, quindi devo dire riconoscimento importante per un grande singolo che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind. You are-

Saluti a Fabiana, buona serata, grazie per il tuo messaggio anche da parte tua, insomma tanti bei complimenti, noi ti ringraziamo da parte di tutti quanti noi, so che ci segui durante la nostra giornata musicale. Volevi sentire Sophie and the Giant, Loser, è stato un altro bel successone di questa voce, insomma, che ci ha regalato tanti bei singoli, anche insieme a Purple Disco Machine, scalando un po' quelle che sono le classifiche dance. Loser racconta quella che è la sensazione di sentirsi dei perdenti, loser, sotto il giudizio degli altri o anche per proprie insicurezze. Questo è un po' la linea di questo successo che poi abbiamo ritrovato, tra l'altro, anche quella che è la nostra classifica ufficiale, la Top Chart. Tra pochissimo pausa, ma prima c'è Fra Quintale.

0: saluto a Patrizia, ma un saluto va anche a Giulia, che poi mi richiede anche Fra Quintale, lei ama in modo particolare questo grande artista. Produzione importante quella di Maze per la riedizione del suo album, si chiama Amor Proprio, e poi c'è questa bella canzone che parla un po' di quelle che sono le macerie emotive e la rabbia che seguono naturalmente alla fine di una relazione. L'aranciata diventa amara perché le lacrime, insomma il pianto, cadono appunto nel liquido, nell'aranciata, rendendola proprio imbevibile quasi, insomma amara, come la fine tra l'altro di una relazione. Bene, Gil, facciamo pausa? Bene, brevissima pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

qua, le canzoni nuove e i bei singoli che come sempre vi proponiamo in quello che è l'appuntamento New Hit, insomma questo spazio che ogni mezz'ora vi regala una canzone nuova. C'è un ritorno importante, formazione che poi tra l'altro ci ha regalato successi pazzeschi, il ritorno per i Maroon 5, questa è la nuova canzone, Heroin, che ci farà compagnia per l'intera settimana, ma sicuramente diventerà uno di quei singoli che farà parte anche di quella che è la nostra classifica ufficiale. Beh, tra mezz'ora come sempre un'altra bella novità, non mancate in quello che è l'appuntamento New Hit, come sempre vi fa conoscere le canzoni nuove ogni mezz'ora su Cittadella Radio e Cittadella TV. Ben ritrovati da Paolo D'Andrea, il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica, ancora 20 minuti insieme, ritorno importante, bel ritorno, Biagio Antonacci.

0: parlato di ritorno importante, poi tra l'altro tanto apprezzato dal pubblico femminile. Chiara da Bari, buona serata, mi ha richiesto questa canzone, come anche Alessandra da Taranto. Un saluto a Manuela, buon lavoro per te anche. La nuova canzone di Biagio Antonacci si chiama You and Me. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Siamo negli anni 90, è 1996, Don't Speak, brano incredibile, culto di questa bella formazione, No Doubt, da questo terzo album si chiama Tragic Kingdom. Beh, canzone che è stata poi riscritta da Gwen Stefani come una ballata di rottura per raccontare la fine della relazione durata 7 anni con il bassista della band, Tony Cannell, e devo dire successo che con piacere abbiamo ritrovato in quello che è il nostro Rewind, nell'appuntamento che ogni mezz'ora vi regala, vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con un grande successo, e questo devo dire è un successone pazzesco che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

il bassista della band, Tony Cannell. E devo dire, successo che con piacere abbiamo ritrovato in quello che è il nostro Rewind, l'appuntamento che ogni mezz'ora vi regala, vi sblocca un ricordo, vi riporta indietro nel tempo con un grande successo. E questo, devo dire, è un successone pazzesco che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati. Questo è Driving.